0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Emanduel, the best club in the world.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On M-A-D-U-A-O. Now, Lost Frequencies.

0: You were listening to Dance With Us with Lost Frequencies. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Hello everybody, buon pomeriggio, benvenuti ad una nuova puntata di Albertino Everyday, quella di mercoledì 16 settembre. Ciao, sono Albertino.
1: Io?
0: Basta, eh?
1: No, no.
0: Hai capito?
1: T'ho riconosciuto immediatamente, appena detto
0: ero io.
1: Già io te
0: Ma Mario?
1: Sono qua, sto parlando, ecco.
0: Spegnete subito i cellulari, mettete tutto in modalità aereo, per favore.
1: Ok.
0: L'avete tutto in aereo,
2: sì,
0: no?
2: Sì, certo. Sì, sì.
0: A posto. Ok, casco, casco integrale, luci ben accese. Ci siete, eh?
1: Sì, sì.
0: Come mai?
1: Cosa?
0: Come mai sei qua? Ma Mario,
1: ti rivolgi a me?
0: Ah, sì, okay, ti rivolgo okay. A te. Mi rivolgo.
1: Quindi è la stessa domanda anche per Ale.
2: Infatti, di solito è quella è la mia domanda.
0: No, è la tua, di... no, è diverso nel tuo caso. Come, come mai sei qua, Mario?
1: Sì.
0: Come mai sei entrato e tu?
2: Perché ho trovato un escamotage.
0: Ma tu hai il pass?
2: Ho il badge.
0: Hai il badge. Badge. Che colore è?
2: Bianco con i bordi rossi.
0: Ah, non è beige. Ciao, Shorty.
3: Ciao, Albio, ciao ragazzi.
0: Io e te
3: dobbiamo
0: parlare.
3: Quando vuoi, guarda, facci in modo di liberarmi. Io, guarda, quando vuoi.
0: Guarda, sono le 19.
1: Ma sta storia.
2: Sono scusa, le 19.
0: No, finiamo alle 19, chiedo scusa, e per cui fermati.
3: Una pizza, magari.
0: Una pizza in compagnia.
3: Dai.
1: Ma sta storia qui va avanti da tanti anni. Concludete. Concludete, che a un certo punto. Sì.
0: Bene, eccoci qua. Nella puntata di oggi tratteremo argomenti vari. Prima abbiamo scherzato sulla canzone di prima che dice pizza pizza, però la pizza è uno degli argomenti di cui parleremo oggi. Per quale motivo? Perché ieri sera io ho mangiato la pizza.
3: Wow.
0: Cioè non è che c'è un motivo.
1: Ci vuoi far sapere
0: però,
1: che stai...
0: No, no, volevo farvi sapere qual è la pizza più buona del mondo.
1: Ah, ok.
0: C'è una statistica, c'è una classifica che poi dipende anche chi l'ha stilata sta classifica.
1: Tu lo sai che è il miglior cliente di un ristorante una pizza
0: sì,
1: una pizza.
0: Della pizza, una pizzeria
1: e Shorty,
0: sì, lo so.
3: E io vorrei fare tipo il mio sogno, un format sulla pizza,
0: assaggiare
3: televisivo, dove io vado in giro a assaggiare.
0: Tu alta
3: pizze.
0: Alta o bassa?
3: Allora c'è quella bassa che apprezzo parecchio, quella bassina un po' più alta che vabbè, e il trancione invece che mi piace
0: tu
3: parecchio.
0: Sei per trancio mix,
3: o tanto bassa o tanto alta.
0: Ah, vedi, non hai via di mezzo.
3: No, preferenze.
0: Bene, bene,
3: diciamo.
0: Bravo, dai,
3: poi sono tutte buone. Bravo,
0: dopo lui, approfondiamo.
1: Tra l'altro lui ha delle royalty qui da Mimmo,
0: ma lo so.
3: Sì, sì.
0: Che tra l'altro va di nascosto, perché in famiglia non vorrebbero.
3: A volte mi chiama che sono lì a mangiare, dico no, sto prendendo una piada integrale.
0: Però pensa che tristezza, Short. Cosa? Una volta ci si nascondeva e si dicevano le bugie per delle cose molto gravi.
3: Sì.
0: Adesso diciamo le bugie per mangiarci una pizza.
3: Una pizza,
0: siamo
3: sì,
0: messi
3: sì.
0: Molto male.
3: Vabbè, dai, c'è di peggio.
0: C'è la ginger.

0: pomeriggio.
1: Eccoci qua, cara Ginger.
0: Ciao.
1: Anche tu sei un'appassionata di pizza, vero?
0: Sì, l'ho mangiata a pranzo.
1: Vedi? Tu l'hai mangiata?
2: No, assolutamente
1: l'ultima
2: no.
1: Volta?
2: No, perché mi mette sonnolenza. Quindi,
1: ah sì? Si vede che sbagli pizza.
3: Siete delicati.
1: Sbagli pizza.
3: Ma cos'è? Viva.
1: Chissà che pizza vai a mangiare. Per risparmiare...
2: Pizza con le uova.
1: Allora, stavo notando che tutti noi, tutto il gruppo Albertino Everyday, indossa t-shirt praticamente no logo. Io ho un logo piccolissimo. Invece il nostro simpatico Ale Lippi oggi sfoggia una... Black,
2: è una Black Sabbath.
4: È una maglia vintage, una t-shirt vintage di una band black metal di Los Angeles.
1: Pensavo che ci fosse scritto Black Sabbath.
2: No, è vero.
4: Siamo però in quel mondo là, acquistata in un mercatino vintage di Los Angeles.
1: E che messaggio vuoi mandare?
4: No, mi piaceva il colore, un po' il rosso, no? Un po'. Questo mondo un po' rock and roll.
1: Ricordati che se tu indossi una maglietta con un logo grande, mandi un messaggio.
2: Ma lui gli piace prendere le chitarre e spaccarle in terra.
1: Da quando ti piace il rock?
4: No, mi è sempre piaciuto il rock.
1: Ah sì? Non ti facevo. Ce l'hai il chiodo?
4: Due.
1: Oh. Due chiodi.
4: Due chiodi.
1: Ok.
2: Io ho saputo che lui aveva un piercing nel naso.
4: No, vabbè, allora. Però del buon rock and roll non lo disdegno mica.
1: Rock and roll però secondo me, cioè, allora io ho sempre pensato che il rock, alcune sonorità del rock viaggiano parallele con la musica techno, diciamo. Hanno la stessa energia, no?
4: Assolutamente, sì.
1: E quindi possiamo fare un matrimonio. Cioè noi, M2O, si sposa con Virgin Radio,
4: tipo,
1: per
4: certo,
1: dire.
4: Skrillex.
1: Vado dal mio amico Ringo e facciamo un matrimonio.
4: Certo. Skrillex.
2: Bella idea questa.
1: Rock on.
4: Ma ci sono state anche delle collaborazioni, tipo Skrillex e Doors.
1: E adesso, per cominciare oggi, Black Sabbath, benvenuti qui con Albertino Rock and Roll.
3: Vai, spacca tutto!
1: Vedi?
3: Spacca!
1: A me, dove mi metti sto? Io.
2: Bravo.
1: Se vuoi che facciamo una radio tutta rock and roll, io sono pronto.
2: Giusto.
1: Non ho barriere, capisci?
3: Ma prendi il tamburo! Spaccalo lì!
1: Volete vincere il Play With Us? M2O, Back to School, zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass, stickers, un sacco di regali. 342-6543-2101 di voi verrà premiato.

0: aprire la puntata con una musichina nuova. E che musica oggi! Questa è una musica veramente, come dire, ballabile, però molto elegante, forse troppo. Era Georgia Smith con Dance, in titolo del brano. E talmente bella sta canzone che la direzione di M2O ha deciso di far pagare un supplemento agli ascoltatori di, della scherzo. Il bello di M2O, come del resto di tutte le radio, no? È che è gratis.
1: Noi sottovalutiamo spesso questa cosa, invece
0: minchia, il gratis è una cosa molto di tendenza,
1: bella,
0: è topic, è trend gratis. Topic il
1: sì, è gratis,
0: perché le cose gratis in un momento così in cui nel mondo c'è così grande crisi, lo sappiamo tutti, no? È sempre bello quando
1: assolutamente,
0: anche quando vai alle feste di Fargetta a Viterbo, che è gratis.
2: Ma perché volete venire? Volete venire?
0: Quando la fai la prossima?
2: Mi sa che tra un paio di mesi.
0: Cosa ti ho detto? È sempre bello, eh. Il supplemento noi non lo faremo mai pagare. No. Non vi preoccupate, non siamo come quel bar di Venezia.
1: Hai letto la notizia.
0: Hai letto la notizia?
1: Hai letto la notizia.
0: Avete letto la notizia, amici ascoltatori?
3: Dai, collegati che vado a Venezia.
0: Ci colleghiamo subito con il nostro inviato.
2: Ma non ci crede nessuno che va a Venezia.
0: Gondolo, ci sei?
1: Buon pomeriggio da Venezia, buon pomeriggio. Come mi sta questa?
0: Gondolo è l'ottavo nano veneziano.
1: Come mi sta questa maglietta attillata a righe orizzontali?
0: Bella, sembri Bob Sinclair da lontano.
2: È vero, col cappello anche.
1: Mi trovo proprio di fronte al caffè Florian di Piazza San Marco a Venezia, dove ieri si è consumato un fatto di costume un po' particolare, no? Avrete letto magari la notizia che sta girando sui social, e non solo, il conto, la foto di uno scontrino relativo ad un aperitivo, credo, di due ragazze in questo bar di Venezia, dove non sono tanto i 72 euro di conto totale, che comprende un toast classico al prezzo di 15 euro, un croissant, pomodoro e mozzarella a 16 euro e due Aperol Spritz al costo di 17 euro.
2: Sì, Mario, dimmi. Non puoi far stringere un
1: lo
2: po'.
1: Scandalo,
0: sì, mi sto annoiando.
1: No, ma ve la sto un po' caricando. Lo scandalo.
0: Prego.
1: Lo scandalo riguarda.
0: Prego.
1: Lo scandalo riguarda il fatto che sullo scontrino sono stati aggiunti anche 7 euro relativi, leggo, ad un supplemento musica. A quanto pare durante questo aperitivo si esibiva una band di tre componenti e le ignare clienti hanno dovuto pagare 7 euro di supplemento musica proprio per la compagnia musicale di questo aperitivo.
0: Che poi magari la band non era neanche...
2: Era rock.
0: Non lo so com'era. Magari erano bravissimi,
1: sicuramente,
0: ma magari
1: però,
0: no. Quindi.
1: Però quantomeno avvertire la clientela di
0: come,
1: questo.
0: Come si fa a avvertire?
1: Bisogna avvertire che c'è un supplemento musica.
0: Cioè, avvertire che c'è la musica la senti.
1: No, nel menu che musica 7 euro, dovrebbero comunque comunicarlo.
4: In Inghilterra ci sono, tornando alle pizzerie,
0: tre punti per show.
2: Ma perché ha detto l'Inghilterra? Se avrebbe detto Francia, non ho capito.
4: Molto, molto buona, è bella. Adesso non ricordo bene il nome. Dove praticamente c'è un palco. Se vai a mangiare la pizza dove la sera dove non c'è musica, paghi il coperto normale. Mentre invece quando c'è musica ti fanno pagare un po' di più perché c'è l'intrattenimento.
0: Beh, questo è, però si sa.
4: Sì, esatto. Cioè ti avvisano.
0: Beh, allora tutto sommato questo non è uno scoop.
1: No, cioè, è la sorpresa di trovarselo nello scontrino senza che nessuno lo sapesse e senza
0: ho capito,
1: che
0: ma sono
1: avvisato.
0: Ignoranti loro che non lo sanno.
1: No, perché se no
0: vai a sederti in un altro bar. Vieni qua a Venezia, scusa, una delle città più belle del mondo.
2: Non voglio difendere i clienti, però nessuno di noi lo sapeva, questa è una novità per tutti.
0: Shorty lo sapeva.
2: In Francia però,
1: no,
0: in Inghilterra.
1: Shorty si dice una cosa che si sa comunque, che nei pub, molti pub italiani, serata karaoke costa di più il menù, ovviamente. Quindi se ti trovi 7 euro di supplemento musica su uno scontrino, secondo me ti nervosisci.
2: Cioè, quindi Alberto, se io e te andiamo a suonare fuori in un bar, mettere la musica, loro fanno pagare di più perché noi siamo lì a suonare. Allora,
1: ecco Mario.
0: Beh, con quello che costi tu, Mario.
2: Io?
1: Cioè, 7 euro col Fargetta al supplemento musica sarebbe 50
0: forza,
1: euro.
0: Sennò come ti ammortizzano?
4: Cioè, esatto.

0: Oh, pensate quanto sarà felice Ferdinando per questa canzone che gli hanno dedicato.
1: Pier Ferdinando, per dirla tutta completa.
0: Ah, si chiama Pier Ferdinando Casini.
1: Pier Ferdinando,
0: che ha un ruolo istituzionale importante, no? È un politico.
1: Politico molto importante.
0: Che cos'è lui?
1: Di lui si parla spesso perché molti lo vedrebbero come uno dei prossimi presidenti della Repubblica.
0: Ma attualmente che cos'è? È un senatore.
1: Non me lo ricordo. Vediamo, ma non me lo ricordo attualmente.
0: Vabbè, non importa. Casini era una battuta, ovviamente, ed era il titolo della canzone di Gue e Marra, reduci da un weekend trionfale, direi, qui all'ippodromo di Milano, dove si sono esibiti sabato e domenica in uno show in coppia a Santeria, dove erano presenti 30 più 30, quindi una 60.000 persone, e lo show era, cioè eravamo la radio partner insieme a Radio DJ, quindi l'abbiamo vissuto attraverso i nostri social in tempo reale.
1: Senatore.
0: Vedi che le cose le so.
1: Non è male,
2: bravo.
1: Non è, si dice anche di una persona di una persona molto navigata in un posto di lavoro, no? I senatori sono quelli che sono in un posto di lavoro da tantissimo tempo, che di solito guidano gli altri, no?
0: Non imbarchiamoci in materie che non sono le nostre.
1: No, modo di dire.
0: Mario,
2: siamo terra a terra. No, parliamo come sappiamo parlare.
0: Torniamo alle cose che conosciamo.
1: Ma senatore è semplice come modo di dire, no? Maldini è stato un senatore del Milan.
0: Io sono un senatore della radio.
1: Sei un senatore della radio.
0: Brutto. Per anzianità si dice.
1: Anzianità per carriera più che altro. Carriera. Sì,
2: è stato
1: carriera.
2: Carino.
0: Ma io vinco un premio alla carriera?
2: Sì, a fine anno.
0: Ah sì?
1: Cioè,
0: come fa a saperlo lui?
1: Allora, ci sono molti personaggi che amano ricevere premi alla carriera, molti che non amano ricevere premi alla carriera, perché significa che
0: sei vecchio o che sei alla fine.
1: Sì,
0: io se me lo danno lo prendo.
2: Ma, giusto,
0: è gratis.
1: Magari, scusa, Paderno Dugnano, festa più premi alla carriera.
0: Allora, intanto volevo tranquillizzare tutta la popolazione di Paderno Dugnano, che stiamo lavorando a questo progetto.
2: Bene.
0: Perché voglio fare una festa e farla più bella di quella che ha fatto Fargetta Lissone, che è il suo paese di nascita. Io sono nato a Paderno Dugnano e voglio fare una festa a Paderno Dugnano. Va bene? Allora tu sarai invidiosissimo. E già sono in contatto con l'amministrazione, il comune, il sindaco, siamo la sindaca.
2: Aspetta, posso aprire una piccola parentesi?
0: No, tu non vieni, tra l'altro.
2: Io vorrei essere al tuo fianco, no.
0: Vuoi venire?
2: No, certo. Va bene, cercherò di starti vicino. No, apro una parentesi e la chiudo
0: subito. Short è diritto, perché lui è anche lui di
2: Paderno.
0: Di

0: Sì, prego, Mario.
1: No, volevo dire che dopo la bellissima festa di Lissone,
2: sì?
1: Catena Nuova.
2: No, è facile così.
1: Catena Nuova si è fatta viva e adesso mi vuole a Catena Nuova per la festa del patrono San Prospero.
2: Non
1: e
2: vale.
1: Quindi vado anche a Catena Nuova.
2: Ah, vai!
1: Sì, vado!
3: Subito, è la prossima
1: settimana.

0: una hit estiva, questa per chi ama la dance, la musica elettronica, è sicuramente una canzone che avrà ascoltato o ballato quest'estate, che ricorderà quindi le vacanze. Pensate che le vacanze ormai per molti sono un vecchio ricordo, per alcuni non ci sono neanche mai state.
1: Bravo, hai ragione, è giusto dirlo.
0: Quindi siamo vicini a tutti voi, amici ascoltatori, in questo momento in cui io ho la bocca piena perché ho appena sbranato un cannoncino, in quanto dall'altra parte del vetro si sta festeggiando il compleanno della nostra giovane Giada, che è una nostra collaboratrice.
2: È una nuova entrata.
0: New entry. Jingle nuova entrata.
2: Nuova entrata.
0: Benissimo. Stiamo festeggiando. Lei ha superato il test della birra.
2: Sì.
0: Quindi è a posto.
2: Brava.
0: Conosci il test della birra?
2: Mai sentito.
0: L'abbiamo ereditato da Steve Jobs.
2: Sì, dicono che lo facesse Steve Jobs.
0: È una leggenda metropolitana, è vera?
2: Leggenda metropolitana, però potrebbe essere vera, conoscendo la creatività e le genialità di questo personaggio.
0: Sì, noi a Med One non facciamo esattamente il test della birra, facciamo il test del pasticcino.
2: Anche dell'ironia.
0: Dell'ironia. Cioè c'è un test, c'è un colloquio vero.
2: Sì.
0: E poi quando passi il primo step, il secondo è tipo quello di Steve Jobs. Com'era?
2: Allora, Steve Jobs cosa faceva? Lui ovviamente è curriculum di geni della Silicon Valley in Apple.
0: Non è il nostro caso.
2: Arrivavano in continuazione. Quindi lui, dopo aver fatto un colloquio tradizionale con tutti questi ragazzi, li portava a cena fuori a fare un aperitivo, a fare un giro. Insomma, li portava a vivere un po' la vita quotidiana. In quel modo dicono che lui riuscisse a percepire il mood di quella persona, la vibe, l'intelligenza, no? Vedendolo anche destreggiarsi con la vita là fuori. Lo chiamavano test della birra perché sembra che lui li portasse a fare un aperitivo, a bere una birra e a chiacchierare con loro durante la birra, insomma, anche per capire che aria tirasse.
0: È arrivato un messaggio molto divertente che tra l'altro riguarda la storia di Mario Fargetta.
1: Cioè quale?
0: Lui scrive: io ho sempre chiesto se giocassero bene a calcio, perché Mario è stato assunto a Radio DJ perché giocava bene a calcio.
2: Quindi questo è un datore di lavoro, praticamente, questo che ha scritto il
0: messaggio. Sì, questo credo sia un datore di lavoro.
2: È un test che si fa, no?
1: Sì.
2: Tipo,
1: sì.
2: Una dicono, di sempre secondo questa leggenda, dicono che una delle domande che era solito fare lo Steve era la seguente: cosa hai fatto la scorsa estate? Cioè, in base a quello che avevi fatto d'estate, lui riusciva a capire che tipo di personaggio fossi.
0: Ma scusa, non te lo ricordi tu che sei stato assunto perché giocavi bene a calcio?
1: Eh sì, certo, ho avuto un colloquio con Dario Suelli e mi hanno detto che tu giochi a pallone in categoria. Io ho detto sì. Quanti gol fai al campionato? 17? 18. Ok, inizia lunedì.
2: Uno dei più grossi scandali del mondo del lavoro italiano.
0: Ma tu pensi sia una battuta?
2: No, non lo è. Infatti è uno dei più grandi scandali della storia d'Italia.
0: Incredibile. Non è uno scandalo, è andata così.
2: Oddio.
1: È anche andata bene dalla fine,
2: sì,
1: no?
0: Bene, reduci da alcune date alla sfera di Las Vegas, dove hanno presentato uno spettacolo straordinario che mi sarebbe piaciuto vedere dal vivo. I nostri amici Medusa l'hanno visto, lo spettacolo dal vivo di cui sto parlando. Ascoltiamo una canzone del passato, andiamo negli anni 90, 1997, con i Backstreet Boys, Everybody.

Backstreet Boys, una delle prime boy band di successo. Siamo negli anni 90, 1997, era l'M2 World delle 5 e mezzo su M2O.

0: lo state chiedendo in moltissimi.
1: A chi?
0: Eh?
1: A quanti? Chi?
0: Cosa?
1: Chi che ti sta chiedendo?
0: No, nessuno, però visto che lo dicono su internet, dicono sta frase qua.
1: Su internet.
0: Allora che cazzo me ne frega, la ripeto anch'io.
1: Hai detto, hai detto cazzo adesso.
0: No, ho detto ripeto.
1: Mi sembrava
0: 20 minuti alle 18.
1: 20.
0: Ah, 20. 20 minuti alle 18, che poi adesso sono scattati i 19. E siamo sempre in diretta dal nostro meraviglioso studio The Cave, uno studio bellissimo che vengono a visitare da tutto il mondo in pellegrinaggio. C'è il cammino del
1: The Cave.
0: The Cave.

0: Arrivi,
1: c'è tanta roba.
2: Vai via con un ricordo incredibile, indelebile.
0: Che ti rimane dentro.
3: Ci sono
0: dentro,
3: i timbri, sì. Ci sono i timbri delle credenziali?
0: Beh, ovvio.
3: C'è tutto. Proprio come un cammino vero.
0: Ci sono gli ostelli e... Sì,
2: ma i timbri sono
0: tutti i punti ristoro.
3: Quante tappe sono?
0: Sono sei tappe.
3: Sei tappe.
2: Ma i timbri sono quelli che abbiamo preso dalla discoteca l'altra sera.
0: Sì, quello lì dei butta fuori.
2: Ah, okay. Bene.
0: Allora, nel frattime vi ricordo che nella puntata di oggi anche ci saranno dei premi per un ascoltatore. Che sono i nostri gadget e poi di tasca sua Mario mette 10 euro. Quindi
2: guarda, che... volentieri, volentieri, va bene.
0: Ha un budget. È una bella iniziativa, Mario.
2: Sì, va bene, ok.
0: Dai,
2: ci sto.
0: Vogliamo raccogliere tutti.
2: Sì, va bene.
0: Mettiamo un decatest.
2: Dai, ci sto.
0: Magari c'è, aumentano gli ascoltatori. Che ne sai? Pagando.
2: È vero. Sì,
0: vabbè,
2: sì.
0: Pensiamoci, dai.

0: Bebe Rexha, una voce straordinaria. Bebe Rexha, una ragazza carina, molto carina, ho avuto anche il piacere di conoscerla. Ci sentiamo, mi chiama, io metto giù.
1: Ma perché? Non è educato.
0: E lei è triste, infatti ha scritto sta canzone titolata Sad Girls, che parla proprio di questa storia che io non le scrivo, lei mi manda i messaggini su Instagram, tutto falso.
1: No, però è vero che lei è venuta qua.
0: Sì, l'unica cosa vera che ho detto è che lei è venuta qua e avevamo fatto una piacevole chiacchierata. Ti ricordi, Ash?
2: Ricordo piacevolmente.
0: Tu eri già qui a dar fastidio.
2: Voglia. Sì, purtroppo per voi sì.
0: Parliamo di ragazze tristi. Chi sono le ragazze tristi? Sono quelle che perdono questa...
1: peso, quelle che perdono peso.
0: No.
2: Perché Mario? Non so. Mario, perché?
0: Scusate, mi ha distratto il messaggio che mi ha appena inoltrato la Ginger.
1: Ah, vai.
0: Scrive un certo Vlad al 342-6543210. Bellissimo fare l'amore con sotto M2O.
1: Ma Wad fa queste cose?
0: No, non è Wad, è Vlad.
1: Vlad.
2: Tanto vabbè.
0: È come, sono le 6:05.
2: Beh, questa è la pomeridiana.
1: Devi mandare un video.
2: No, a parte che.
0: Lei chi è la fortunata?
2: A parte che ci sono aneddoti erotici che riguardano M2O di altissimo
0: livello. È vero, raccontalo tu che sei un frequentatore di quei siti porni.
2: Esiste un video hot, un video.
0: Questa non l'abbiamo mai raccontata.
2: Credo di forse sì.
0: Ginge! La vuoi raccontare tu?
3: No.
2: La racconto io.
3: Chi
2: senza
3: meglio
2: problemi.
3: Di Aleli?
2: Allora, su credo uno dei siti pornografici più famosi, Pornhub.
0: Che quelli che guardi tu, giusto?
2: Certo,
1: li guardano tutti, dai, alla fine.
0: Tutti chi?
1: Tutti, anche le donne le guardano.
0: Ma vero?
2: Ma certo.
1: Ginger, dillo anche tu.
3: Sì, è vero.
2: Esiste un video categoria amatoriale dove c'è una ragazza.
0: Me lo segno, eh.
2: Dove c'è una ragazza che si procura piacere in una macchina, evidentemente. È l'inizio di una scena, lei sta aspettando qualcuno evidentemente, e in sottofondo c'è la M2O chart con Ilario che annuncia il disco di Shorty.
4: È vero,
2: quindi
4: annunciavo il mio disco di quell'estate.
2: Shorty con Vasilando e lei intanto si vasila lì, no?
0: Vabbè.
2: Sì.
4: Ce l'ho ancora il video.
0: Quindi questo conferma che
2: siamo una radio
0: quindi
2: perfetta.
0: Se Vlad fa l'amore.
1: Alberto, renditi conto che siamo portatori di benessere anche del sesso, no?
2: Bravo,
0: sì,
2: Mario,
0: questa è una cosa bella. Quindi possiamo usare un nuovo claim per la nuova stagione Radio M2O. La radio...
2: È già l'M2Hot.
0: Eh sì.
2: È già, diciamo...
0: Però M2O, la radio giusta per fare all'amore, anche da soli.
2: Beh, certamente.
0: Perché quella lì era da sola.
2: Era da sola, sì, era da sola in una macchina, in un campo, tra
1: l'altro.
2: Ma dove,
1: quando?
2: Dove, quando non lo so.
0: Ma chi è che sta in macchina da sola in un campo?
2: No, esiste anche quel tipo di fantasia. Esistono, certo.
0: Vabbè.
2: Shorty dovrebbe avere il video adesso.
4: Adesso
2: ce lo
4: vado
2: guardiamo.
4: Vado a cercare.
0: Sì, eh. E tu guardi quelle cose lì.
4: No, me l'avevano girato.
0: Sporcaccione.
2: Il vero problema, che conferma la statistica di cui Mario parlava poco fa, che un paio di anni fa, 3 anni fa, quando è successa questa cosa, forse anche di più, ce lo hanno inoltrato decine di ascoltatori. Quindi evidentemente
0: è pieno di
2: di frequentatori, dai.
0: Vabbè,
2: di cosa stiamo parlando?
0: Siete dei peccatori, siete. Cosa c'è, Mario?
1: No, pensavo mi dicessi qual è la morale, allora.
0: Qual è la morale?
1: Fate l'amore e fate del sesso. Questa è la cosa più bella.
0: Che è la stessa cosa o sono due cose separate?
2: No, sono due cose separate per molti.
0: Cioè, lui ha scritto fatto l'amore, non ha scritto fatto sesso.
1: Fate l'amore.
2: Quindi qui c'è un sentimento, no?
0: C'è un bel sentimento.
2: Alberto, si usa fare l'amore quando c'è un sentimento.
1: Stasera sappiamo cosa fare.

M2O. M2O. M2O.

0: questo brano mi sa un po' di mashup, dico bene, chiedo diciamo delucidazione al mio amico Shorty in regia.
1: Sì, è un miscuglio, diciamo un mix di robe già edite.
0: Lumidì?
1: Lumidì e Fatman Scoop.
0: Fatman Scoop, lunedì, e poi martedì.
1: Poi c'è
0: Whitney Houston.
1: Che credo sia lei proprio, boh. Non è ricantata, vero?
0: No, mi sembra l'originale.
1: Lei, Bravi.
0: Direi un brano piacevole e così abbiamo scollinato. Siamo entrati nella seconda ora di mercoledì 16 settembre. Albertino Everyday, M2O. Una radio, eh? Ma io e la mia ragazza, scrive questo ascoltatore, facciamo sempre l'amore con sottofondo di M2O.
2: Che bello.
0: Già sento il nuovo jingle con M2O sintonizzata, la ciulata è assicurata.
3: Beh, mi sembra, no, mi sembra proprio fine, elegante.
0: Ti sbagli?
3: Elegante, no? Proprio bello.
2: Esatto, perché quel termine lì.
3: Almeno in inglese facciamolo.
2: E come sarebbe?
0: Come sarebbe?
2: Come sarebbe?
0: Ma non facciamolo.
2: Ma non facciamolo, per bravo. Giusto, vero.
0: Allora, noi siamo qui che tergiversiamo perché purtroppo le notizie non sono ancora arrivate.
3: Saranno impegnati anche loro.
0: Stanno facendo l'amore anche loro, dici. È l'orario? Qual era il migliore orario per far l'amore? L'avevamo detto. Questo era?
4: No, la mattina.
0: La mattina, sì, vero? La mattina.
2: Ah, perché c'è l'alza bandiera.
3: Dai, ma io
0: volgare.
3: Senza filtro ormai.
2: Che volgare.
0: Grazie, è arrivato.
3: Ma io veramente c'è l'alza bandiera. Che ha fatto che pure il gesto con il braccio.
0: L'alza bandiera è proprio un termine.
3: Ma poi è maschilista.
0: Sì.
3: Perché anche lei deve avere voglia. E poi ha fatto proprio il gesto.
0: Poi per l'alza bandiera avrà cosa vuol dire.
3: Ha fatto il gesto col braccio.
0: È una roba istintiva e naturale.
3: Ma pure col gesto col braccio.
2: Perché tu non hai l'alza bandiera la mattina.
0: Avevi detto che andavi a fare la pipì seduto per quel
3: motivo.
0: Ah,
3: è vero, bravo, giusto, è vero, è vero. È vero, è vero.
0: Vabbè, dai, allora vogliamo tornare alle cose serie?
3: Allora non è questo
0: allora
3: il programma.
0: Non è questo il programma, la radio è il momento. La prima notizia arriva da Treviso. Scambia la farina della polenta con quella usata per l'esca dei pesci e cucina una cena dal dubbio sapore. Dal dubbio sapore, per non dire faceva cagare.
2: Non è successo niente comunque, no?
3: È un po' di scagotto secondo
2: sì,
3: me.
2: Sì,
3: dai.
0: Francia, il gatto cammina sulla tastiera del computer e invia una mail al capo fatta solo di punti interrogativi.
3: A me mi arrivano anche dei messaggi così ogni tanto, quindi
0: solo
3: evidentemente...
0: Io ogni tanto mando... Male. Io mando punto interrogativo quando la persona a cui ho mandato un messaggio non mi ha ancora risposto.
3: Non hai le spunte
2: tu
3: fai che
2: così.
3: Puoi vedere?
0: Sì, ma...
3: Non hai le doppie spunte blu?
0: Non me ne frega, io mando un punto di domanda e mi dico,
2: Meno male che ti rispondo sempre.
0: Pisa, il gallo di casa impara a imitare la suoneria dello smartphone e fa alzare il proprietario alle 4 del mattino.
2: Queste notizie sui pappagalli diventano sempre...
0: Questo è il gallo, eh.
2: Ah, questo è il gallo, vero.
0: India, operatore telefonico legato ad un palo dalla folla inferocita perché il 5G non prende. Però un po' troppo. Siamo
3: ma
0: un po'
3: poverino.
0: Regno Unito, la macchina per la pittura stradale perde il controllo e disegna una striscia bianca sul gatto del quartiere che dormiva beato a bordo della strada. Che colore era sto gatto?
3: È scuro perché la striscia bianca si è vista.
0: Adesso è bicolore, carino. Prato, arrestato sacerdote, organizzava festini a luci rosse con la droga acquistata grazie alle offerte dei parrocchiani.
2: Ma come è possibile?
0: Ma che brava persona!
3: Purtroppo, purtroppo.
0: Ma che carino,
3: Esisto.
0: Lui prendeva le offerte e comprava la droga.
3: La droga. La droga.
0: Pensa che bel esempio.
3: A Prato.
0: Come si chiamava?
3: A Prato.
0: Don?
3: Don,
0: no, dai, Don Perignon.
3: Sì, bravo.

0: Amara, lo splendido Joliet, che è diventato simbolo della napoletanità. E quindi quando si parla di Napoli oggi sicuramente viene subito associata anche a lui. E una volta, non so, mi viene in mente Pino Daniele oppure Maradona, insomma. Adesso Napoli un po' Joliet, sono molto contento perché è un ragazzo che merita. E quando si parla di Napoli si parla anche di
1: Pizza.
0: Siccome abbiamo aperto la puntata di oggi alle 17 parlando della pizza, abbiamo detto che avremmo parlato della pizza, allora pizza sia.
2: Ah, tu voliva pizza.
0: Ah, pure la sigla abbiamo.
3: Capumarola in goppa. Capumarola in goppa.
4: Abbiamo il campione del mondo in regia di pizza, quindi come potevamo.
0: L'assaggiatore ufficiale.
4: Come potevamo esimerci.
0: Sì. Allora, siamo in possesso di una specie di classifica, mi sembra di aver capito.
4: È una classifica, Albertino, a tutti gli effetti.
0: Una classifica stilata, non si sa da chi, da qualche esperto.
4: 50 top pizza world 2026, quindi una classifica
0: chi
4: ufficiale.
0: Chi sono i giudici?
4: Non le conosco.
0: Jack La Furia e Paola Iezzi.
4: Non credo.
0: Allora,
4: non credo. È una classifica proprio specializzata.
0: Se i giudici non hanno l'autorità per giudicare, io non accetto.
5: Giusto.
0: Giusto.
5: Hai ragione. Quindi andiamo avanti col programma. Via.
0: No, vabbè, ormai. Cosa dicono sti giudici?
4: Dicono che la pizza più buona del mondo si trova a Londra. La pizzeria si chiama Napoli on the Road perché il pizzaiolo e fondatore di questa pizza, la più buona del mondo, è di Caserta. Primo posto, un casertano a Londra. Al secondo posto una pizzeria napoletana di New York. E al terzo posto una pizzeria di Milano.
0: Qual è?
4: Pizzeria Confine di Milano, che si trova nelle Cinque Vie, in quella zona.
0: Ah, ok.
4: In centro a Milano, quindi se vogliamo
0: si
4: mangiare
0: va.
5: Come si chiama? Non ho capito.
4: Confine.
0: Si
4: Confine.
0: Va.
4: È okay. Di molto vicina da dove
0: Confine,
4: stiamo parlando.
0: Confine in inglese.
4: Border, semmai.
0: Ah, anche.
4: Border.
0: Si va. Ginger.
6: Sì, andiamo.
0: Prenotiamo, no?
6: Anche perché è bellissima Londra.
0: A nome Fargetta, vedrai che
4: così cominciamo a pagare il sovrapprezzo musica.
0: Non possiamo chiamare adesso?
5: La Ginger non ci sente.
0: Tu
5: sì.
0: Paghi tu, Mario.
6: Ah, io chiamo?
5: Sì, chiama
6: sì.
5: Tu, Ginger.
6: Va bene.
0: Vabbè, dai, prenotiamo.
4: Non c'è lo sconto Mario 20 per
5: Mario. Non lo so. Però sì, fai pure il mio cognome, fai pure.
0: No, perché se dici Albertino magari non.
5: Sì, oppure di Albertino e Fargetta, magari così diventa.
0: Oppure di Albertino e Fargetta, che Radio DJ e adesso è M2O.
4: È sì. Vero tutto il
0: e
4: discorso.
0: Poi devi dire Albertino e Fargetta, DJ DJ Time.
5: Esatto.
0: E gli amici della cassettina.
4: Tutto
0: tutto. Giochiamoci tutti i bonus che abbiamo.
5: Poi per ultimo di alle lipi, shorty
0: no.
5: E alle
0: sì, no, quelli lì li
4: no, noi no, è peggio. Noi fate solo peggio.
7: Più musica. M2O.

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
2: Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: cantata da una certa Anita Ward, che adesso avrà 122 anni.
1: No, dai,
0: eh,
1: non
0: beh,
1: proprio così.
0: Dici? Eh beh, sì, dai, era una canzone degli anni 70. Lei era già adulta negli anni 70, sono passati 50 anni degli anni 70.
2: Ha 69 anni.
0: Ah, è più giovane di quanto immaginassi.
2: Hai capito? È del 56.
0: Quindi quando cantava Ring My Bell era una ragazzina.
2: Probabilmente, sì.
0: Sì. Che storia. Le 6:26. La radio è M2O. Se fosse stata Radio DJ era più facile, vedi? 6:26 siete su Radio DJ.
1: È vero.
0: E invece no, abbiamo cambiato
2: con
0: radio.
2: C'è un orario che fa rima con M2O?
0: Sono le tro.
1: Questa è bella. Diciamo che mantiene la linea del programma.
0: Ginge. No.
3: Entriamo nel vivo del programma.
1: E siamo entrati nel vivo. Siamo entrati nel vivo del programma con una semplice tro che fa rima con M2O.
0: No, scusate, fosse 4 era più facile.
1: No.
0: Sono le 4. M4O, M2O.
2: No, perché
0: non
2: M2O ha l'accento, un radio con l'accento non esiste.
0: C'è. Vabbè, allora teniamo le tro. Sono le tro. Allora, te tutto a posto?
1: Se che fine sei tu? Dopo.
0: Tu capisci il dialetto milanese?
2: Qualche parola, perché mi avete insegnato in questi anni qualche modo di dire, qualche parola.
0: Tra l'altro, io non lo parlo bene,
2: no,
0: perché.
2: Però ogni tanto
0: sono un terrone. Quindi,
1: però come lo parli fa ridere.
0: Perché io lo parlo da meridionale che non sa parlarlo. Quindi loro ridono tantissimo quando lo fanno.
1: Vero?
0: Allora, uè.
4: Te sei tre fa cos'è?
0: Che roba de... si è fatta cosa?
2: Pozzo piccante, diciamo così.
0: Però, domanda, voi avevate una famiglia che parlava in dialetto? Noi generazione un po' più adulta, sì.
1: Beh, la tua è pugliese, giusto?
0: Sì, un po' di pugliese a casa mia c'era.
1: Noi siciliani, ma quando si arrabbiavano mia madre e mio padre li sentivo parlare
0: in siciliano.
4: Mia mamma è stata bocciata in prima elementare perché... scriveva in milanese, cioè parlavano talmente solo esclusivamente dialetto a casa sua, che lei è cresciuta parlando il dialetto.
0: Davvero?
4: E l'hanno rimandata in prima elementare un tempo, la scuola era differente perché scriveva in milanese. Mi sundada, fa la spesa. Esatto, e non riusciva a togliersi di dosso sta cosa.
3: Eccomi.
0: Tu invece?
3: Io
0: stavi ascoltando Ginger, Radio 24.
2: Sai che la Ginger alle 6:30
3: ero nei campi, zanzara. Veramente. Stavo andando a vedere che partite c'erano. Ho capito, ragazzi.
2: Ormai la Ginger è nel tunnel
3: del calcio.
0: Sì. Parla solo di calcio.
1: Certo, ripetegli la domanda.
0: No, la domanda è: qualcuno parla in dialetto in famiglia?
3: No, perché mio papà non ha mai voluto che si parlasse il dialetto in casa, perché mia mamma e mio papà non parlano lo stesso dialetto, dato che mia mamma è di Palermo e mio papà è di Milano.
0: Beh, sono avvantaggiati in questo. Però pare che, nonostante sia una cosa un po', secondo me, antica, ancora oggi in molte famiglie, in alcune regioni, si parli dialetto. Abbiamo le percentuali.
1: Scusa Alberto, volevo farti presente che l'unica persona...
0: Sundrea fa un programma.
1: No, l'unica persona che te minga domanda. Se parla il dialetto in caso io e lei quelli che è alla tua sinistra.
0: Tu Alessandro no.
2: No, e vi dico anche che il tuo non chiedermelo probabilmente ha inconsciamente un fondo di realismo, in quanto in questa speciale classifica che mette in fila le regioni italiane, in base alla percentuale di dialetto che ancora oggi si parla nelle famiglie, la mia Toscana è all'ultimo posto, con soltanto l'11% delle famiglie che hanno mantenuto il dialetto in casa, perché in Toscana non c'è un vero e proprio dialetto.
0: È vero,
2: dialetto.
0: Non c'è, so che ci penso.
2: Non c'è un vero e proprio dialetto.
0: Però ci sono tanti intercalari.
2: Ci sono, più che intercalari abbiamo un vocabolario, un linguaggio, delle parole che sono propriamente toscane.
0: Manca anche
2: altre parole,
0: si
2: no?
0: Si parla.
2: Ma non solo, proprio parole che vogliono dire altro, no?
0: Ti garba.
2: No, ancora peggio. È tipo la sistola, la pila. Cos'è per voi la pila?
0: La pila.
1: La lampadina.
2: No, per noi la pila è il pozzetto in giardino dove si lavano le scarpe.
1: La pila.
2: Si chiama pila. La sistola, cos'è la sistola? La granata, cos'è?
0: È una malattia.
1: La granata sistola. È quando tira e esplode.
2: No, la granata è la scopa per scopare in terra. Quindi abbiamo un vocabolario tutto nostro.
0: Certo che se continui a fare un programma pieno di allusioni.
2: No, la Toscana è ultima.
0: Io cambio.
2: La Toscana è ultima in questa classifica. Al primo posto c'è la Calabria. dove ben il 90% delle famiglie dice di utilizzare ancora il dialetto oggi. In famiglia, ancora parlando oggi. Ancora oggi molto alta la Calabria. Poi c'è l'Abruzzo, la Campania, la Basilicata, la Sicilia, il Molise, la Puglia, il Veneto, le Marche, l'Umbria, Trentino, Sardegna, Val d'Aosta, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio, Lombardia, Friuli, Liguria e Toscana. Questo è un po' l'ordine e c'è tantissima differenza tra la Calabria 90% e il secondo posto che è l'Abruzzo con il 78%. Quindi in Calabria probabilmente questa tradizione è molto mantenuta.
1: Alberto, qua ci sta.
0: Cosa?
1: E voi?
0: E voi? Siete cresciuti in una famiglia in cui si parlava ancora il dialetto? Oppure parlate ancora il dialetto? 342 65 43 210.

1999 era Ricky Martin, La Vida Loca.

0: Senti che tromba, eh? Questa era Peppere Pepe, si chiama così la canzone, perché non mi hanno ancora mandato il titolo definitivo. Una ventina di minuti ci separano dal termine
1: delle 20.
2: No, io ho sentito la tromba, ma ho sentito anche il profumo di Mattei che è arrivato. Guarda,
0: anch'io.
2: Oggi è fortissimo.
0: Tra l'altro ho scoperto che questa settimana a Milano c'era la Makeup Week. Lo sapevi, Ginger?
2: No, non lo sapevo.
0: Sì, oltre alla Fashion Week, noi abbiamo anche la Makeup Week. Okay. E Andrea Mattei ha vinto il premio come uomo più profumato della città.
2: Vedi?
0: Sì. Complimenti.
2: Complimenti.
0: Alle 19 sarà con noi come sempre in diretta. Adesso, tornando su argomento dialetti, vado a leggere dei messaggi. Nella mia famiglia sono cresciuto rigorosamente a pane dialetto siculo, scrive Carmelo.
1: Sì.
0: Il dialetto sono le nostre origini, la nostra cultura. Io lo insegno di nascosto alle mie nipotine all'insaputa di mia sorella. Saluti da Eugenio, emigrante salernitano a Madrid. Ciao Alba, sono Alessandro da Vibo Valentia. Qui da noi il dialetto lo parlano anche i turisti stranieri. Pensate un po'.
3: La verità è che a casa parlo dialetto quando stiamo una piccangazzata, oppure quando il discorso è proprio serio, capisci? Vabbè,
0: sì, ho capito.
3: Quando siamo arrabbiati, quando il discorso è serio, parliamo in dialetto. Ciao a tutti, Antonio da Molfetta.
0: Mi sembrava pugliese, eh?
1: Sì.
4: A Tarchecca parlano mo' in dialetto. Che a Piacenza si parla botta il dialetto, quindi
0: a Piacenza
4: penso
0: si parla
4: che
0: ancora
4: anche
0: tanto.
4: L'Emilia Romagna ci sia dentro nella classifica tranquillamente. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Lorenzo da Piacenza.
0: Ciao Lorenzo.
5: Ciao Alba. No, io sono cresciuto parlando italiano, nel senso che in casa niente dialetto, lo capisco un po', ma scriverlo e parlarlo poco niente. Ciao da Andrea da Cuneo.
0: Da Cuneo, molto il migliore.
1: Che
0: troppo
6: voi
0: il
6: ragazzi
0: migliore.
6: Dite bene del dialetto. Cinimurnit, sapete cosa vuol dire il romagnolo?
0: Sì.
6: Poi non è la granata, da noi la scopa per spazzare per terra è la garnetta.
0: La garnetta.
6: Ciao, Alessandra da Rimini.
1: Che comunque ci assomiglia, no?
0: Però tu rimani un imburnito, capito?
1: Cosa vuol dire?
0: È un po' rincoglionito.
1: Ah, grazie.
0: Prego,
1: grazie.
0: Prego.
7: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: My Movies presenta.
10: Joe, ti ricordi di Pineok?
11: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
10: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
9: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
11: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
9: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
12: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
10: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
11: Anche io.
9: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
13: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E proprio in zona Cesarini, quasi in chiusura della puntata di mercoledì 16 settembre, abbiamo una vincitrice del Play With Us che si aggiudica l'M2O Back to School con un sacco di premi, uno zainetto con all'interno cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass, stickers, tutto marchiato M2O.
3: Sì, ma chi?
2: Lei.
3: E appunto chi?
2: Lei.
3: E chi?
2: Lei.
3: Ma chi?
2: Ma lei. Chi?
3: Ma chi?
2: Dalla provincia di Rieti, esattamente da Amatrice.
3: Ma chi?
2: Lei ha un'azienda agricola col marito.
3: Sì, ma chi?
2: La vincitrice.
3: Sì, chi?
2: Del Play With Us di questa sera è...
3: Ma chi?
2: Morena da Amatrice.

0: Splendida Morena, di cui non dirò l'età perché comunque li porta benissimo.
1: Bravo.
0: Come stai?
1: Benissimo, benissimo, sono emozionatissima. Ci ho provato un milione di volte a vincere il Play With Us e non ci sono mai riuscita, ma non mi sembra vero.
0: Senti, ma stavo cercando di immaginarmi che cosa vedi in questo momento? Cioè sei lì nell'azienda agricola?
1: Al momento sono a casa ad avviare la cena. Tra poco devo scendere in stalla per far mangiare gli animali.
0: No,
2: che meraviglia! Che animali stiamo parlando? Di che animali?
1: Abbiamo mucche, vitelli, cavalli da sella per noi, diciamo, per noi in famiglia siamo in tre ad andare a cavallo.
0: Ma che bellezza!
1: E polli, galline, tacchini, sempre per casa.
0: E poi la terra invece cosa coltivate?
1: Mais dolce e biologico, che praticamente facciamo arrosto nelle fiere autunnali, quindi fino alla fine di ottobre, diciamo, facciamo le fiere con le nostre pannocchie. Poi abbiamo il laboratorio macelleria, che praticamente ogni mese facciamo i pacchi famiglia e con la carne di vitello assolutamente biologica, buonissima.
0: È un mondo meraviglioso quello di Morena che ci sta raccontando.
1: Fantastico.
0: Senti, ad Amatrice com'è la situazione?
1: Diciamo che è migliore di quella che fanno vedere, a mio avviso.
0: Ah, questa è una buona notizia allora.
3: Sì.
0: Bene.
1: Assolutamente. In fin dei conti, se ti rimbocchi le maniche, vai avanti, lavori, non ti manca nulla.
0: Bene.
2: Ma scusa, una domanda sempre tecnica su Amatrice, ma la via principale, proprio quella del corso che nelle immagini erano praticamente incredibili, adesso è a posto?
1: No. Praticamente come qualche anno fa, è identica. Hanno spostato, diciamo, adesso hanno riaperto una parte del corso centrale e chiuso quella che era aperta fino adesso, ma in realtà non c'è ancora granché, insomma.
0: Siamo ancora,
1: intorno è quasi tutto vuoto.
0: Okay, siamo ancora indietro
1: in alto mare,
0: con la ricostruzione.
1: Purtroppo sì.
0: Però tu dici, noi ci diamo da fare, continuiamo insomma la nostra vita, cioè, lavoriamo e quindi non ci manca.
1: Assolutamente sì.
0: Bene, Morena.
1: Per me personalmente è così.
0: Bene, sono contento. E allora salutaci. Grazie. Anche tuo marito e tutta la fattoria a questo punto.
1: Grazie mille.
0: Ti mandiamo i nostri gadgets e grazie a te per aver scelto M2O. Buona serata.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: Cage.
1: Abbiamo finito, era l'ultimo brano di questa sera, abbiamo premiato Morena da Amatrice e quindi diciamo che con la coscienza siamo a posto, perché abbiamo mantenuto quasi tutte le promesse che abbiamo fatto all'inizio programma, dico bene?
2: Giusto, giusto.
1: Si va via.
2: Andiamo.
1: Si va a mangiare.
3: Si va a mangiare.
1: Ma prima una domanda, Ginger, che cosa resterà di questa puntata?
4: Cosa resterà?
5: Everyday è un programma gratis, perché sì, il gratis ora è di tendenza.
1: È gratuito, sì, è gratuito.
5: Shorty non ha le vie di mezzo per le pizze, le ama tanto alte o tanto basse.
1: Sì.
5: Lippi oggi indossa una t-shirt con logo grande per mandare messaggi.
3: Subliminali, sì.
5: Indossando un logo rock and roll ha fatto sposare M2O con Virgin Radio.
1: Beh, è la prima volta. Ottimo, ottimo.
5: Albertino a fine anno vincerà un premio alla carriera perché è un senatore della radio.
1: Ma dicono così, speriamo.
5: La serata di Alba a Paderno Dugnano sarà più bella di quella che ha fatto Mario Fargetta a Lissone, sicuramente.
1: Sicuramente.
2: Vabbè.
5: Fargetta è stato assunto a Radio DJ perché giocava bene a calcio, sì. E questo è un dato di fatto. Oggi è stato inaugurato il cammino del The Cave, un cammino musicale di 6 tappe con partenza da Cernobbio in provincia di Como e arrivo in via Massena. Difficoltà media facile e contratti sterrati.
3: Sì. E ostelli per la via. Sì.
5: E ostelli.
1: Tanti pellegrini già in cammino, eh.
5: E poi per finire, M2O va forte per fare l'amore.
1: Dicono così.
5: E ora andiamo a fare gli auguri, Alberto, alla mia amica Dora. E dare il benvenuto a Sally.
1: Auguri Dora, complimenti per il tuo parco. Noi ci sentiamo
3: quella di Torino dove fanno il K Future Festival.
1: Domani è già Jov alle 5.
6: Ciao a tutti.
7: Ehi Valtteri, buongiorno e a me. Poi Pizzulli a tutto fuoco.

0: Walter? Walter?
1: Ti piace?
0: Qualcuno ha visto Walter?
2: Qualcuno ha visto Walter? Qualcuno ha sentito Walter in giro un minuto dalle 6 della mattina? Sai perché? Hai sentito la sveglia che vi abbiamo dato magari per la prima volta? Siete qui o siete qui tutte le mattine? Beh, siamo la famiglia, il suono della sveglia del Morning Show fa così. Dalle 6 alle 9 tutti i giorni.

tutte le regioni d'Italia, anche per testarmi, visto che c'è già qualcuno stamattina. Mi piacete quando dite così, è perché siete nuovi dell'ambiente. Fatemi salutare Katia. Katia, certo che sono in diretta.

0: come sempre così oggi.
1: Dai, vai Matterino! Gassa manciate!
0: Gassa manciate!
2: Da Perugia!
0: Da Perugia!
3: Matterino! Dove sei Marterino?
0: Vedi loro, stanno mandando messaggi in questo momento, hanno iniziato anche molto prima.
3: Dove sei Marterino?
0: Chi è?
3: Buongiorno Walter, Simone da Roma.
0: Oh, ma è sveglia!
4: Zio Walter, buongiorno. Ciao. Vincenzo da Taranto.
0: La Puglia è sveglia, buongiorno.
5: Walter.
0: Sono qua.
5: Buongiorno. Dove sei?
0: Sono qui.
5: Inizi?

0: tutti. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a tutti.
0: Pasquale P da Bitritto.
2: Bitritto e Bari, e quindi grande Puglia stamattina.
3: Sono lì 551, capito?
2: Ciao, Veronica, ciao tesoro.
4: 551, buongiorno. Vedi? Walter, da Colle Longo in Abruzzo.
2: Quanta gente, quanti amici?
5: 5:45.
2: Oh, lui è arrivato alle 5:45, da dove?
5: Buongiorno, non mi saluti mai, Giuseppe da Messina.
2: Allora, Giuseppe da Messina, ti ho salutato, vedi, meno male. Buongiorno, sono contento, Valterino.
6: Ore 5:47, un abbraccio da Palermo.
2: Grande, amico mio, grande da Palermo.

0: Sicilia c'è chi manca?
1: Ma è arrivato?
0: Sì, sono qua.
2: Ciao Walter, ciao. Buongiorno, 5.42.
0: No, ma guarda che ci sono amici che sono arrivati anche prima, tipo.
3: Ore 5.42.
0: Lo vedi?
3: Walter, ma dove sei?
0: No, ma che bello che è.
1: Walter. Oh,
0: qualcuno prima?
1: Walter.
0: Sono qua, raga.
1: Dai che ora?
0: È ora.
1: Buongiorno, Edoardo da Torino.
0: Anche là il Piemonte c'è, mancano
1: Walter.
0: Le altre.

0: Sala 3, torna alla sala trash, raga.
1: Se avete una canzone che vi sta a cuore, che avreste voluto ascoltare anche a finestrini abbassati, ma un po' vi vergognate perché è trash, ma abbiamo scoperto da un po' di ore che invece è molto fresh, fatemi sapere qual è quella canzone e vi metto in sala 3, sala trash. Sala 4 è la sala power, è la sala rock, se vi siete svegliati un po' rocco stamattina, tirate fuori un pezzo rock. La sala 5, calmi tutti, è quella dei lenti, vedi come te lo dico.

0: inizia adesso il morning show di M2O. Buongiorno, sono Walter Pizzulli. Voi chi siete?
1: La famiglia.
0: Il morning show tutte le mattine, buongiorno.
2: Buongiorno Walter. Mena bello, mena, che a te ci aspettiamo.

0: se lo può essere dimenticato, magari da tanto tempo che non è entrato in una discoteca. Questa sarà la più grande di sempre, quella che
1: mi fa ancora ballare la sera anche se sei lontana.
0: Scegliti una sala anche tu tra le 5. La vogliamo piena di luci, piena di bella gente, c'è la...

è già piena, te lo dico, La sala trash è quella dedicata alla musica che ascolti anche un po' in soggezione, ma abbiamo capito nelle ultime ore che in realtà quello che pensavamo fosse trash invece è fash. Quindi una canzone che potete ascoltare però a finestrini alzati. Stamattina li abbassiamo noi per voi. Sala 4, e se vi siete svegliati più rock del sole.

0: cosa, Bruno? Io vorrei la sala 3. È il taxi.
1: No, ma il taxi finisce in sala 2, però, ragazzo mio, perché questa è più latina. Quindi si apra già la sala latina, grazie, ragazzi.
2: Ma ragazzi, se state cercando un taxi, il taxi è qui.
1: Ehi, Osmani e Garcia. Beh, il video è bello, ragazzi. Beh.
3: Viste todo el mundo, sensato del patio, dale una bienvenida.
2: Sembro yo cuando me sveglio
3: las mujeres que hacen vino por todo el mundo.

0: tutto può accadere, vedi?
1: Ciao, Robby. Walter. Sala 4, Penguin and Polar Bears.
0: Esagerato, Roby.
2: Basta, buongiorno. Ciao. Sono Alice da Monopoli, sono le 6.04.
0: Ciao,
2: direzione lavoro.
0: Mi mancava Monopoli. Ciao Alice, un bacio.
3: Buongiorno Walter. Ciao. Buongiorno famiglia.
0: Ve lo dico che siamo già pieni, quindi dovrò come al solito fare un super lavoro, ma sono felice di farlo, quindi mandate quanti più messaggi volete, tirate fuori almeno una canzone. Vai.
3: Barbara da Firenze.
0: Ciao Babi.
3: Ma io lo

0: alzate il volume della radio, vai.
1: Per favore, potreste mettere Edo, Edo, Edo, Edo, Edo, Edo.
2: Cavalteri, levate gli erbini a sta gente.
0: Vabbè, dai.
3: Vai, Ferti, dico quattro parole.
0: Vai.
3: Sala 1, Dance.
0: Sala 1.
3: Gigi, Doug, Piper, Roma.
0: E me ne hai dette di più di quattro, però. Fede.
4: Walter, ciao. Buongiorno, Federico di Ginose.
0: Dov'è che non conosco sto paese io? Ciao, Fede.
4: Provincia di Taranto.
0: Sì, lo
4: io
0: so.
4: Scelgo sala 1, però non la solita dance, ma un pezzo anni 80 con Via Verdi, Diamond.
0: Ce l'ho! 6:12 della mattina, state ascoltando il Morning Show su M2O, benvenuta alla famiglia.
3: Famiglia!
0: Sceglietevi allora una sala, sala 1 dance, la sala 2 latina, la 3, la sala trash, la sala 4 e quella adibita ai pezzoni rock. Se nel caso vi foste svegliati un po' più rock stamattina, tirate fuori un pezzo per quella sala. La sala 5 è in questo momento quella più vuota, sala lenti. 342 654 3210. Loro, Via Verdi.

applauso va a loro e ai membri della famiglia del programma, il Morning Show di Meduo. Federico dalla provincia di Taranto ha scelto Diamond. Sapete che ogni mattina noi facciamo un giro per tutta l'Italia e mettiamo anche un po' di canzoni prese direttamente dal decennio anni 80, ma non solo quelle, ci mancherebbe. Questa mattina però ci viene comodo perché sapete, è un programma alla radio, quello in corso d'opera oggi, che ti fa sentire come ti sei sentito, come ti saresti sentito o

0: stamattina.
1: La famiglia.
0: Potete scegliere un pezzo da sala 1 e lì vi metto, visto che è una gara stamattina, a chi la tira fuori più bella, più grossa, a chi la tira fuori anche da condividere con gli altri, meravigliosamente fresca questa mattina. Sala 1 è la sala dance, sala 2 è la sala latina, sala 3 è la sala trash, sala 4 è quella dedicata al rock, la sala 5 è quella dei lenti, che stamattina devo dire è un po' più lenta rispetto al solito, però. Vale.
1: Buongiorno Valterino, Vanessa Monze Brianza.
0: Sei sicura?
1: Io
0: Vane?
1: Scelgo la sala lenti. La sala dei lenti solo per ballarla con te.
0: E dobbiamo scegliere una canzone, Vane.
2: Valterino, allora, dato che la sala lenti è un po' lenta stamattina,
0: sì,
2: io direi If You Leave Me Down
0: dei Chicago. La balliamo con Vanessa però insieme. Mamma che bella. Ma ve la ricordate?
3: Se mi lasci adesso, porterai via la parte più grande di me, dicevano loro. Chicago.
4: If you leave me now,
0: Madonna.
4: You'll take away
3: No tesoro, per favore non andare.
4: Baby, please don't go.
0: È facile da tradurre.

0: signore. No, tesoro, per favore non andare. Cioè, voglio soltanto che tu rimanga qui, ragazza, non andare via. Questa, beh, basta, se no si addormentano. Anche se è una meraviglia, è proprio un capolavoro della musica internazionale. Però loro sono forti veri. Grazie Miki, Giova.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Per me sala 1 dance. Capitan Gigi D'Agostino,
0: grande
1: Gin
0: Gigi.
1: Lemon.
0: Dai, dopo la mettiamo.
2: Walter, buongiorno. Wait. Gennaro da Scafati, sono le 6:10. Vorrei ascoltare, per favore. Domani smetto.
0: Dove la mettiamo? La mettiamo
2: in,
0: la

punto, capito? Le 6:19 in diretta in tutta l'Italia, vi potete scegliere anche voi un pezzettino di una sala. Siete più da sala dance stamattina, allora godrete con me proprio di questa canzone che abbiamo appena scelto io e il mio amico Mauro Miclini. Maurito, come ti è venuto in mente? Sai che è un po' troppo anche per loro questa. Adesso quelli che sono proprio all'ingresso dell'ufficio, della scuola, dell'università, quelli che devono fare cose e non c'hanno più voglia, saranno ad ascoltare JD come all'epoca di Plastic Dreams.

0: 333-477-4310.
1: Vai, dove ti
2: metto? Appiccio l'autoradio. Cace sta Valteruneo Morning Show.
1: Sala trash questa, sala 3, ragazzi.
2: Con sta canzone mono spaccamo tutte cose pure la radio.
1: È un marafora questa.
2: Non te preoccupare.

show. Bella! Ah, sti ragazzi, si può chiedere di fare una versione? C'è sto morning show, c'è sto morning show. C'è sto morning show, c'è sto morning show. C'è sto morning show, eh! C'è sto morning show. Mi date un segno?

0: No!
1: Sto per mettere Pinocchio, arrivo.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'Enogastronomia.

gastronomia, dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via.

0: perdervi neanche un minuto proprio della puntata di oggi, che non è una puntata qualunque.
1: È puntato!
0: Quella di stamattina
1: si è puntata.
0: Stamattina
1: si
0: è puntatona!
1: E ce ne andiamo a lavorare bene con Walter Pizzuti.
0: Ma mica solo con me, con la famiglia. E la famiglia del programma, il morning show di M2O. Le 6:30 della mattina, avete tempo per unirvi a noi. Francesca da Monterotondo, mi mandi un audio in cui mi dici quella cosa, così la facciamo ascoltare anche agli altri. Un'amica che ha mollato un'altra radio, ed è giusto che sia così. Bisogna farla sentire in casa, in famiglia, in questo momento. Franci, ho capito cosa devo mettere per tenerti attaccata, collegata alla radio ogni mattina, perché io sono qui tutti i giorni, cara Franci, dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato, perché la sveglia è una cosa seria. E noi la prendiamo molto seriamente.

0: potete scegliere di ballare. E come si fa a scegliere una sala? Beh, basta che mi diate un genere musicale con un titolo e io vi metto a ballare lì. Sala 1 è la sala quella della dance, la sala 2 è quella della latina, sala 3 è la sala trash, sala 4 è la sala dei rockettari, quelli che amano il rock, e la sala 5 è quella dei lenti.
1: Torno Valterino,
0: vabbè. Mi rendo conto che ti ho scatenato, Matte, dopo la canzone di Pinocchio.
1: Se metti questa qui, allora potresti mettere anche Pullover. Sta a te trovarla, Matteo da Cologno.
0: Ma secondo te?
1: La ballavo quando andavo al Cocorico nell'89.
0: La piramide?
2: Madonna, ma che Valteri, mamma che famiglia.
0: La famiglia del programma Il Morning Show di M2A. Pullover già? Ma presto per mettere sul pullover.
3: Cioè.
0: Mamma ragazzi. Quale euforia! Piano che scappano i bimbi, dai!
4: No, ma che meraviglia!
0: Senti, mi prefiggo di metterla tutta questa una di queste mattine, magari possiamo iniziare una di queste mattine alle 6 quando esageriamo un
5: buongiorno
0: po'.
5: Buongiorno Walter e buongiorno a tutta la famiglia.
0: Posso avere più donne per favore? Grazie.
1: No.
0: Come no? Sì.
5: Io oggi andrei in sala lenti con Bed of Roses di Bon Jovi.
0: Dove sei?
5: Vanessa da Belluno.
0: Anche Belluno c'è, sveglia, ciao.
6: Quando nel 1989 frequentavo il number one in sala 1 suonava French Kiss. Alessio da Firenze.
0: Pezzettino piccolo, dai, piccolo. Madonna, raga, però così esageriamo. Adesso le altre radio sono costrette a spegnere, altrimenti proprio ho capito che no.
4: Il Morning Show di M2O, ragazzi.

togliela, raga, che ne devo mettere un'altra. M80, lo sapete, alle 6:30 della mattina. È vero che ho tolto un capolavoro, ma ne metto un altro che vi piacerà. Tutte le mattine alle 6:30 c'è un disco del decennio 80, Mars. Pump up the volume, su, su.

0: ascoltata la mattina dai bambini, ne andiamo fierissimi anche per la stagione nuova. Poi alle 7 del mattino inizieremo a giocare con il quiz. Quello arriva, arriva.
1: Arriva
0: puntuale. Il quiz di M2O. Anche stamattina si vincerà la lampada, quella con la scritta il morning show di M2O. Prima delle 7, però, vi regalerò l'M2O Back to School. Un pacco con dentro un sacco di regali che sto per farvi. Quindi, appena sentirete il gingolino, il cantato Play with us, che significa

del mondo. Funziona così, è una vera gara, è la discoteca più grande di sempre. Il programma, il Morning Show di M2O, vi chiede di andare in una delle 5 sale. Se volete andare in sala 1, un pezzo dance, datemi un titolo col vostro nome e la città. Sala 2, la sala latina. La sala 3, la sala trash, dice trashona. Sala 4, la sala dei rockettari. Stamattina meno amici rock, devo dire.

0: 3210.
1: Buongiorno famiglia, buongiorno a tutti da Danilo da Napoli.
2: Ciao Danilo.
1: Io chiederei, però non ricordo il nome, il brano che faceva così.
2: Secondo me l'ha fatto lui perché è uguale. Non è lui, l'ha fatta lui perché è uguale. Era uguale, quindi.
3: L'avvocato,
2: e il titolo è proprio complicato, uno non se lo ricorda, ma il

0: musica, perché noi prima o poi la mettiamo tutta.
1: Buongiorno Valterino, buongiorno famiglia di M2O.
0: Ciao.
1: Anche oggi già in strada per andare al lavoro e...
0: Dove sei?
1: Mi fai ascoltare Crying at the Discotheque?
0: Ma questa? Ma sì, ma perché no ragazzi? Ma ci mancherebbe altro, lo faccio. Lo facciamo insieme. Allora sala 1, siete un po' più dense e questa finisce diritta in quella sala. Siete più da sala latina, vi siete svegliati perché magari proprio a settembre avete scelto, deciso di iscrivervi ad un corso di latino. Sala 3, sala trash, sala 4 rock, sala 5 lenti. Crying at the Discotheque.

ma sai che mi piace questa cosa? Io l'ho detto spesso, Lele ci ha mollati per un po' di tempo, perché magari qualcuno dice vediamo se altrove c'è qualcosa di meglio e poi è tornato da noi, non c'è Lele. No, l'ha detto lui, non lo dico io, potrebbe esserci, però ha detto guarda Walter, ho fatto un giro immenso, come i grandi amori che poi ritornano ed è

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1

0: Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto, t'arrica passerle.

0: Valterizzati.
1: Consideratevi tutti valterizzati.
0: Tutti valterizzati ogni mattina dalle 6.50 fino alle 7, quando arrivano quelli che poi staccheranno, poveri, no? Mi dispiace. Allora, mi fate salutare Sandra. Sandra, sai quanto mi dispiaccia, lo puoi immaginare, il fatto che tu alle 7 debba staccare. Ma Sandra è una di quelle che poi nel corso del pomeriggio, dall'applicazione della radio di M2O, scaricatela perché è gratis, eh? E poi è facile da utilizzare.

0: anche quelli che ci ascoltano da sempre. Io sono 7 anni che sono qua. Non ci sia la crisi del 7° anno, ragazzi.
1: No.
0: È come l'amore, capito?
2: Amore, amore, no, amore, no, amore, no. Amore mio.
0: No, direi di no. Dopo tutto quello che abbiamo fatto insieme, abbiamo creato questa famiglia meravigliosa. Ma stai scherzando?
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, scegliete una sala. Nella sala 1 metto, se mi date un titolo, tutti quelli che amano la dance. Sala 2 latina. Sala 3 finiscono quelli che hanno almeno un pezzo trash in cuore. Sala 4 rock. Sala 5 quella dei lenti. Serena. Oh, Serena.
4: Buongiorno Walter.
0: E meno male, Sere,
4: famiglia,
0: sono preoccupato.
4: All'oltre po'.
0: Ciao,
4: da stamattina mi sento rock, quindi vorrei ascoltare
0: sì.
4: Ligabue con Vivo Morto X.
0: Perché?
4: E augurare buona giornata a tutti gli studenti, perché
0: vedi,
4: questa canzone mi ricorda tantissimo i miei compagni delle superiori. E un bacione a tutti.
0: Tesoro,
4: ciao.
0: Senti, ma sai che sto per fare una puntata da mercoledì prossimo, non vi anticipo nulla. Sarà una puntata nella quale potrete tirar fuori anche questo che mi è arrivato proprio come un sentimento anche un po' represso. Nel senso che magari qualcuno non ha più incontrato i propri amici, i propri compagni di scuola. Oh, quello o quella, ma poi vi spiego bene, vai.
5: Guardare non toccare.
0: Guardare non toccare.
5: Guardare ed inguiare, sei un po' nervoso.
0: Poi segnatevi che ogni mercoledì avremo. No, non lo posso dire, no. Vabbè dai, da mercoledì.

0: Coso X. Allora, il numero è il 342-654-3210. Ciao.
1: Ciao Walter.
0: Ehi.
1: Ciao famiglia.
0: Ciao.
1: Patrizia da Lazzate.
0: Ciao Patti.
1: Io andrei sui lenti. George Michael, Kiss in the Fall. Fammelo ascoltare, due note solo.
0: Kiss in a Fall.
1: Ciao famiglia, ciao Valterino.
0: You are far when I could have been your star. Diceva George, eh? Sì. Listen to people who scare you to death and from my heart. Roba di cuore, insomma.

0: peace of mind.
1: Vabbè, basta, basta, perché se no tornerò a letto. Però ti ho messo un attimo a pensare se metterlo, poi non metterla, poi ho detto sai che faccio?
2: Beh,
1: la metto, e metto anche questa, Sotto i raggi del sole, lì che vi vedo.

0: mattina qui entri e vi lamentate già.
1: Tanto non ci chiami, tanto non ci chiami.
0: M2O. Ma certo che vi Play with us. Allora, play with us, questa mattina è ghiottissimo, sto per regalarvi solo per il fatto che ascoltate la radio M2O, il programma di tutte le mattine, di tutti i day, come dicono dalle parti.

0: Pier!
1: No!
0: Come no? Pier!
2: Ciao!
0: Lo vedi che sei di Crema, Pier?
2: Sì,
0: e allora è lui, ragazzi, non abbiamo sbagliato niente. Azienda agricola, ma sei già lì in questo momento, ai posti di combattimento?
2: Sì, da un quarto alle sei che sono qui.
0: Hai capito?
2: Ti ascolto da subito, stamattina subito presto.
0: Ma grazie, Pier, ma perché di solito a che ora ti svegli? Cioè la sveglia è puntata tutte le mattine, nei giorni feriali a che ora?
2: Allora, dipende, o alle 5 o sono alle 5 e mezza.
0: Ah, oh, che bello, ma quindi godi del primo momento, cioè proprio quando noi alle 6 meno un quarto, tu sai, facciamo le nostre cose, sei già lì?
2: Sì.
0: E poi l'azienda agricola chiama, cioè quelle aziende lì ti chiamano molto presto la mattina, un po' come la radio, quando fai la radio la mattina presto, cioè devi essere lì prima di tutti gli altri. Quanti siete nell'azienda?
2: Siamo io, il mio capo e altre tre persone.
0: E lui che qua? Com'è il capo? È buono, ma che domande fai, Valde? Sarà buonissimo, sta ascoltando?
2: Sì. Non lo so, però penso di sì.
0: Ma voi ci ascoltate anche nell'azienda agricola, sì?
2: Sì.
0: Com'è
2: sì,
0: che
2: sì,
0: si chiama io, l'azienda?
2: Caffi.
0: Ok, li salutiamo tutti. Dov'è che siete esattamente? Siamo in zona Crema, quindi dove?
2: A Ticengo.
0: A Ticengo, che so dov'è. Vi vengo a trovare, promesso, ok?
2: Va bene, ok, perfetto.
0: Ti regalo aspetto. Zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass.

0: Shorty, vieni qua. Shorty.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Significherà qualcosa che io stavo cantando questa canzone, mi sono girato, c'eri tu, mi sono girato dall'altra parte dove c'è il monitor, quello enorme, e c'è una canzone tua all'alto.
1: C'è un video mio di un
0: come fanno a vederlo loro?
1: E I Got the Power è uno dei miei pezzi preferiti perché fa parte della colonna sonora del
0: del Re Leone.
1: No.
0: Cosa?
1: È un film incredibile di Robin Williams, bellissimo.
0: Ah, ma certo,
1: La leggenda del re pescatore.
0: Certo, bravissimo, non mi veniva.
1: Bellissimo, bravo. Andatevelo a vedere il weekend. Non mi stava venendo perché a quest'ora del mattino tante robe, non arrivo però alla fine.
0: No, è bello averti qua, show.
1: Ciao ragazzi.
0: Senti,
1: ciao,
0: ho anticipato una cosa nella quale c'entri anche tu, perché hai fatto tu parte del lavoro, che mercoledì, però non dirlo, mercoledì partirà una cosa nuova.
1: Ah sì, certo.
0: È bella quella cosa.
1: Bella,
0: che
1: sì,
0: sarà
1: sì.
0: Anche un po' piccante, secondo
1: sì,
0: me.
1: Quindi, ma non si può dire nulla?
0: No, no, no.
1: Ok, vabbè, ah, non dico niente.
0: Si chiama un minuto.
1: Diamo un indizio.
0: No, sulla canale 715 digitale. È partita la nuova stagione, tutto bello, le 7:06, c'è la famiglia. Dopo metto un disco tuo, che disco devo mettere, show?
1: Metti quello di quest'estate, dai.
0: Così proprio.
2: M2O. M2O. M2 Hit.

0: Questo è lo stato dell'aggregazione della famiglia del Morning Show di M2O. Siete pronti?
1: Sveglia!
0: Sveglia!
1: Sveglia!
0: Che ore sono?
1: Sono
0: le 7 e 9. Oh, raga!
1: Caffè che fuma.
0: Che fuma?
1: Radio M2O.
0: Ok, avete tutti i riferimenti. La radio M2O, il Morning Show di M2O.

0: tempo adesso per mandare un messaggio scritto di testo col vostro nome, la città e la di fianco la definizione, quella giusta che date a quest'ora. Non mi chiami mai. Danilo da Palermo! Ma che mi porto avanti? Andrea da Limbiate! 342-654-3210, come sempre avete solo il tempo di questa sigla, finita la sigla poi basta e poi non dite...
1: No,

0: Dai che arriva, raga.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva, arriva il quizzo.
0: Quizzo.
2: Quizzo.
3: Arriva, arriva, arriva, arriva il quizzo.
0: Mi raccomando, diffidate dalle pessime imitazioni. Si ricorda che il quizzo è solo su M2 e quello arriva puntuale alle 7. Allora arriva il quizzo. Stop alle telefonate, stop al televoto che non c'è, io lo dico. Ma altrimenti dove lo potrei dire se non qua ogni mattina? Datevi da fare, fermi, bloccami l'aggregatore se no non riesco a leggere, ok? Michele da Brindisi, ciao, buongiorno Walter, buongiorno Michele da Francavilla Fontana.

Giovanna, un altro. Walter, buongiorno, non chiamarmi più, Massimo da Pistoia. Perché sei infesso col cuore? Ti voglio bene, ciao Massimo. Non ti chiamo, pensa che avrei voluto chiamarti oggi. Mara da Saronno, Walter non mi chiami mai. Walter, saluti Noah da Gradara da parte degli zii fiorentini Domenico and Francis, ciao. Maurizio da Terni, ciao da Giove, non mi chiami mai Walter. Andrea da Bologna, non mi saluti mai, mai, mai. Ma quanti mai hai messo, Andrea? Claudio da Noto, Walter non mi saluti mai, ciao. Buongiorno a Dilo da Malnate, Malnate Varese, vero? Maria Teresa, Walter non mi chiami mai, Walter. Pietro da Caselle, siamo pieni ragazzi, buongiorno a tutti. Walter, sono Alfonso all'ultimo, è dal Bar Europa di Mercato San Severino, non mi chiami mai. Cioè, non è l'ultimo, ma è l'ultimo per... Allora, siete pronti a giocare con noi? La regola è questa: nel caso foste arrivati per la prima volta alla radio M2O, sono Walter Pizzulli, vi regalo prima delle 8 della mattina, con una telefonata che vi faccio io a voi, la lampada con la scritta il morning show di M2O. La condizione sine qua non è che rispondiate correttamente a questa domanda. Il capo acquista un certo numero di auto, tutte di tre colori diversi, sono bianche, nere e grigie. Tutte le auto sono nere tranne quattro. Tutte le auto sono bianche tranne quattro. Ma sai che tutte le auto sono grigie tranne quattro? Quante ne ha acquistate? Ma sai che è stato? Secondo me è facile. Allora, il capo ha acquistato, capito, una serie di auto, non sappiamo quante, quello che vogliamo sapere. Sono tutte di tre colori diversi, bianche, nere e grigie. Tutte sono nere tranne quattro. Tutte sono bianche tranne quattro. Tutte sono grigie tranne quattro.

ascolto, vi leggo, altrimenti non posso stare al telefono, per quanto voi potete immaginare quanto mi piacerebbe stare al telefono con voi chiacchierare. Beh, 342, questo è il prefisso, il numero è un countdown dal numero 6 allo 0, 342 654 3210, nome, città, risposta, datevi da fare, ma nulla è come sembra.

0: Zoe, il buon umore. Allora provate a giocare con noi, avete tempo entro le 8, datevi da fare, mi raccomando, basta mandare un messaggio, vi prendete un secondo per portarvi a casa la lampada che metterete dove vorrete, tipo che ve la portate in ufficio, a scuola, in università, potete metterla sul comodino di fianco e vi fa una compagnia mentre fate la nanna o fate dell'altro. Insomma, adesso non entro nel merito, l'importante è che cambi colore in base all'umore. Il capo acquista un certo numero di auto, tutte di tre colori diversi, bianche, nere e grigie. Tutte le auto sono nere tranne 4, tutte sono bianche tranne 4 e tutte sono grigie tranne 4. Quante ne ha acquistate di auto il capo? 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0. Chi gioca?
1: Perché sono in Bergamo, è due
0: ragazzi.
2: Walter, buongiorno. Nicola da San Giovanni Rotondo Foggia, per me sono 12.
0: 12 esagerato.
3: Divisione, provincia di Alessandria.
0: Ciao.
3: Per me le macchine sono 12.
0: No, vabbè, ma la cosa bella, vi siete resi conto che a parte la telefonata bella che arriverà alle 8 della mattina, ma la cosa bella, l'altra, è che c'è tutta l'Italia che gioca. Tutta l'Italia.
4: Ciao Walter, ciao, da Bella ciao. Da Cittano Maderno, le auto sono 4.
0: 4 auto, dice.
5: Ciao Walter, sono Anna da Siracusa.
0: Ciao, anche la Sicilia gioca. Che dite lì a Siracusa?
5: Per me la risposta è 12 macchine.
0: 12 auto, ragazzi. No, è sbagliato, 12. Ma sono troppe o troppo poche? Non ve lo posso dire. È troppo presto.

0: giochiamo?
1: Inizia il gioco.
0: Vai.
2: Buongiorno Walter, Marco da Pisa.
0: Vai Marco.
2: Secondo me sono quattro. Ciao sono... ciao.
0: T'ho sentito, l'hai detto con un'arroganza, magari c'ha ragione.
3: E sono un arrogante.
0: Ciao Marco, secondo me potrebbe aver ragione, io mi sarei fidato di lui.
4: Buongiorno Walter, ehi. Secondo me ne ha acquistate 5, sono
0: 5.
4: Provincia di Pavia, ci vediamo a Mortara.
0: Sì, sì, oh, segnatevi la data, 26 settembre in piazza Silva Bella a Mortara, vengo a trovarvi, facciamo festa insieme, so che hanno organizzato un festone pazzesco, quindi ci vediamo là, vai.
2: Ciao Walter, buongiorno. Andrea da Milano, per me le macchine sono 5. Ah, buona giornata.
0: Dai, ciao. Che bello che è. Guarda, siamo una marea. Mandate, sono arrivati quasi 1000 messaggi. E vuoi che lì in mezzo non ci sia qualcuno che abbia indovinato già?
5: No.
0: Ma tanto possono indovinare in tantissimi, poi ne scegliamo uno alle 8 della mattina. Quindi mandate, mandate.
2: Buongiorno, Walter, manda, Marco da Fuscecchio,
0: 4.
6: Dacci un aiuto. Walter, dacci un aiuto.
0: Ve lo do l'aiuto.
7: Di Romanaccio, l'aiuto lo volevo. Il Romanaccio, l'aiuto.
8: Napoletano, l'aiuto lo vogliamo.
0: Ragazzi, decidetevi però.
9: In bolognese. L'aiuto Walter, sì, in bolognese.
0: Allora, sai cosa posso fare in questo momento? Vi do un aiuto che solitamente vi sto dando nell'ultimo periodo, quando in realtà c'è solo quel numero di mezzo. Poi cercate di capire qual è il numero, vai!

0: Vi posso dire che si è capito perché l'ha detto almeno
1: ma
0: due
1: volte. Scusa Walter, dice dai che si è capito, ma non so se era giapponese o cinese.
0: È tornata,
1: che
0: lei.
1: Cosa si è capito?
0: Si è capito, fidati.

0: Alterino in giro.
1: State con me in giro anche se stamattina, famiglia che non siete altro, la canzone di Puccio, io non mi innamorerò però. Allora, il capo ha acquistato un certo numero di auto, tutte bianche, nere e grigie, sono tutte nere tranne 4, bianche tranne 4, grigie tranne 4. Quante ne ha acquistate? Se mi aspettate avvisate anche la mamma e tutte le altre, perché urleranno tanto, arrivano i Take That.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: on Emmett Will sound like this.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: FM2, avete trovato un'altra radio. Ci avete beccati quasi immediatamente, certamente grazie alla canzone dei Tech Debt, perché sapete che a quest'ora della mattina, 7:30, il disco dalla radio sveglia è un disco che possiamo mettere solo noi.
1: Beh,
0: Relight My Fire, stiamo giocando al quizzo, tra poco l'aiuto, subito le ultime. M2O
2: DJ Station. Il governo abolisce il bollo su auto fino a 80 kW e moto. Nel complesso la misura interesserà 4 milioni e mezzo di veicoli. Il costo sarà di circa 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 ottobre. Ultima pagina: ha ammesso durante l'interrogatorio di aver sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. E la Fed per la prima volta dal 2023 ha rialzato di un quarto di punto i tassi di interesse, vede un altro rialzo entro fine anno per contrastare l'inflazione, fa sapere il nuovo presidente Warsh, che dice è alta da 5 anni, troppo alta e da troppo tempo. E poi lo sport calcio: il Milan esce nettamente sconfitto da San Siro nel primo match di Europa League della stagione contro il Benfica, 2-0 risultato finale. Stasera invece tocca alla Juventus, che in casa aspetta gli olandesi del NEC. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsored
4: by Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
3: Malta, explore more beauty.
2: In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria, soleggiato sul resto del paese. Nel pomeriggio il tempo invece peggiora anche sul resto del centro, mentre al sud sarà buono con sole prevalente. E tutte le previsioni del meteo.it tornano più tardi.
0: Tirate fuori la giacca, ve l'ho detto, tirate fuori il giaccone, ragazzi!
1: No!
0: 7:33, il morning show di M2 alla famiglia, tra poco giochiamo, prima W, please don't go. M2.

0: senti che muscoli gli anni 90.
1: Hai sentito? Ci avete riconosciuti anche stamattina alle 7.36. Siamo la famiglia del programma Il Morning Show di M2O. Sono Walter Pizzulli. Senti il rumore della sveglia. Questa è la sveglia della famiglia tutte le mattine, da lunedì al sabato, nel Morning Show di M2O. Con noi vi svegliate diversamente.

0: Quello è il quiz.
1: Siamo pronti, prima delle 8 faccio la telefonata bella. Spero di chiamare proprio te. Guarda, ti sto indicando con l'indice in questo momento. E al 342-654-3210 che mi aspetto che mandiate un messaggio o di testo o con la vostra voce per partecipare e mandarmi un messaggio, e con la risposta corretta si porta a casa uno di voi, una di voi o un gruppo di voi la lampada, il premio, quella con la scritta il Morning Show di M2O. Il capo ha acquistato un certo numero di auto. Sono tutte di tre colori diversi, bianche, nere e grigie. Tutte le auto sono nere tranne

0: per i piccioni viaggiatori, ragazzi.
1: Beh, e quindi tutte le modalità valgono.
2: Buongiorno Walter, sono rapida a Pisa. Secondo me sono 4 le auto. Ciao.
1: Molti puntano sul 4.
3: Scusa Walter, dimmi. Ma io l'aiuto lo voglio in barese.
1: Ce l'avete l'aiuto in barese, ragazzi?
4: Buongiorno Walter, Roberto da Pontecagnano. Le auto che ha acquistato il capo sono 7.
1: Ma l'hai detto con arroganza, perché se senti...
5: E sono un arrogante.
1: Cioè, se hai sentito proprio che è convinto d'averci preso, capito? Dai, vai.
6: Stefania da Roma, le macchine sono 3.
1: Sono 3.

0: non sono tre, di più.
1: Ciao, vai. Walter, ciao. Cristina da Carugate.
0: Sì, ciao, Cri.
1: Secondo me la risposta è tre. Ciao, buona anche giornata.
0: No, tre no, ragazzi, non dite più tre.
2: Buongiorno, Walter, Alessia da Roma. Secondo me sono quattro le macchine.
0: Quattro. Allora, il capo acquista un certo numero di auto, sono tutte di tre colori. Signora, lei che non ha mai vinto nulla come me, ma se non gioca non vince. Sappia che ha scelto tre colori diversi, bianco, nero e grigio. Tutte le auto sono nere, tranne quattro. Tutte sono bianche, tranne quattro. Tutte sono grigie, bravi, tranne quattro. Quante ne ha acquistate, Antonia?
3: Buongiorno, Walter. Siamo Antonia e Fabrizio da Massafra.
0: Massafra e Taranto, vero? Sì.
3: Sì. Per noi sono due.
0: Due per loro, ragazzi. No.
4: Ciao, Walter. Secondo me sono cinque.
0: Sono cinque per lui, qui due, cinque. Ciao, Walter. Secondo me le auto sono quattro. Tiziana da Reggio Emilia, così ne leggo anche qualcun'altra.
5: Robi. Buongiorno, Walter. Berta da Formello, cinque.
0: Cinque.
5: Ciao.
6: Dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto. Oh, Walter, dacci l'aiuto.

0: questa domanda, così la leggi con calma.
1: Giorno Valterizzo, vita da grumo Appula.
0: Grumo Appula, grumo Appula. E poi, e beh, per forza, Apulia, Apula, ecco, Apulia.
1: Io la sparo così, sono 12.
0: Noi le spariamo così, ragazzi. È sbagliato, troppe. No, no, non è 12, non lo dite
2: Walter,
0: più.
2: Sono Francesco.
3: Lavanna.
4: E Gianfranco in arte Michele.
2: Da Quartiano, provincia di Lodi. Secondo noi, Lodi. Risposta è 5 macchine.
0: A 5 molto detto, io non ho detto no. La regola è che se non dico no vuol dire che potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere.
5: Ciao Walter, sono Tiziana da Modica. Ciao, secondo me sono 7.
0: 7,
5: ciao.
0: Tizi.
6: Buongiorno Walter, sono Gloria da Feltre. Per me le auto sono 5.
0: A Feltre dicono 5, ragazzi.
7: Ciao Walter.
0: Amore,
7: secondo me la risposta è 6.
0: Sai che dovete portare i bimbi in macchina, ve li mettete tutte le mattine, li fate giocare con lo zio Walter perché porta buono, anche se soprattutto se sono capricciosi, fateli parlare con lo zio, ok?
6: La famiglia.
0: Allora giocate 342-654-3210. Se mi date un attimo di tempo, tra poco l'aiuto è il disco più bello del mondo. Fidatevi di me.
8: Un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire "Oh!". Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Convenienza
6: nostra. Devo sigillare il pavimento.
7: Hai già la soluzione in mano.
6: Anche su superfici diverse?
7: Sì, hai la soluzione in mano.
6: Ma non voglio mica rifarlo domani.
7: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: la sveglia?
1: Sì.
2: Sicuri, raga?
1: Cioè.
2: Cioè.
1: Vi avevo promesso, avrei messo un disco più bello del mondo, uno di quelli. My
0: obsession. Chase 4 alle 8 della mattina. Dai che dobbiamo giocare, che devo fare la telefonata bella. Datevi da fare, si gioca anche stamattina alle 8 o giù di là. La telefonata, quella che vi regala tutte le lampade del morning show di M2O che abbiamo a disposizione questa mattina. Una? Soltanto una per oggi, una la mattina però, ogni giorno dal lunedì al sabato. Allora, il capo acquista un certo numero di auto, tutte di tre colori diversi, bianche, nere, grigie.

0: 3210. Sta arrivando l'aiuto definitivo, eh.
1: Ciao Walter. Dolores da Chiavari.
2: Dolores!
1: Per me le auto sono 5.
0: Sai che a tutti quelli che hanno detto 5 è sbagliato.
3: No.
0: Sono di, non è 5, raga.
4: Ciao
0: è.
4: Valterino, buongiorno. Secondo me ha comprato 5 auto.
3: No.
0: Non è 5, ragazzi.
5: Valterpizzoli, secondo me sono 5.
0: Amore, ti voglio bene, un bacio grande.
6: Grazie, no. Ma le macchie sono 5, naturalmente.
0: Ma ti sento con una certa arroganza, l'hai detto.
7: E proprio. Sono un arrogante.
0: Cioè, proprio si sentiva, capito, che aveva quella voglia proprio di dire, capito, che c'è.
3: Valterino, oh. Buongiorno. Massi da Lucca.
0: Che vuoi?
3: Oggi mi sono collegato anche se non vado al lavoro. Dai, andiamo, chiamami.
0: Allora, da contratto.

0: perché noi siamo la famiglia e ci potete chiamare sempre.
1: Walter, buongiorno.
0: Ciao ragazzi.
1: Che bello che oggi è chiamato, ha vinto un collega di Crema.
0: Sì, prima, se ve lo siete persi, tra le 6 e le 7, il nostro amico di Ticengo, Crema, vero?
1: Sono Marcello da Volongo. Allora, le auto acquistate sono 4.
0: 4 auto, anche a quelli che hanno detto 4. No, c'è proprio un'altra roba.
2: Faccio un aiuto.
0: Ok, allora fermi tutti che vi do un aiuto e l'aiuto fa così, vai. Bambini.

0: non mi hai mandato a quel paese prima perché io ho esordito al telefono con Dorotea che ha detto un sommesso pronto, io ho detto Dorotea così.
1: Dicevo ma veramente lui, ha riconosciuto la tua voce, ma non ci credevo.
0: Puoi confermare anche agli altri che sono io che chiamo, se no uno non ci crede,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, è Valterino che chiama.
0: Bello tesoro. Senti, io sono stato a Palermo, lì vicino ero a Piraino un mese fa forse più o meno. Ho fatto un evento, una serata bellissima. Volevo abbracciare e ringraziare tutti gli amici di Palermo. Però tu non c'eri, perché ho chiesto Dorotea c'è? E tutti hanno detto
2: no.

0: Se di Palermo devi passare a trovarmi, però promesso?
1: Certo, promesso. Promesso.
0: Senti, mi dai un numero, per favore, che me lo devo giocare. Quante erano le auto acquistate da sto capo qua?
1: Sei
0: ragazze, certo, sei. Allora, ti al mio tre d'oro. Tu stai lavorando già, Dorotea?
1: Sì, sono già al lavoro.
0: Dai, facciamo al 3, 1, 2, 3, vai insieme. Vuoi controllare un attimo il dignitometro? La dignità che punta è andata, vero?
1: È andata.
0: La mia è finita da una vita, non ti devi preoccupare. Dorotea, è stato un piacere averti qui. Ti faccio arrivare la lampada, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Quando ti arriva ti fai una foto e mi tagghi sul mio account Instagram, che la faccio vedere a tutti, e mi vanto?
1: Vabbè.
0: Ti do un bacio, Dorotea, grazie. Viva la Sicilia,
1: un
0: viva Palermo.
1: Grazie.
0: A te, ciao.

0: va bene.
1: La famiglia.
0: Senti come faceva. Mamma.
2: Che bello.
0: Senti, questa la potreste buttare tra poco in sala 1. Allora datevi da fare perché sto per aprire la discoteca nell'ora bella tra le 8 e le 9. Se volete un titolo, quello dance, me lo date. Vi metto a ballare in sala 1 dance, sala 2 latina, sala 3 trash, sala 4 rock, sala 5 lenti, ok? Nome, città, sala 1 dance, ripeto, 2 latina, 3 trash, sala 4 rock e sala 5 lenti. 342-654-3210. Dai!
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Dai che apriamo la discoteca!
11: Sull'app, canale. Dai.
0: In discoteca dance latina, trash rock, ma anche i lenti.

0: programma, il Morning Show di M2O. Siete arrivati adesso? Beh, questa è l'ora bella del programma. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. In sala 1 metteremo dance. Datemi un titolo dance col vostro nome e la città. Sala 2 latina. Sala 3 le canzoni che rigorosamente ascoltate di solito a finestrini alzati. La sala trash, sala rock e sala lenti. 8 e 10.
1: Auguri, augurissimi. Nel Morning Show di M2O.
0: Allora prenotatevi per domani mattina, mi raccomando, via mail auguri augurissimi @m2o.it, il vostro nome, la città, poi nome, città e numero di telefono dalla persona che volete io chiami. Oggi è il 12° compleanno di Massimo da Gemona, Udine, auguri! Ci ascolta ogni mattina con la mamma Carla e con la sorella Vita mentre vanno a scuola. Loris, grazie per avermelo detto. E poi Matteo da Sant'Arcangelo di Romagna, siamo in provincia di Rimini. Oggi è il compleanno di Giada, che è la sua ragazza, ed è grazie a lei si ha scoperto tutto. È una persona speciale, rara, di quelle che incontri una volta nella vita, ogni giorno sei fortunato ad averla accanto. Questo è amore, raga, è proprio, sai quando...
2: Amore, amore, amore, amore mio.
0: È lei che gli ha fatto scoprire il programma. E poi oggi il papà Ignazio fa il compleanno, tanti auguri, fa 59 anni. Dalle figlie e i nipotini, ma sono tantissimi stamattina. Mi fai quel numero un attimo? Che devo andare da qui. Guarda, lui è già più vecchio oggi, ovviamente, rispetto a ieri. Ma in più ascolta pure un'altra radio di solito, quindi. Ma lei no, però Valeria ne sa. Christian! Buongiorno, Christian. Si sente già che ascolti un'altra radio, vedi che. Christian, lo sai chi sono? Non dire cose brutte, però.
3: Walter.
0: No, sono io. Però mi ha detto Valeria che tu qualche volta, forse non per colpa tua, perché non è che uno se la può prendere, te che sei già in minoranza, capito? E perché magari ti fanno ascoltare quella radio e ascolti dell'altro, ma lei no. Ora, quell'altra radio che tu ascolti, ti avrebbe mai fatto gli auguri oggi, in questo giorno?
4: No.
0: Vedi? Lo vedi che devi stare con me? Senti, è Valeria che mi dice tutto. Siamo a Civitavecchia, giusto, Cri?
3: Sì.
0: Walter, chiama mio marito Christian, è il suo compleanno. Digli, occhio, ma se quella radio là t'avrebbe mai detto che lo amo ogni giorno di più. Tanti auguri da Valeria, Pablo il cagnolino e Gigi il coniglio. Ma dove capitate voi? Nella vecchia fattoria? No, per sapere, no?
3: Sì.
0: Ma vedi che è così, raga, a Christian! Nella vecchia fattoria, io! Ma c'è Christian e Valeria! Ecco, se avevamo una possibilità non ci ascolterà mai più. Cri, ti volevamo fare tanti auguri da tutto il Morning Show di M2O e un bacio grande da Valeria, va bene?
3: Grazie, grazie.
0: Che fai? Passi qua? Dico, cambi radio, stai con noi?
3: No, perché non c'ho la possibilità adesso.
0: No, ma mica mo, dico domani mattina. Domani mattina siamo.
3: Domani mattina, certo.
0: Va
3: certo.
0: Bene, va bene. Allora io mi voglio fidare, ti voglio credere, ok? Domani ti chiamo e sentiamo che radio ascolti, ok?
3: Perfetto.
0: Ciao, Cri, auguri, grazie.
3: Ciao, ciao.
1: Auguri, augurissimi.

0: Hai sentito come ti saresti voluto sentire, o forse non ti ricordi più come ti sentivi all'epoca quando entravi in una discoteca. Ecco, l'idea è quella, solo che a mettere la musica sarete voi, ognuno di voi fa il DJ. Visto che i DJ fanno cani e porci ormai. Stamattina ho notato che anche la musica la fanno cani e porci ormai. Sappiate che potete scegliere, ormai uno si sveglia la mattina e sul proprio Instagram, sul proprio Facebook è uscito il mio nuovo album. Ma io facevo, credevo facessi un altro lavoro fino a ieri, no? Vabbè ragazzi, allora sala 1 dance, quindi se volete essere messi in sala 1 scegliete un titolo dance, sala 2 latina, sala 3 trash, sala 4 rock, sala 5 lenti. E che sto mondo è sbagliato, è tutto al contrario.
1: È tutto sbagliato, è tutto al contrario, tutto al contrario di come l'ho immaginato.
0: Ma io non sono mai, non sono mai in polemica, io sorrido di questo, rido della
2: buongiorno,
0: vita.
2: Buongiorno caro Walter, dimmi. Sono Gianluigi da Pesaro.
0: Dimmi,
2: scelgo
0: Gianlu.
2: Pino Givenchy
0: sala 3, grazie. Quindi sala 3, sala trash ragazzi.
3: Pino Pino chi? Pino Pino Givenchy.
0: Nella sala trash del morning show di M2O. Pino, Pino.

0: è Giorgio da Rimini.
1: Ciao raga.
0: Beh, all'epoca qui da noi c'era una discoteca abbastanza
1: rinomata.
0: Lo so. Purtroppo ha chiuso.
1: Come tutte poi.
0: Ed era bellissimo quando nel centro della pista mettevano Bully Ron. Molti non sapranno neanche che cos'è.
1: Guarda, è che non ho tempo di cercarlo adesso, ma era Melody, buttati nel Bully Ron, me la ricordo bene, era afro praticamente, per capirci. Mi date un attimo di tempo, vi settate in modalità karaoke perché tra poco cantiamo. Ma non una canzone qualunque.
2: Dai, facciamo il karaoke.
1: Preparatevi a mandare un audio, arrivano gli anni.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
12: Cortilia, che piano?
11: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
3: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower.

0: l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: pelle d'oca.
1: Mamma che bello che è. Dillo bene.
2: Mamma Walter, la pelle d'oca mi è venuta
1: Mi piace sempre la pelle d'oca. Alle 8.33 della mattina, buongiorno, com'è andata? Vi ho chiesto di fare il karaoke perché ci sono dei momenti, ci sono

0: qualsiasi cosa.
1: Dammelo un altro, dammelo un altro.
2: Intense compagnie, piani in motori. Dammelo un altro.
1: Mamma quanti, dammelo.
3: Esco un po'.
1: Esco un po'.
2: E vedo i fari dell'auto che
1: dammelo un altro, dammelo un altro.
0: Lo so.

0: grande real.
1: L'ultimo, l'ultimo.
2: Stessa radio, stesso posto, stesso Walter.
1: Senti, ho ritrovato un ascoltatore che non aveva capito che era andato via da un'altra radio. Sono passati un po' di anni, ma che felicità averti qua. Rimani qua, nella famiglia.

0: ragazzi, un altro gettone nelle autoscontro dei fratelli Baracca.
1: Ma chi sono i fratelli Baracca? Beh, questa si utilizzava molto, dai, mi hai dato un pretesto in là per fare magari una delle puntate dedicata proprio anche a quello, al disco giostra. E oggi è puntatona, io mi auguro non vi siete persi neanche un goccio, proprio neanche un minuto della puntata di oggi, perché è stata veramente buona.
2: È puntatona!
1: Ma non è finita o niente, come diceva quello, perché mancano più di 20 minuti. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia.
3: Ciao, con la doppia V anche.
1: E questa è la mattinata della discoteca. Potete scegliere una delle sali nelle quali ballare e sappiate che siete in gara, perché DJ siete voi, cioè voi mettete le mani sulle canzoni e selezionate la musica. Se mi date un titolo della musica dance, vi metto nella sala 1, sala 2 latina, sala 3 la sala trash, la sala 4 la sala dei rocchettari. Se vi siete svegliati un po' rocco, potete mettere un pezzo lì in sala 4. Perché diventa una gara? Perché in base

0: 334-3210. Sara.
1: Ciao Valterino.
0: Sara.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Dimmi Sara.
1: Oggi sala rock.
0: Sara
1: con
0: rock.
1: I Green Day Basket Case.
0: Cacchio che esagerazione.
1: Ciao a tutti,
0: però.
1: Buon lavoro.

0: La famiglia.
1: Beh, la famiglia è anche un po' rocchettara, evidentemente, la mattina. E allora, vedi, adesso per aver scelto questa canzone, avendo scelto la canzone Basket Case, e uno può magari scegliere e decidere di ballare in quella sala perché gli hai fatto venire la voglia. Bravo!
2: Certo, da Novati Milanese. Sala 3. Apple Pie.
1: Madonna.
2: Pineapple Pen.
1: Te la ricordi?
2: Te la ricordi?

0: cazzate in Italia funzionano.
1: È incredibile. Cioè, tu più fai delle cavolate, più incredibile come funzionino quelle. Paolo!
2: Walter, stamattina stai andando fortissimo!
1: Sai che mi hai fatto venire in mente quando lo dicevi?

tipo mezza giornata e poi torniamo. Si potrebbe fare. Senti, visto che stiamo parlando della discoteca del Morning Show di M2O, qual è la canzone che vorreste come inizio serata? Questo è il Morning Show. Se mi date un paio di minuti, la metto.

0: nel weekend di M2O.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a €379.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.
10: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
11: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
10: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da €33.900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
13: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
14: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
15: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da €99. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
16: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Andati sempre nel programma Il Morning Show di M2O, un programma alla radio che ti faccia sentire, stavamo pensando arrivando questa mattina in radio, come ti sei sentito, come ti saresti voluto sentire o come non ti ricordi più come ti sentivi quando entravi in discoteca. Abbiamo scelto proprio Rise Up.
1: Direi assolutamente Destination Calabria di Alex Gaudino.
0: Un abbraccio e saluto, ma quella è troppo forte, te la devi giocare un po' più in là nella serata. Ma è perché tu vuoi sparire immediatamente, capito? Cioè metti i 3-4 dischi quelli forti e poi ti dedichi ad altro alla discoteca. 10 minuti alle 9 del mattino, aspetta che spiego per voi. Siete arrivati in ritardo, siete nella famiglia.
1: La famiglia. Okay.
0: Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato, perché la sveglia è una cosa seria. Anzi, noi la prendiamo molto seriamente, talmente seriamente che apriamo prima degli altri. 6:15 ogni mattina, dal lunedì al sabato con me, Walter Pizzulli e con tutta la famiglia. E una volta alla settimana è il caso di aprire la discoteca. Abbiamo 5 sale, ormai è fatta. Mancano 8 minuti, ma se vi siete persi un pezzo, anche un goccio d'acqua di questa puntata, scaricate l'applicazione di M2O che è gratis ed è facile da utilizzarsi. Se la uso io potete usarla anche voi tutti.
2: Beh.
0: E potete farvi un pezzo di Morning Show che vi siete persi o anche le altre puntate del Morning delle altre settimane. Insomma, ce ne sono un po' tutte, immagino, vero raga?
2: Beh.
0: Cioè dal 2021 credo fino ad oggi. Allora, finiamo bene. Sala 1 Dance, Sala 2 Latina, Sala 3 la Sala Trash, Sala 4 Rock, Sala 5 Lenti. Le sale che sono andate meglio di tutte, beh, ovviamente la dance, ma manco lo diciamo, ma anche la trash e la sala dei lenti oggi,
3: Buongiorno Walter, Jenny da Pavia.
0: Ciao.
3: Io direi stamattina
0: vedi, rock
3: sala
0: anche.
3: Rock
0: molto...
3: con Madness dei Muse.
0: Molto
3: buona
0: bene.
3: Giornata.
4: Ciao. Oggi sala 1, come si può dimenticare la bellissima Tracy Spencer.
0: E mai fatto venire in mente che se sono arrivati in ritardo si sono persi anche un pezzettino della musica degli anni 80 che abbiamo messo oggi. Faccia

0: tiri tutti, io facevo i matrimoni, quindi...
1: Certo.
0: Te lo giuro, guarda.
1: Ma anch'io, Walter.
0: No, però i matrimoni pugliesi che durano 29 ore, capito? Cioè un giorno più altri.
1: Vuoi sapere cosa facevo io, Walter?
0: Cosa facevi? Dimmelo, dai.
1: Presentavo Peppa Pig nei centri commerciali.
0: No, meraviglioso, ti voglio bene. Ti ho visto sicuramente allora, sicuro, quando sicuro. Loris era piccolino.
1: Signore e signori, la signora Peppa Pig, perché è una signora.
0: Che c'è? Ma... è arrivato Davidino, si è capito. A domani. E io voglio essere il tuo fratello George.
1: Troppi ricordi, troppi ricordi.
0: Stare. M2O.
2: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
2: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: In FM Lab su M2O.it.
1: Scusate, ma Pizzulli mi ha dato una caramellina per il raffreddore e il mal di gola, non riesco a parlare. Pizzulli, dilla la verità, mi volevi sabotare questa mattina. Allora facciamo così, mettiamo un po' di musica e arrivo subito.

0: Bentornati in diretta su M2O. Ci sono io, sono Davide Rizzi. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. E devo dire la verità: al 342-654-3210 vi sento già carichissimi, è vero?
1: E certo, Davide, che Walter ti voleva sapere.
0: Ma no, perché?
1: Dopo quello che hai detto, che facevi la presentazione di Peppa Pig.

0: certo, lo la rovina con
1: di noi genitori, soprattutto di noi papà.
0: Ah, è stata ciao, rovina, ciao. Ma povera Peppa Pig. Poi che abbiamo?
2: Davinuzzo, buongiorno. Buongiorno. Spacchiamo il mondo. Siamo il popolo degli ottimisti con il nostro capitano alla regia. Capitano musica. Alla regia. Dai.
0: Ma guarda, Saruzzo, non mi sento degno di essere chiamato

set ci possono essere magari delle incomprensioni, o perché magari si cresce in maniera diversa, oppure anche perché tutto a un tratto si ha una visione del mondo e della vita totalmente opposta. Beh, se avete un'amicizia del genere, potete già raccontare

Ferrari, la loro canzone che è stata anche la nostra Track of the Year di qualche tempo fa, appena ascoltata alle 9:10 minuti, giovedì mattina su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e già tantissimi messaggi al 342-654-3210, perché in questa prima ora parleremo di come si evolvono, di come si modificano, di come anche possano finire delle amicizie magari di lunga data. Ecco, stanno arrivando tanti esempi, perché a volte magari ci svegliamo una mattina, abbiamo un'idea completamente diversa, una persona che non frequentiamo più perché siamo cresciuti semplicemente in una maniera diversa, abbiamo altri interessi. Non tutti così, Giorgia da Roma mi scrive: buongiorno, io ho due amiche storiche, siamo insieme da 40 anni, abbiamo le foto delle nostre mamme con noi tre nei passeggini e ora le mamme siamo noi con le nostre bimbe ed è una sensazione meravigliosa. Questo è un esempio assolutamente positivo, ma come sapete ad ogni mattinata noi a quest'ora abbiamo le notizie da sesta pagina. Ora, parlare di notizia da sesta pagina, di quella che sto per raccontare, mi sembra un po' eccessivo, visto che viene riportata praticamente in ogni titolone possibile e immaginabile qui nel nostro paese, visto che proprio il Consiglio dei Ministri ha sancito l'abolizione, o meglio la sospensione, del bollo delle auto fino a 80 kW per tutti i motocicli dal 2027. Quindi verranno poi dettagliate anche tutte le specifiche, ma si tiene appunto a precisare che è stato sospeso il versamento del bollo, che tra l'altro è una delle tasse più insopportabili, ne abbiamo parlato anche martedì durante la nostra diretta, e appunto verrà sospeso il versamento per tutti i bolli in scadenza tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027.

0: qualche anno, visto che è una delle voci più interessanti del panorama musicale contemporaneo. Infatti questo titolo, Dancing, è proprio rappresentato dalla bellezza della voce di Georgia Smith. Lei torna protagonista di questo M2O Hot. Novità appena ascoltata alle 9 e 14 minuti su M2O. Devo dire la verità, c'è tutto un mix di messaggi che state inviando, un po' per il bollo dell'auto, un po' anche per la questione amicizia. Dobbiamo fare ordine. Ale, prego.
1: Buongiorno M2O.
0: Buongiorno.
1: Una domanda per quanto riguarda
0: Prego.
1: Ma per quelli che lo hanno già pagato, sì, cosa succede?
0: No, allora, tranquilli, facciamo chiarezza. Il bollo dell'auto è sospeso solo ed esclusivamente per quelli in scadenza dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027. Cosa accadrà nel 2028? Non si sa. Cosa accade nel 2026? Va pagato, perché è una tassa e bisogna pagarla da questo punto di vista, anche se è molto insopportabile così come state raccontando. Ancora notizia da sesta pagina, ce l'abbiamo, ma certo sarà Sandiera, ossia quelle notizie che meritano comunque di essere raccontate. Ce n'è una in particolare che secondo me interesserà tutti i fan dei Pokémon, perché in occasione del trentennale del franchise Pokémon, la startup italiana Collecto espone a Milano, presso l'edicolina di Piazza Santo Stefano, che è carina tra l'altro, un raro esemplare di card del 1996, ma non è tanto l'esposizione della card a far notizia, quanto invece la stima di questo pezzo da collezione. 1 milione di euro, chissà, magari anche le questioni di sicurezza all'intorno per proteggere questo piccolo Pikachu o questa piccola carta. Ecco, infatti rappresenta una stampa giapponese che è considerata infatti tra i pezzi di da collezione più ricercati del mondo. Se la stavate cercando anche voi, potete venire anche qui a Milano. Ora però, alle 9:16 minuti, davvero voglio parlare di amicizia, delle vostre amicizie, quelle che avete coltivato tra i banchi di scuola, quelle che avete portato avanti magari durante il lavoro, quelle che avete trovato in età matura, perché a un certo punto si ha una visione della vita diversa e tutto finisce. Magari rimane l'affetto, ma si prendono strade diverse. Ora c'è Ricky Martin, La Copa della Vida.

0: e Side Girl, amicizie che finiscono dopo un lungo tempo anche per motivi molto delicati. Sentiamo Monica.
1: Io sono un esempio concreto di come veramente la vita a volte ti porta a dividere, a dividerti, sì, da persone impensabili.
0: Certo.
1: 14 anni, sì, avevamo io e lei, sì, 24 anni di amicizia insieme fino a quando non è arrivato il Covid,
0: sì,
1: e io ho fatto il vaccino e lei no.
0: Ah.
1: Divisa l'amicizia.
0: Quindi per una questione di politica sanitaria, chiamiamola così, tanti esempi arrivano.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: Devo sigillare il pavimento.

0: hai già la soluzione in mano.
1: Anche su superfici diverse?
0: Sì, hai la soluzione in mano.
1: Ma non voglio mica rifarlo domani.
0: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica.
6: E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door. Questa è la canzone appena ascoltata alle 9:31, dove è arrivato il momento di parlare d'amicizia, o meglio, quei rapporti di amicizia magari che durano da tanti anni e poi a un certo punto, in un'occasione nell'altra, dite: ma io ti conosco, ma cos'è successo? Siamo invecchiati tutti d'un botto. No, ci vogliamo ispirare non solo ai fatti che state raccontando al 342-654-3210, ma anche al fatto che questo weekend ero via a fare un weekend con i miei amici, di solito da serata di qua, serata di là, ma amici storici proprio, anche da quando avevamo 14 anni, se non anche di meno, e a un certo punto mi fanno: ma domenica mattina alle ore 5:20 ci svegliamo per andare a vedere il mercato del pesce di Amburgo. Vabbè, siamo andati, non tutta questa esperienza speciale, però io dico: ma da quando siamo diventati così vecchi di botto, tutti d'un colpo? Ad ogni modo, questo è solo un esempio, ma arrivano tantissimi esempi vostri al 342-654-3210, e tra poco capiremo come si possa cambiare nella vita, rimanere amici oppure anche prendere legittimamente due strade diverse. Intanto la musica del passato del nostro M2 Old ci porterà proprio lì a ballare con gli Entrance, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Nella notte la Russia ha attaccato con droni e missili Kiev, danneggiata una struttura scolastica, almeno 12 persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite. Il taglio del bollo annunciato ieri dalla Premier Giorgia Meloni interesserà circa 30 milioni di autovetture. L'esenzione sarà valida dal 2027 per le auto fino a 80 kW e per le moto. Dure le opposizioni che bollano la misura come una semplice mossa elettorale. Nelle scorse ore OpenAI ha reso noto di aver riscontrato in pochi mesi 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale. Il più grave tra questi ha visto 2 modelli in fase di test uscire spontaneamente dal loro ambiente protetto per accedere a internet e infiltrarsi in diversi siti e piattaforme. Siamo allo sport, calcio, brutto esordio in Europa League per il Milan che esce sconfitto da San Siro contro il Benfica, 2-0 risultato finale, fischi per i giocatori rossoneri stasera.

0: sera invece tocca la Juventus, che affronterà gli olandesi del NEC allo Stadium. E sempre stasera l'Ital Volley maschile sfida la Slovenia nell'ultimo incontro della fase a gironi dell'Europeo. Vincendo 2-7 gli azzurri sarebbero certi di chiudere in testa la Pool A. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
2: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
1: Malta, explore more beauty.
0: Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria, soleggiato altrove, nel pomeriggio peggioramento anche sul resto del centro, sempre buono al sud con sole prevalente, maltempo invece al nord con calo termico. E tutte le previsioni del meteo.it tornano tra un'ora.

ambient trance, anche con quel tocco di disco music, visto che la versione originale è del 1978, ma qui riportata ovviamente con Rod Stewart and Trance, loro insieme tutti nel 1998 per la loro Die, I Think I'm Sexy. Questa la canzone del nostro M2O, ossia la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E quindi queste amicizie decennali, 20, 30, 40 anni insieme, e poi a un certo punto non ci si riconosce più. Ecco, ora per esperienza personale, credo anche molto condivisa, esiste anche il contrario, ossia quelle persone con cui hai condiviso tanto, a un certo punto la vita ti porta a prendere strade diverse, a livello geografico uno va a vivere dall'altra parte dell'oceano, dall'altra parte del mondo, poi un giorno vi rincontrate ed è esattamente come se non vi foste visti dal 24 ore neanche. Bellissima quella sensazione, l'ho provata anche di recente. Veronica scrive: un'amicizia durata 30 anni, io e due sorelle conosciute quando io avevo 6 anni, loro 7 e 4, abitavamo nello stesso palazzo, rimaste unite sempre, passate ne abbiamo passate di tutti i colori, ora da 5 anni se non sono io a farmi sentire da loro, vuoto totale, e alla fine ho smesso anche io di farmi sentire, vero Da Costa? Veronica, ma allora perché non fai una domanda sincera? Gli dici: perché non vi fate più sentire?

0: siamo su M2O.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.

0: Act to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Marca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
5: 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
16: Potremmo dirti, non ci pensa.
15: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: 9:51 minuti su M2O. Stiamo parlando di amicizie che evolvono, cambiano, si modificano e anche invecchiano. Però ci sono a volte delle amicizie che si interrompono senza motivo, senza una ragione, senza una spiegazione. Sentiamo i vostri messaggi che sempre generosamente mandate al 342-654-3210. Roy, prego.
1: Ciao Davide, ciao. Roy da Pontedera.
0: Ciao, benvenuto.
1: Noi eravamo quattro amici praticamente conosciuti tra le elementari e le medie, sì. Siamo cresciuti insieme, sì. Insomma, storia di amicizia veramente bella che con alcuni continua tuttora, se non che uno è sparito nel nulla.
0: Ma come nel nulla?
1: Nel senso che si è trasferito in Germania, scambiato i messaggi fino al giorno prima, a un certo punto niente, irrintracciabile né io né gli altri amici, insomma, ma veramente anche con i familiari.
0: Con i familiari.
1: E sto ragazzo è sparito nel nulla, siamo un po' preoccupati, un po' non lo sappiamo, cioè sappiamo che sta bene, almeno fino a prova contraria, sì. Però niente, ha tagliato i ponti da un giorno all'altro dopo un'amicizia di 30 e passa anni.
0: Ma ci sarà una motivazione? Ma provate a contattarlo anche in maniera insistente. Siete andati a trovarlo in Germania, gli avete detto: scusa, ma è successo qualcosa? Vuoi

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Così abbiamo subito preso nel nostro ufficio la pratica Play with us, che vi premia con back to school, zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass e stickers. No, non sono gadget a caso, è tutto il componente del nostro back to school. Tutti i componenti che vi aiuteranno per tornare tra i banchi di scuola, anche perché il 17 di settembre mi sembra anche il caso. Chi vince?
3: Play with us, Adriano da Roma.
2: Adriano da Roma, hai vinto tu, bravo!
1: Più musica, M2O.
4: You make me feel alive again.

0: Non vedo l'ora di sabato sera Milano Live Arena, lì in quel di Rho, dove ci sarà lo show di Anima. Qui l'avete ascoltato con la sua Beautiful e noi di M2O, visto che siamo radio partner, saremo lì con Anima a ballare insieme a lui. Detto questo, arriva il nostro M2 Hit.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Giovedì 17 settembre 2026 alle 10:02 su Non è finito il tema amicizie che cambiano, si evolvono e si modificano. Tra poco torniamo, ma adesso M2 Hit.
6: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2O.

0: tutto il meglio della musica Made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate qui da noi a spot durante le nostre dirette. Sono canzoni talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2 Hit, per dirvi buongiorno, benvenuti e anche bentornati. Su M2O ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi e questo è il nostro matinè, la nostra festicciola matutina, dove andiamo ad argomentare, a commentare i nostri dibattiti sulle notizie della giornata. E questa prima ora abbiamo fatto un dibattito sull'evoluzione delle amicizie, tante che si sono lasciate, tante che si sono interrotte, tante che si sono anche recuperate. Ma come sempre amo e apprezzo partire dalle vostre esperienze, dalle vostre testimonianze, che ogni giorno mandate al 342-654-3210. Vittorio, prego.
1: Compagnia di amici storici fin da quando avevamo 12-13 anni.
0: Sì.
1: Uno di questi, Federico, va a vivere in Messico, tutto bene.
0: Lontano.
1: Ancora ci sentiamo, tutto bene. Sempre del niente, torna in Italia, ma ormai 10 anni fa. Abbiamo saputo da 2 anni che è tornato, non ha mai più comunicato con noi.
0: Cambiato
1: i
0: vita.
1: Misteri proseguono.
0: Ma perché? Perché andarsene così senza una ragione? Michela.
2: Ciao Davide, Michi da Pavia. Ciao. Io e il mio migliore amico ci conosciamo da 31 anni e siamo cambiati insieme.
0: Certo.
2: Io mi sono adattata alla sua vita di essere in coppia senza figli, lui si è adattato alla mia vita di essere sposata con 2 figli.
0: Certo.
2: Ma quando ci vediamo, essendo cambiati insieme, riusciamo a trovare benissimo la quadra ed
0: okay,
2: è bellissimo,
0: vedi.
2: È il mio punto di riferimento.
0: Perché poi è sempre quello il punto, trovare un buon senso, trovare un punto d'incontro, anche perché proprio al riguardo si parla di teoria della selettività emotiva. Questo perché? Perché quando siamo più giovani, quando siamo ragazzi, quando siamo a scuola, lì collezioniamo le amicizie. E sempre secondo questa teoria, quando siamo adulti, le vogliamo selezionare e le vogliamo curare in un determinato modo, altrimenti tagliamo i rami secchi.

0: Mommy I Know. Questo è il titolo della canzone che avete appena ascoltato su M2O alle 10:12. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e qui nel mattinè abbiamo parlato di amicizia. Sono tanti i messaggi, le storie che state raccontando al 342-654-310. Eppure non dobbiamo preoccuparci dell'evoluzione umana. Ci sono rapporti incredibili che possono durare davvero una vita. Eppure non dobbiamo magari prenderci male, essere tristi o dispiacerci se ovviamente le strade si possono dividere per delle idee, abbiamo visto, anche per una questione politica o di politica sanitaria, come è stato il primo esempio di questa mattina. Sono idee di vita diverse, si prendono due strade, ci si saluta, ci si dà un abbraccio, l'importante è mantenere comunque un buon rapporto. Faccio più fatica invece a capire le persone che scelgono legittimamente anche di sparire senza dare una spiegazione. Questo, al di là che è ingiustificabile, è un grosso dispiacere, se si è voluti bene veramente, lo trovo anche molto maleducato.
1: M2 Hot, le hits di domani,
2: the hits of tomorrow.

0: FM28, così chiamiamo la musica nuova da questa parte. Victony con Slick, questa è la canzone nuova appena ascoltata alle 10:15 minuti, dove non riesco più a gestire la quantità di messaggi che state inviando al 342-654-3210, visto che la questione amicizie che finisco, si modificano o anche si evolvono, sta tenendo banco proprio al 342-654-3210. Ecco, stiamo trovando una giustificazione rispetto a quelle persone che scelgono ad un certo punto della vita di sparire, pum, lasciare le tracce, non salutare neanche gli amici che lo sono stati per una vita. E ci sono proprio quelle persone che sono sparite, chissà, magari qualcuno vi sta cercando. Non che adesso M2O e io, Davide Rizzi, debba diventare la nuova Sciarelli o chi l'ha visto, però più o meno sta diventando quella roba lì. Dennis, dimmi.
1: Ciao Davide, guarda, mi sento proprio chiamato in causa, devo rispondere.
0: Certo,
1: io sono uno di quelli che sparisce, sono uno di quelli che preferisce sparire senza salutare.
0: Ma perché?
1: Senza lasciare traccia. E ti assicuro che è uno schemino mentale che serve, diciamo, a proteggerci, non è una cosa verso l'altro.
0: Ma
1: può essere vista come maleducazione, certo, però c'è molto molto altro sotto,
0: no,
1: te lo assicuro.
0: Non lo metto in dubbio, voglio ben sperare che tu sia una persona coscienziosa, dai.
2: Benissimo la quadra.
3: Ma io credo che questo messaggio non lo manderete mai in onda, ma io feci come quello della Germania. Amici, messaggi, riff, raff, poi scopri quelle cose di dietro che te fanno, dietro le spalle,
0: no?
3: I soliti amici che si chiamano amici, ma non è così.
0: Ma dai, ma può succedere. Allora, va bene, uno vuole interrompere delle amicizie, si può dire anche semplicemente: guarda, non voglio più frequentarti perché ho altro per la testa, devo risolvere un po' di cose, non sei tu, sono io, che poi viene usato in, al-

0: And swim, dance, dance, dance. Questa è la canzone appena ascoltata. Irene, prego.
1: Davino, buongiorno, Irene da Pisa.
0: Dimmi.
2: Io ho perso amicizie senza un motivo.
0: Perché?
2: Solo perché ho fatto programmi televisivi a Miss Italia.
0: Addirittura.
2: Sono sparite pensando che diventavo chissà che mi montavo la testa.
0: Te la sei montata la testa.
2: Ma a parte questo, secondo me la cosa peggiore è quando si fidanzano e spariscono.
0: No, guarda, quella è una cosa terribile. Anzi, aggiungerò, io metterei il reato di ghosting.
3: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque

0: sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Marca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: avete appena ascoltato alle 10:31. Giovedì mattina proviamo a fare un passaggio sulle amicizie che finiscono, ma andiamo oltre. È molto bello, interessante il messaggio, il commento di Roberto. Prego, a te la parola.
1: Ciao Davide, buongiorno. Roberto da Scandiano, Reggio Emilia. Ma io credo che nella vita si vibri insieme. Ci
0: bello,
1: sono i periodi dove si vibra insieme, altri no.
0: Certo.
1: Non bisogna farsene un problema, secondo me, anche perché non sappiamo i motivi di certe scelte altrui. Quindi liberi tutti, ma senza problemi proprio.
0: Ok.
1: Ciao grande.
0: Ciao Roberto, perché l'importante è anche saper perdonare. Errare è umano, perdonare è divino, come si diceva. Però c'è un luogo nel mondo in cui anche il minimo errore viene sempre condannato e non c'è spazio per il perdono. E stiamo parlando del mondo dell'internet e dei social. Tra poco ne parliamo. Intanto M2Old, musica del passato, ma prima meteo e aggiornamenti dalla redazione. M2O
2: DJ Station. Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia sotto la presidenza Trump. Il via libera è arrivato dalla Camera dopo quello dato dal Senato. Il provvedimento è stato rinominato come Graham Act in onore del suo promotore, il senatore Lindsey Graham, morto in luglio. Le misure colpiscono funzionari e pilastri dell'economia di Mosca per privare il presidente russo Putin delle risorse finanziarie necessarie per portare avanti la guerra contro l'Ucraina. Il provvedimento passa a Trump per la firma e la promulgazione. Intanto non si fermano gli attacchi russi su Kiev. Nella notte droni e missili hanno colpito la capitale ucraina, danneggiando una scuola e ferendo almeno 12 persone, tra cui 2 bambini. Torniamo negli Stati Uniti. Donald Trump ha minacciato di interrompere gli scambi commerciali con l'Europa se Bruxelles dovesse dare seguito alla proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione. Sarebbe un atto ostile e applicherei dazi molto pesanti, ha detto il presidente americano. Chiudiamo con lo sport. Il calcio, esordio da incubo in Europa League per il Milan, che a San Siro ieri sera è stato battuto dal Benfica per 2-0, uscendo dal campo tra i fischi di San Siro. Stasera alle 21 la Juventus riceve gli olandesi del NEC. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
4: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
3: Malta, explore more beauty.
2: Nel pomeriggio possibili rovesci sulle regioni settentrionali, sulle aree interne tra Toscana, Umbria e Marche, nubi sparse sul resto d'Italia, in serata e nella notte piogge deboli irregolari al nord e sul versante centrale tirrenico. Per il momento è tutto con il meteo.it e a risentirci al prossimo appuntamento.

0: una canzone che fa subito anche Festival Bar 1999. Molto bello, perché ovviamente è tutta una canzone che richiama un grande classico degli anni 50 e anche un po' mambo italiano. Shaft dal 1999 con Mucho Mambo Sway. Questa era la canzone del nostro M2 Old, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. Ma alle 10:36 minuti abbiamo fatto un passo avanti dalle amicizie, dagli errori che si possono perdonare. Ma esiste un luogo digitale in cui l'errore non viene ammesso, non viene concesso, anzi viene condannato dal popolo del web. E per raccontare questo ci siamo ispirati proprio di un episodio accaduto qualche giorno fa in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, dove il content creator che da anni si occupa di cinema sui social, Alessio De Santa, è stato attaccato in una maniera indecorosa e indegna solo perché durante un reel che ha pubblicato sui suoi social ha utilizzato il termine film come sinonimo di documentario. Apriti cielo, ma come ti permetti, ma sei un ignorante, non puoi fare quello. Perché succede tutto questo sui social e non nella vita reale? Esistono delle teorie e la prima è la cosiddetta disinibizione online.
1: M2

0: insulto online va bene, però adesso un insulto educato lo faccio anche in diretta radiofonica su M2O, perché ogni volta che sento una canzone di Rihanna, e qui nel caso con la sua SNM, canzone bellissima che ha cantato anche il nostro Flauzio, devo dire una cosa: Rihanna, noi siamo sempre qui ad aspettare il nuovo album, nuova musica e soprattutto un nuovo tour che si fa attendere ormai da tanti, troppi anni. Arriva la pausa caffè!
1: Voglia di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories.
2: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
3: Dance with us.
2: Questa notte.
4: Claptone. Toy Tonics.
2: Solo su M2O.
5: Voce generata in AI.
6: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300, valore futuro garantito €20.679, importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia, movement that inspires.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
2: Dual Motor Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità. Dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy. Pieno di idee.
3: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000.

0: 326 euro fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapane, garanzia 3 anni a 6,99 euro, e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Waiting for Love, questo è il titolo della canzone appena ascoltata alle 10:48 minuti su M2O. D'altra parte, quando si parla di Avicii si alzano solo le mani e si ringrazia per questa musica. Giovedì mattina, pausa caffè, dove stiamo raccontando di come ci sia un luogo digitale nel mondo in cui sia tutto permesso, anche l'insulto. Infatti l'errore non viene proprio concesso, anzi dà seguito anche a tante critiche, dove le persone si sentono più disinibite anche nel dire delle parole di troppo che non debbono mai oltrepassare un determinato limite. Fabio, prego.
1: Buongiorno, Fabio. Buongiorno, da Roma. Fabio. Io li chiamo i maghi della tastiera.
0: Maghi della tastiera.
1: Quando non ce l'hai davanti fanno le peggio cose, poi quando ce l'hai faccia a faccia se persone che fanno pippa, come si dice a Roma.
0: Bravo,
1: un saluto.
0: Elegantissimo, come direbbe Christian De Sica. E poi Cristina.
2: Buongiorno. Buongiorno, sono Cristina.
0: Ciao Cristina.
2: Non è disinibizione.
0: E che cos'è?
2: È perché se poi tu gliele dici in faccia le cose, magari ti prendi pure due schiaffoni se sì. gliele dici male. E quindi si chiama codardia o leoni da tastiera. Perché se poco desti elementi tu li metti face to face,
0: sì.
2: abbassano gli occhiucci e il mento va alla gola e ti guardano muovendo il piedino.
0: Esatto, quella roba lì.
2: Ciao, buona giornata
0: Cristina. Quella roba lì, dimmela in faccia le cose se l'hai da dire o no.
3: Più musica. M2O. Swell.

M2O. J-Lo,

0: and Pitbull on the floor, anche un tocco di lambada ci sta. Alle 10:54 minuti, mentre su M2O stiamo facendo la nostra pausa caffè, qualche minuto per parlare un po' di come su internet nulla venga concesso, nessun errore viene perdonato, anzi viene evidenziato, viene insultato, anche un minimo errore grammaticale che ovviamente nella vita capita a tutti, quell'attacco di ignoranza. Daniele,
1: il
0: prego.
1: Fight Club è aperto,
0: addirittura ci dobbiamo arrabbiare. Ecco, visto tutti questi fenomeni che ovviamente non vogliamo andare ad analizzare dal punto di vista penale, quando travalicano i limiti della diffamazione mezzo stampa, quella è tutta un'altra questione e l'abbiamo già affrontata più volte, è arrivato anche un nuovo termine dalla Francia che viene utilizzato per indicare proprio un codice di condotta sul web e sui social che dovrebbe essere, diciamo, patrimonio di tutti, la cosiddetta netiquette, ossia una crasi tra network e etiquette francese, un'etichetta, proprio un modo di comportamento sul web. Prima di tutto, questi esempi di educazione online invitano a evitare il maiuscolo, salvo che in casi estremi e di necessità, perché scrivere tutto in caps lock, in maiuscolo, lo si può fare quando si intende trasmettere proprio un urlo, un grido, oppure lo può fare solo mischeta, ma è un'altra questione.

0: raccontando un po' il galateo da tenere sul web, il galateo da tenere sui social. Non a caso parliamo di netiquette.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
8: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Giovedì 17 settembre 2026, le 11.02 su... ogni tanto fare il momento ora esatta offerta da M2O e dalla nostra musica Rich Girl.

forse i più giovani ricorderanno solo la versione di Gwen Stefani. In realtà era Lucy Liu e Mickey One con Rich Girl. Questa è la versione appunto originale che abbiamo ascoltato alle 11.05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi, con me tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 all'interno del nostro matinè. Un matinè che noi definiamo una sorta di festicciola mattutina dove andiamo a commentare, argomentare, a discutere le notizie che troviamo in giro per il mondo. E in quest'ora, nella nostra pausa caffè in particolare, stavamo raccontando di come un content creator alla festa del cinema di Venezia sia stato proprio subissato da tantissime critiche perché aveva utilizzato il termine film per descrivere un documentario. Ora, senza stare a livello di dizionario, i più critici, più scettici, ah no, ma ha sbagliato, ma come si permette? In realtà dovremmo stare tutti un po' più attenti sulle parole, sulle metodologie che utilizziamo per comunicare su internet. Non a caso stiamo raccontando delle regole molto pratiche di netiquette

questa la canzone che avete ascoltato su M2O. E giovedì mattina in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. E ancora qualche dettaglio rispetto alla cosiddetta netiquette, ossia al codice di condotta di buona educazione che vorrebbe andare a disciplinare il comportamento degli utenti sul web. Abbiamo detto già che sarebbe necessario magari evitare il maiuscolo, perché il maiuscolo, il caps lock così, equivale praticamente a urlare, a un urlo, e quindi se non è un grido di gioia, di felicità o anche di rabbia, finché concesso, è inutile scrivere così. Importantissima, mai come oggi, la protezione della privacy. Mi raccomando, chiedete sempre l'autorizzazione al vostro amico prima di pubblicare magari il suo profilo, una sua foto sui social, soprattutto in cui appare, anche perché dovrebbe essere magari una buona norma. Guarda, posso postare questa foto se è venuto così? Tanto troverete sempre quello che vi dirà di no perché è venuto troppo male o non è il suo profilo.

Ammetto, lo confesso, è la mia nuova ossessione musicale. Anche ieri ero a casa, l'ho messa sotto proprio 5 volte di seguito. La canzone dei Prospa insieme a Clooney, si intitola Good Girl. Soprattutto quel verso che fa alla fine la cantante, cioè veramente qualcosa che entra in testa e mi piace tantissimo. Messa subito anche tra le mie preferite della mia playlist. Per fortuna era il nostro M2Hot. Novità ascoltata alle 11:15 minuti su M2O. Ancora qualche dettaglio rispetto alle regole di bon ton e di galateo da utilizzare online. Ad esempio, altra cosa importantissima in ambito lavorativo, soprattutto la corretta compilazione delle email. Inserite un oggetto chiaro, sintetico, preciso e non può essere poi tutto urgente. Questo lo scrivo sempre io da avvocato. Qualunque cosa è sempre urgente o addirittura peggio, urgentissimo. Vabbè, questa è una questione mia che andrò a risolvere. Poi, gestione dei gruppi di lavoro e messaggistica. Anche qua, evitate magari di inviare messaggi di lavoro o comunicazioni non urgenti in orari non d'ufficio. La gente ha una vita che vuole andare a fare. E poi ancora moderazione nei commenti. Il giorno in cui il mondo imparerà che la gentilezza è l'arma per ottenere qualunque cosa, sarà troppo tardi, speriamo di arrivarci prima. M2, M2, M2O.

0: di M2O ci portano alle 11 e 21 minuti per tornare ad uno di quegli appuntamenti tanto cari e tanto belli e tanto apprezzati dal nostro Edoardo Re, perché lui ce l'ha un po' questo aspetto un po' nerd, e allora vuole ripropormi in questo giovedì freak una tematica che avevamo abbandonato così verso maggio. Parlavamo appunto, vi ricordate, della crisi dei carburanti e non si volerà più e aumenterà tutto. Per ora è aumentata solo la benzina, ma la vera crisi carburanti la sta vivendo la Russia, abbiamo verificato ed è proprio così.
1: Let's go! Da MyJoWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MyJoWorld Club. Regolamento su club.myjoworld.it. MyJoWorld.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Another con Talk to You, l'avete ascoltata alle 11:30 minuti. Siete su M2O, più musica sì, anche nel nostro giovedì freak, vogliamo definirlo così. Notizie assurde del mondo che, nonostante questa sorta di assurdità, sono vere, le abbiamo provate, abbiamo fatto un fact checking, o meglio la nostra bravissima redazione è andata a controllare quello che sta accadendo in Russia. Praticamente parlavamo di come la crisi del carburante abbia colpito non solo ovviamente i prezzi della benzina e del gasolio qui nel nostro paese, ma abbia risentito anche molte conseguenze negative in Russia, tant'è che lo stesso presidente Putin ha messo una sorta di criticità. Ma cosa è successo ai russi? Tra poco vi racconto.

collettivo di musica house. Sì, e lei faceva parte proprio di questo club a metà anni 90, 1996. Un mondo veniva raccontato da Tanya Lewis con la sua Deep in You, canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma proveremo a capire anche cosa sia e in che cosa consista la crisi degli idrocarburi in Russia in questo momento. Ovviamente la situazione internazionale è andata ad incidere gravemente sulla produzione anche di benzina e diesel in Russia. Pensate che la stessa produzione è crollata del 25% rispetto all'anno precedente, condizione che è stata messa e anche non messa in dubbio dallo stesso presidente Putin, che diciamo non è proprio il mago della diplomazia internazionale.

definiamolo così. Detto questo, però, vorrei evidenziare nel nostro Giovedì Freak come abbia avuto tutto questo una conseguenza interessante rispetto ad un settore che nessuno avrebbe mai immaginato. Vista la crisi degli idrocarburi e il costo della benzina in Russia, sempre più persone si sono rivolte a maghi, chiromanti e anche alle persone che leggono le carte del futuro, di modo che possano esserci degli incantesimi per risparmiare sulla benzina. Ma addirittura siamo arrivati a questo livello.

0: con la loro Casini, l'avete ascoltata alle 11.40 minuti. No, la questione dei maghi, dei chiromanti in Russia che fanno gli incantesimi per diminuire il prezzo della benzina o per fare in modo che le macchine consumino meno è qualcosa di interessante e terribilmente freak, ne riparleremo. Ora, bagno di cultura generale.
1: Un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire "Oh!". Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.

0: Africa. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Mille e ancora mille.
2: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
1: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: My Movies presenta...
4: Joe, ti ricordi di Pinhook?
5: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
4: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
3: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
6: Che sta succedendo?
5: È una cosa da pazzi!
3: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
7: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
6: Anche io.
3: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
11: Cortilia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
12: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 23 settembre.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

mai sbagliata una neanche in questo caso. I Black Eyed Peas con Just Can't Get Enough alle 11.48 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno segnato l'evoluzione del nostro mondo e anche quello statunitense, visto che il 17 settembre del 1787 in quel di Philadelphia veniva firmata la Costituzione degli

0: non riesce a stare fermo. È arrivato qui in studio a ballare anche Edoardo Re, il nostro redattore, perché ha sentito le note di Madonna e la sua densteria alle 11.53 minuti. Bagno di cultura generale, ma certo, perché il 17 di settembre, ma del 1939, le maglie da calcio venivano così proprio cambiate, veniva introdotta una grande novità, i numeri sul retro. E nel 1931 nasceva l'LP 33 giri in vinile.
1: M2O. Più musica.

0: insieme su M2O. Io vedo un'altra eleganza qui alla mia destra, un'eleganza più sportiva. Jay Marlene, noi invece ci sentiamo domani, sempre dalle 9 alle 12, qui in diretta su M2O. Ciao!
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
7: Mezzogiorno in punto.

Ciao Davide, a domani. Che facciamo? Li abbiamo preparati i tre non stop? Ovvio. Sono Marlene, fino alle 2 qui.

0: Gwen Stefani, what you waiting for? Che cosa stai aspettando? Mi stavi aspettando, vero? Anche oggi vorresti fare un bellissimo viaggio musicale a ritmo bello spedito, partendo dall'Inghilterra e facendo un giro, lasciandosi trasportare dalla dance, dall'elettronica, dal pop, con qualche deviazione negli anni 90, e soprattutto un giro al cinema, visto che oggi è giovedì. Allora, se stavi aspettando tutto questo, sei nel posto giusto. Ciao, sono Marlene, decolliamo dall'Inghilterra.
1: M2 Hot

la nuova di Georgia Smith. Lei arriva dall'Inghilterra. Questa è la sua Dancing. Apriamo così queste due ore insieme su M2O con questo bellissimo M2 Hot.

The Sign. Show Me Love, un ritorno dagli anni 90, Robin S. Questa è la versione di LB1 dalla Francia, l'abbiamo appena ascoltata insieme. Ciao a te che hai appena acceso la radio. Come mai sei arrivato adesso? Ah, è tardi. Non è vero, sei in tempissimo. Perdonami.

0: Take me back, la canzone di Kygo dalla Norvegia. Ero preoccupata perché oggi il mio copilota non si era ancora fatto sentire per definire la sua rotta, invece eccolo qua, è arrivato.
1: Oggi percorriamo un po' di Groenlandia.
0: Ma non è vero.
1: Per tornare subito tra Arabia Saudita e Emirati Arabi.
0: Non è vero. Vabbè, comunque il nostro viaggio è partito. Grazie copilota.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a €4,69. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a €3,19. Lidl, vale davvero!
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: My Movies presenta.
9: Joe, ti ricordi di Pineok?
10: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
9: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
8: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
10: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
8: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
11: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
9: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
10: Anche io.
8: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema.

0: Scopri le sale su mymovies.it.
1: Perché? Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door su M2O. Stiamo per andare indietro nel tempo 1995, lato cinema. Che filmoni c'erano in quell'anno? Beh, c'era Hit, La Sfida con Al Pacino e De Niro, un duo incredibile. Al Pacino torna in un altro film che si chiamerà Maserati, The Brothers, e non sarà da solo, ma ci sarà un cast allucinante: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba e Andy Garcia. Il primo trailer è uscito ad agosto, la data ufficiale di uscita ancora non si sa quando sarà, però con un cast così andiamo sul sicuro.

Underground. Simply Red, che anno questo 1995? M2 Old.

0: RTM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La canzone di Miley è quella fortunata che vi fa vincere l'M2O Back to School, quindi zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass e stickers. Fate spazio in casa, perché quando arriva questo super pacco dovete essere pronti. Soprattutto devi essere pronto tu.
3: Dai che ho vinto io, Gheorghe da Foligno, play with us.
2: Ah, eri già pronto, sapevi già che era tuo destino oggi vincere. Bravo, avevi ragione. E quindi non devi fare nulla, ti chiamiamo noi.

0: sempre per primi.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a €549. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.

36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Goya, la collaborazione tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. C'è un'altra collaborazione che riguarda Fabri Fibra e che ha mandato i fan in delirio totalmente. La modalità di lancio di questa nuova collaborazione, che prevede un nuovo album in uscita il 9 di ottobre, è stata fatta in una modalità cinematografica, ovvero con un video che è praticamente un bellissimo cortometraggio uscito 2 giorni fa. Di cosa stiamo parlando? Lo so che i più l'hanno già capito, della nuova collaborazione, del nuovo album che si chiamerà Zarathustra Style, in uscita il 9 ottobre, come dicevo, di Neffa e Fabri Fibra insieme. E il video che hanno fatto per lanciarlo è bellissimo. Allora, nel video intanto non si vedono né Neffa né Fibra, si vedono invece dei writers al lavoro sulla facciata di un edificio e sono lì intenti a realizzare un graffito enorme che alla fine di questo cortometraggio svela poi il titolo del disco. È bellissimo perché è girato a Milano, ma l'impatto visivo è quello proprio dei video old style che riguardano l'hip hop. Una primissima occhiata distratta può sembrare una New York, ecco. A un certo punto entrano in scena anche delle pecore e uno dice: ma le pecore perché? Ma perché le pecore sono una delle immagini centrali in Così parlò Zarathustra di Nietzsche. La lettura, la prima che puoi fare è forse l'immagine dei pecoroni, delle persone che vanno tutte nella stessa direzione. Non lo sappiamo al momento. Il primo pezzo è stato spoilerato quest'estate al Party Like a DJ. Un altro è stato già spoilerato, bisogna solo aspettare il 9 di ottobre per volare con loro. M2O.

0: giovedì pomeriggio, luna in punto. Ma quindi è il momento dell'M2Hit della pausa pranzo? Eh sì, proprio quello.
1: M2O. Più musica. M2O. M2Hit.

Natti, Natasha, Ozuna, Criminal, M2O, Luna e 8 minuti, giovedì pomeriggio, si intravede il weekend, là fuori tutto a posto? Penso proprio di sì, dai messaggi che arrivano mi sento sempre belli carichi e questo mi fa piacere. 342-654-3210 è lui il numero che dovete usare per dire e scrivere quello che volete quando volete, con me non per il Play With Us, perché quello è già andato. Però che facciamo? Posso mettere sul piatto un po' di musica, soprattutto un po' di musica nuova che sentiamo adesso. Ciao, sono Marlene, fino alle 2 qui. M2.

i Prospa insieme a Clooney. Free Your Mind. M2O più musica giovedì pomeriggio. Trumpets. Zach Noel, Salvi e Sean Paul.

0: radio accesa o con l'app accesa su M2O, ovviamente. Grazie per averci portati negli Stati Uniti. Facciamo un salto un pochino in più in su, in Canada, perché lì a Toronto la settimana scorsa ha debuttato un documentario sulla scena rave ucraina che sta facendo parlare di sé tantissimo per la colonna sonora pazzesca. Colonna sonora con Fred Again, Brian Eno, Aphex Twin e molti altri. Segnatevelo!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi.
1: Ci basta il nostro suono preferito.
2: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
11: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

La canzone di Anna, White Girl Wasted, M2O, un attimo prima del nostro viaggio indietro nel tempo. La canzone che ci farà andare indietro nel tempo ci ricorderà anche di un film pazzesco che ha per protagonista, anzi ha avuto per protagonista, Will Smith, al momento impegnato in un altro progetto insieme a Jafar Jackson, ovvero il nipote di Michael Jackson che abbiamo visto interpretare il re del pop in maniera incredibile. Questo film che arriva come si chiamerà? Lo sappiamo? Certo che lo sappiamo. Si chiamerà Supermax, ma non c'è ancora una data di uscita. Nel frattempo

Shake It Off, la canzone di Taylor Swift. Ogni volta che la sento mi mette una carica pazzesca, perché penso alla scena di Sing, un film di animazione bellissimo, l'avrete visto, in cui questa canzone viene cantata come esibizione, momento di riscatto per questa coppia di maialini che a un certo punto diventano superstar proprio sulle note della canzone che abbiamo appena sentito. Subito, Eat 'em Up Style.

0: FM2O. Voglia di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta, explore more stories.
1: Allora, signora!
2: Buongiorno, Walter!
1: No, dico, signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
3: No.
1: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina.
3: Beh.
1: 342 654 3210. Si gioca anche se qui nulla.
4: È come sembra.
5: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 23 settembre.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
2: Cortiglia, che piano?
1: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

Never Be Lonely, Jax Jones. Non sentirti solo è sempre una cosa bellissima da dire a qualcuno. Non sentirti solo, io ci sono. Ma magari quel qualcuno a volte vuole proprio sentirsi solo, stare da solo, meglio. Tipo quando si va al cinema, no? Immaginate quelle sale piene.

questo film che hai scelto di vedere al cinema godendotelo al 100%. Ecco, se questo è il tuo desiderio, qualcuno ci ha pensato. A Cento, in provincia di Ferrara, l'obiettivo è un po' diverso, però è nato il cinema più piccolo del mondo, a cura di un'associazione culturale che non è la prima volta che decide di fare operazioni del genere. E l'operazione in questione è prendere una delle vecchie cabine telefoniche che ormai non si utilizzano più e trasformarla in qualcos'altro. Lo avevano fatto trasformandola in una piccola libreria, adesso l'hanno trasformata nel cinema più piccolo del mondo. Dentro ci hanno messo una poltroncina da cinema, c'è uno schermo con un QR code, tu entri da solo, quando entri fuori si accende la luce rossa, che significa che la cabina, il cinemino, perché si chiama proprio così, è occupato, e in base al QR code puoi scegliere di vedere un piccolo cortometraggio. Cosine d'autore, piccole, magari durano pochi minuti, fino a un massimo di 10-15 minuti. Però quello è il tuo momento, tu da solo con il cinema. Un'iniziativa molto bella, anche perché sennò che ce ne facciamo delle cabine telefoniche? Recuperiamole, sono bellissime.

Shape of You, Ed Sheeran, che forse ha passato momenti più felici di questo. Daniele invece mi scrive: altrimenti Superman dove va a cambiarsi a proposito delle cabine telefoniche da riutilizzare? Giusto, non ci avevo pensato. L'ultima di oggi, The Weeknd.

0: Dancing in the Flames. The Weeknd, eh sì, è l'ultima di oggi. E allora ciao, ci risentiamo domani a mezzogiorno e vi lascio con Ilario.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
7: Ma grazie Marlene, a domani ore 12.
8: Un freschissimo giovedì pomeriggio. Fresco, fresco. Sono le due.

0: Gianluca, Gianluca from Cagliari, che mi ha mandato senza neanche troppe parole direttamente la foto del display della sua auto dove c'è un più 37. Freschissimo proprio, ma al sole o all'ombra? Perché se fosse all'ombra, aiuto. Sono da poco passate le 2 di giovedì pomeriggio e ciao a tutti, my name is Ilario, qua fino alle 5.
1: Ora con una canzone nuova.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

dicevamo, tanto per citare la canzone più famosa in cui lo abbiamo sentito, per World Hold On di Bob Sinclair. Questa si chiama Rewind My Mind. M2O.

0: modo che poi era lui un suo grande successo, come si dice in questi casi, degli anni 90, che abbiamo ballato parecchio, che quando ci capita di riascoltare ancora ci fa venire la pelle d'oca, ti si raddrizza il pelo con Comodo. Appena riascoltato alle 2.20 di questo giovedì pomeriggio qui su M2O.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Devo sigillare il pavimento.
3: Hai già la soluzione in mano.
2: Anche su superfici diverse?
3: Sì, hai la soluzione in mano.
2: Ma non voglio mica rifarlo domani.
3: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
4: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a €4,69. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a €3,19. Lidl, vale davvero.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a €279.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide fino al 23 settembre.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

c'è Karol G. C'era Karol G, perché la canzone finita rimane una delle nostre preferite, sempre. Così come so benissimo uno dei vostri momenti preferiti di tutta la giornata, che poi si ripetono questi momenti preferiti, sono quelli del Play With Us, quando uno può mettersi in gioco, quando uno ci può provare, anzi ci deve provare, più volte ci provi e più probabilità hai di vincere. 342-654-3210 è il nostro solito numero a cui mandare il messaggio quando c'è la canzone di Miley, la canzone cambia ogni giorno.

M2O. Un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire oh! Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

prima delle 3 di questo giovedì pomeriggio. Allora, fra le notizie più in giro sui social, ma non solo, sui vari organi di informazione online nelle ultime ore, probabilmente oggi l'avrete letta da qualche parte, è quella dei singaporegni. Come si chiamano gli abitanti di Singapore? Ecco, subito a fare un'altra brutta figura qua. Non mancano mai neanche le brutte figure. Vabbè, a

telefono senza un senso e senza un perché, soltanto per passare il tempo. La maggior parte, qualcuno legge un libro, uno su mille forse, la percentuale è bassissima, però c'è ancora qualcuno che resiste. Su, adesso cito i mezzi pubblici, ma gli esempi potrebbero essere un miliardo. La stessa cosa è praticamente in tutto il mondo. A Singapore, per cercare di migliorare la situazione e spostarla un po' più a favore della lettura di un libro, il governo ha pensato di pagare chi legge almeno 15 minuti al giorno. È una cosa molto seria, perché tutto è gestito dal Consiglio Nazionale delle Biblioteche con una sessione online, si traccia su un sito governativo e tu accumuli punti ogni tot che leggi, cioè una sessione da 15 minuti ti regala 20 monete. Quando ne hai accumulate 1000 ti danno un dollaro di Singapore, che non è che sia sta ricchezza, sono 70 centesimi. È chiaro che è simbolico, serve a instillare l'abitudine, così quel 15 minuti al giorno magari poi li leggi sempre.

0: Swing. Questa è la sua canzone, si chiama Dance Dance Dance ed era su M2O.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: In FM Lab su M2O.it.
0: Che radio è quella che state ascoltando?
7: M2O, ça va sans dire.
0: Giovedì pomeriggio, l'ultimo giovedì d'estate. È così, un minuto dopo le tre.

0: questo di Prosper Includi.
1: Appena riascoltata su M2O alle 3.20, quando ci tenevo a ricordarvi che lo scorso weekend è ripartita anche la DJ Parade, nuova stagione per Albertino e Fargetta, è la storica DJ Parade, in onda ogni settimana in contemporanea su M2O e Radio DJ, sabato ore 23, dalle 23 a mezzanotte, un'ora dura la DJ Parade, come è sempre stato del resto. Non sapete quali sono al momento le prime tre posizioni? Queste.
2: Numero 3.

0: M2O.it. M2O. Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per

0: dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: M-E 2요.
1: 2요. Let's go. Sounds good. Real good.

0: ragazza della porta accanto, che è un vero e proprio mito. Tu hai mai avuto una ragazza della porta accanto che fosse la ragazza della porta accanto? Non so se mi sono spiegato. Forse no, non bene. Approfondiremo, prometto. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, The Girl Next Door, la canzone appena ascoltata qui su M2O, già alle 3:30. E ancora non si è giocato con Play With Us? No, ci sarà la canzone di Miley. Quando la sentite, prima o poi, entro le 5, più prima che poi, solito messaggio al 342-6543210. Esatto.
1: Old. Usura, usura, usura. Datura, datura, datura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.
2: Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination infinity. Infinity. Infinity. Infinity.

0: pazzeschi. Correva l'anno 1997. È passato un po' di tempo, 29? Natura e usura insieme.
1: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura. Insieme, insieme.
0: Amigos.
1: Amigos. Amigos.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Best Persuaders. Ma c'era Miley, di cui abbiamo già parlato lungamente oggi, perché lei è quella che quando la sentite cantare oggi, solo oggi, magari succederà di nuovo fra qualche mese, però oggi con la canzone nuova, ecco, quello è il segnale per mandare un messaggio e giocare con Play With Us. Back to school, ormai siamo rientrati tutti a scuola. Questo plurale, magari. L'ultima regione era la Puglia, che ripartiva proprio oggi. Zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass e stickers di M2O. Stavolta sono per Johanna di Vasto, provincia di Chieti.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Arcaplanet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Devo sigillare il pavimento.
10: Hai già la soluzione in mano.
9: Anche su superfici diverse?
10: Sì, hai la soluzione in mano.
9: Ma non voglio mica rifarlo domani.
10: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
11: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia. Movement that inspires.

0: questo giovedì pomeriggio, complice anche la canzone che c'è in sottofondo,
1: ti fa scorrere tranquillo.
0: Let Me Be di Jason Derulo su M2O.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Canale 715 digitale terrestre.
0: Scorre sto giovedì pomeriggio. Guarda, sono già passate le 4.

spegni la luce. E spegni la luce. L'ultima bolletta l'hai vista, ma spegni la luce. Justy con Turn the Lights Off. Cioè, ormai siamo. La poesia ce la siamo persa per strada da un pezzo. Spegni la luce. Poi sono le 4:10, scusa, ti serve a fare la luce. E per

Sono certo che gli appassionati del genere siano soddisfatti da Zero di Clapton, canzone di un po' di anni fa, cos'era? 5 anni fa, 2021, e che oggi pomeriggio abbiamo riascoltato. Guarda, non potete, cade a fagiolo. Che brutta espressione. Perché questa sera ci sarà proprio Clapton ad aprire Dance with Us a Luna qui su M2O. Dance with us.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
13: Dual Motor. Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
14: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero con

0: Combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Josette and Naomi. E man mano che passa il tempo scopriamo sempre più cose su di loro, sappiamo i loro nomi adesso. Le Muna, che noi qui, come dire, con il sorriso anche un po' malizioso degli amici veneti, soprattutto gli amici veneti, continuiamo a chiamare Muna, ma che dovremmo chiamare Munei. Cioè, era più facile Muna, sì, c'hai ragione. Dicevo, ascoltate qui su M2 alle 4:30 quando siamo pronti per andare indietro di qualche anno con

0: puoi se vuoi, eh. Vuoi suonare il campanello? Tu puoi.
1: Certo, non tutti, però tu puoi.
0: You can ring my bell, H. Nuova versione di una canzone che ha un bel po' di anni. Era degli anni 70.
1: E l'avete appena ascoltata qui su M2.

0: Voglia di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta, explore more stories.
1: Allora, signora!
2: Buongiorno, Walter!
1: No, dico, signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
3: No.
1: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina.
3: Beh.
1: 342 654 3210. Si gioca anche se qui nulla.
4: È come sembra.
5: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: mettere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: durerà due ore dura. Ma sai perché lo specifico? Perché stavo leggendo che in Asia si stanno diffondendo a macchia d'olio le serie TV che sono tra l'altro pensate appositamente per la fruizione, per essere viste sugli smartphone, sui telefoni, innanzitutto che sono girate in verticale, non in orizzontale, quindi non devi girare il telefono, però le vedrai, sì, vabbè, le vedi perché sono girate in verticale, se la metti sulla TV di casa è un casino ovviamente, e si possono guardare su Reel Short, Drama Box e Short TV, ma il fatto che siano girate in verticale non è l'unica particolarità. Ce n'è un'altra, e che sono fatte di puntate così brevi, ma così brevi, che, cioè se arriviamo a questo è tanto per capire qual è la direzione così così, forse un po' discutibile, che stiamo prendendo. Le puntate durano anche meno di un minuto, hai capito?
1: Più musica, M2O.
2: No!

0: Gorgeous, Snoop Dogg e Dr. Dre qua su M2O. Tra poco, invece, nuova puntata di Albertino Everyday. Ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O Cinema.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore.
4: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
6: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
7: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili.
8: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
6: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

qui siamo sul classico della musica house, prodotto in Inghilterra, il gruppo, il progetto inglese, i Basement Jacks, 1999. Mi piace tanto questa canzone, si intitolava Red Alert.

0: illuminiamo anche questo tardo pom. Siamo qui tutti insieme, purtroppo c'è un assente, adesso ne parliamo. Ciao, sono Albertino. Cosa?
1: No, adesso ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario?
1: Sono qua, mi vedi alla tua.
0: Sei
1: destra.
0: Fargetta?
2: Sì, presente.
0: Sei quello di Lissone? Ho capito chi sei.
2: Sì, è bello Lissone.
0: Quello di Piazza 4 Novembre e 4 Settembre.
2: Quasi esatto quella roba.
0: Siamo quasi tutti qui, Alessandro Lippi ci sei?
3: Io sono quello di Viareggio invece.
0: Ok, tutto bene?
3: Tutto benissimo,
0: hai saputo
3: grazie.
0: Di Shorty, no?
3: Ho saputo di Shorty, non lo vedo, quindi se alla mia sinistra non lo vedo c'è qualcosa che non va.
0: Purtroppo...
3: Cioè, va, non va, va, dai.
0: Questa mattina...

0: supermercato, ha rubato una...
1: Come ha rubato?
0: Ha rubato una confezione di caffè Kimbo e l'hanno preso.
2: E per l'ennesima volta con la cauzione, no? Quanto hai pagato?
0: Io?
2: No, lui esce con i punti.
0: Lui esce con i punti, cioè, domani punti. Dovrebbe rientrare, però purtroppo oggi non sarà con noi, ma c'è il buon Flauzio in regia, che saluta con la mano.
3: Ciao.
0: Ecco, ha detto ciao anche in audio, che è una cosa che non succede
1: raro,
0: così.
1: È raro. Ma scusa, la prossima volta regaliamo noi il caffè Kimbo.
0: Bastava chiedere, no? Potevamo fare una colletta e invece di... Vabbè. Comunque, la Ginger c'è, eh?

0: Oggi cominciamo subito col quizzo, come tutti i pomeriggi. Poi ci sarà buongiorno, buongiornissimo, auguri, augurissimi.
1: Alberto, hai sentito Walter Pizzulli?
0: Sì. E adesso gli rubo tutte le idee a Walter Pizzulli.
2: No, potresti, visto che in replica pochi minuti dopo lui inizia il programma, potresti fargli il menù. Cioè il sommario di quello che sentirete tra poco.
0: Ma mancano due ore.
2: Ma lo fai tra due ore che mancano pochi minuti alla diretta.
0: Può essere un'idea, ma era un modo per salutare il mio collega del mattino che questa mattina ho ascoltato attentamente, lui non lo sapeva.
2: La notizia è un'altra però.
0: Qual è la notizia?
2: Che tra le 6 e le 9
0: ero
2: eri bello attivo.
0: Ero molto attivo. Ero immerso nel traffico.
1: Alberto, ma ti sono venute delle strane voglie a quell'ora lì.
2: Cosa facevi?
0: Quali voglie?
1: Alla mattina presto.
2: Cosa fai lì?
1: Cosa è successo?
3: Si sta preparando lo switch del programma.
0: Certo, se dobbiamo fare quello switch, cioè che Walter fa Albertino Everyday, fa Walter Everyday, e noi facciamo Albertino della sveglia.
2: No, l'alba, se c'è già il nome.
0: Il
2: alba.
0: Morning
2: no,
0: show.
2: L'alba, no?
0: È l'alba.
2: L'alba.
0: Perfetto.
1: Ti prego, facciamolo, Alberto.
2: Ma anche tu, Noi allora, siamo già organizzati.
0: Ho messo la sveglia molto presto.
2: Ti stai allenando.
0: E mi sto allenando, cioè, così almeno. Come mi trovate?
1: Benissimo, ti trovo un po'. Guarda che petto in fuori che hai, che bella camicia, che bella collana. Che
0: ti
1: bella
0: ringrazio.
1: Collana che proprio ti fa splendere gli occhi.
0: Ti ringrazio.
1: Prego.
0: Cosa mi stai per chiedere?
1: Allora, tra due settimane io dovrei uscire un po' prima.
0: Lo conosco, è viscido.
2: Che roba.
0: È
2: che
0: così, roba. È fatto così. Ginge!
3: Sì.
0: Shorty, hai notizie?
3: No, nessuna. Mi sa che è ancora dentro.
0: Allora chissà
1: dentro
0: se domani.
1: Dentro dove? Dove?
0: Allora, amici ascoltatori, lo so che voi ci volete bene, ma anche noi vi vogliamo bene ed è per quello che abbiamo pensato di premiarvi anche oggi pomeriggio con il Play With Us, che per tutta la settimana vi regala M2O Back to School, zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass, stickers, tutti questi regali se manderete un messaggio al 342-6543-210 quando sarà il momento, cioè quando sentirete il jingle che dice Play With Us.

0: lo state chiedendo in molti, ma questa è la musica dei drogati? Boh, no, beh, insomma, poche a volte. Drogati dipende. Era uno che si chiama Maurizio, che è nome normale, ma ormai vanno questi nomi normali. Una volta per fare l'artista dovevi avere un nome un po' particolare. Adesso Maurizio, ma che nome è Maurizio?
1: Beh, proprio Maurizio, no?
0: Dai. No, è Maupi lui, in effetti, ecco. Però Mau io presumo sia l'abbreviazione di Maurizio, no? Come si chiama? È olandese lui?
1: Non lo so, sinceramente.
0: Mario, non sai niente, cacchio. No, allora, se sei venuto qua,

0: Brown.
1: Sì. Allora,
2: è olandese, il suo nome di battesimo è Maurits.
0: Hai visto?
1: Beh, no, veramente?
0: Certo. Cosa abbiamo detto?
1: Non lo sapevi allora tu.
0: No, vabbè, vado per intuizione, capito? Maurizio, Maupi.
1: Maupi.
0: La sua canzone si chiamava Just a Little Bit More, un po' di più.
1: Sì.
0: E secondo me ci ha dato la giusta carica per affrontare al meglio questa giornata. Cosa ne dici?
2: Quello sicuramente.
0: Perché anche la Ginger, che non ama tanto la musica elettronica, però quando sente queste canzoni un po' spinte vedo che batte il piedino.
3: Sì, mi piacciono molto.
0: E poi dice che agli ascoltatori piacciono molto, vero?
3: Sì, sì, sì, sì. Verissimo, verissimo.
0: Bene, quindi cosa, cioè statisticamente com'è andato questo inizio? Bene?
3: A me lo stai chiedendo?
0: Sì, a te.
3: Ah certo, e ma tu, benissimo.
0: Ma tu hai il polso perché scrivono sì. Tutti a te.
3: Scusa. No, benissimo, benissimo, sì, piace okay. Molto.
0: Benissimo, oggi è una giornata speciale. Ci spostiamo dall'Olanda, che è il paese di Maurizio, quello che abbiamo appena sentito, e andiamo in America. Andiamo in America. Oh. Andiamo in America.
1: Si
0: va in America.
1: Hai fatto l'esta?
0: Ho fatto l'esta.
1: Hai compilato
0: sì.
1: L'esta.
0: Sai che non scherzare con gli americani, che adesso non è più come una volta, eh?
1: Cioè?
0: Che era una terra di libertà. Qua, adesso fai il pirla, arriva uno qui dell'FBI, ti porta via.
1: Questo video, ovviamente, è stato ripreso dalle telecamere. Il video è nell'etere. Il governo americano ha questo video di te che scherzi in lingua americano. Quindi la prossima volta che vorrai
0: vai in America
1: sul territorio, verrai fermato alla frontiera.
0: Loro hanno già le immagini di te che scherzi sull'inno americano. E quando arrivi alla dogana, a New York, a Miami, così ti mandano indietro.
2: Ma come? Io che canto l'inno americano?
0: Sì, no, tu facevi lo stupido.
2: No, io cantavo.
0: Perché oggi è una giornata importante, perché oggi, 239 anni fa, un signore firmava la Costituzione degli Stati Uniti. Chi era che la firmava?
1: Benjamin Franklin.
0: Benjamin Diamond.
1: Sì, quelli là, certo.
2: Benjamin Franklin.
1: Certo.
2: Sì.
1: Firmarono la Costituzione dell'America, che è entrata nella storia per essere una delle costituzioni più anche più belle, se vogliamo, da un certo punto di vista, perché garantirebbe una grandissima libertà di parola, di stampa, di religione, di protesta. In America si può dire e fare quasi tutto.
0: Così dice il primo emendamento.
1: Così dice il primo emendamento, che si
0: emendamento
1: che si elemento. Basa proprio sulla libertà di parola, di stampa, religione, protesta. Cioè in America si potrebbe dire o fare tutto.
2: Perché
0: si poteva?
1: Perché ultimamente diciamo che il governo americano viene criticato proprio per essere venuto meno, aver tradito proprio lo spirito in alcuni punti di questa Costituzione. Quindi l'opposizione lamenta il fatto che il governo Trump a volte sia un po' severo su alcuni...
2: Un po' duro, un po' duro.
1: Diciamo di sì, dai.
0: Maraio!
2: Chi è Maraio?
0: Sei tu in americano, Maraio.
2: Ah, Maraio, sì. Vabbè.
0: Maraio, ascoltami, qual è il quinto emendamento?
1: Quello è famoso,
0: quello che si sente
1: esempio.
0: Sempre nei film. Qual è il quinto emendamento?
2: È quello che... Non rispondo.
0: Perché non rispondo?
2: Non rispondo perché potrei autoincriminarmi.
0: Quindi è un po' il nostro.
2: Il nostro?
0: Mi avvalgo
2: della facoltà di non rispondere.
1: È quello.
0: Tre punti per Francesco.
2: Quindi uno quando viene interrogato può rispondere. No, mi appello al quinto emendamento.
1: Ti faccio esempio, no? Il giudice ti chiede: Mario, dov'eri ieri sera?
0: Ma un giudice di X-Factor o normale?
2: No, esatto, questo è importante.
1: Dov'eri ieri sera alle 11, no?
2: Mi appello subito.
1: Nel senso, perché se magari rispondi ero in quel magazzino ma non ho rubato niente, il problema è che intanto te in quel magazzino ti ci stai mettendo e se si sta indagando su dei furti dentro quel magazzino,
0: quindi è meglio non rispondere.
1: In quel caso è meglio avvalersi della facoltà di non rispondere per capire un po' la strategia della difesa.
0: Quindi Short, che ha rubato un caffè Kimbo,
1: si avvalsa
0: quando lo interrogano, è meglio che si avvale della facoltà di non rispondere.
1: Non lo hai rubato veramente. Però magari quella risposta potrebbe metterti in una condizione di sospetto. Ecco.
0: Voi avete visto troppi film di polizieschi.
1: Qualsiasi film americano dove c'è un processo, ci sono questi emendamenti che sono diventati famosi, no?
2: Sì. Quindi cosa dobbiamo fare?
0: Niente, Mario.
2: Ci appelliamo
1: oppure oggi, Mario, quando Short, puoi avvalerti della facoltà di non rispondere. Quando Alberto ti fa una domanda.
0: Ma non è vero, perché oggi è la giornata giusta per Mario per guadagnare più punti.
1: Proprio oggi, guarda.
0: Perché non c'è Shorty. Capisci?
2: Sì, però
0: Mario?
2: Fino adesso
0: approfitta.
2: Neanche un po'.
0: No, prima ti ho dato tre punti perché hai risposto bene al cos'è il quinto emendamento. Ne vuoi altri tre?
2: Grazie.
0: Sotto banco? Vai.

0: Medusa che parlano del fine settimana, The Weeknd. Il titolo di questa canzone, sono le 5:20, siamo in diretta da The Cave Studio, dal Palazzo della Radio di Via Massena 2 Milano, e saremo qui fino alle ore 19. Il programma appena cominciato e grande assente oggi della puntata del nostro Shorty. The Weeknd e Medusa che hanno passato un'estate pazzesca, io li ho monitorati attraverso i social e li ho visti girare per il mondo, e quindi è bello quando dei ragazzi italiani rappresentano il nostro sound in tutto il mondo. Come già anticipato, però lui non lo sapeva, siccome in questi giorni Alessandro Lippi ha parlato un po' troppo, è arrivato Beppone, quindi durante la pubblicità verrà punito.
1: Beppone è arrivato.
0: C'è una punizione corporale.
1: No, questo nel regolamento.
0: Sì, nel regolamento dice
1: mi fai male, mi fai male.
0: Benissimo, Beppe. Così.
2: Mi fai male.
0: Andiamo pure in pubblicità. Grazie, Beppe, per essere qui.
1: C'è da dire.
0: No, ma non ti preoccupare.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pronti? Ci siamo! Partono le Rush Hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini Prima Classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapane, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Perché? Perché?
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online.

every day. Yeah. On Emmett Rock.

0: quello che meritava.
1: Cioè un po' di botte, giusto?
0: Un po' di sì, perché insomma il regolamento lo prevede, tra l'altro, no? Sì, a pagina 2, cosa dice il regolamento, tra
2: l'altro? Aspetta un attimo che la trovo, eh. Ok.
0: Ce l'hai lì?
2: Sì, eccolo qua.
0: Cosa dice?
2: In appellanza all'articolo suddetto, è citato da
0: chi?
2: Dalla
0: direzione.
2: Direzione qui presente, con la coadiuzione di Albertino.
0: Sì.
2: Vieta assolutamente che il signor Ale Lippi
0: si permetta
2: di dire o fare qualcosa
0: a caso
2: così, sì, che potrebbe dare fastidio.
0: Beh, perfetto. No, tutto chiaro.
2: La punizione in alcuni giorni
0: è corporale. No,
3: il problema è l'altro.
0: Sì. Il problema qual è?
3: Perché in questa settimana ho infranto il regolamento più volte
0: e quindi Beppone
3: arriva.
0: Sì, perché Beppone non è che ha tempo di venire tutti i giorni.
3: Ogni 10
0: volte ogni tanto. Sì, è un bonus che abbiamo che possiamo approfittare di
2: Oggi nel caso della presenza di Beppone prevede che Beppone con le sue mani prenda il naso alle Lippi
0: glielo storce
2: tutto. Sì.
3: No, ho già preso la spalla, il braccio e la gamba.
0: Io adesso volevo invece coinvolgere gli ascoltatori in un altro con un alt-

0: senso, non l'udito, bensì l'odore, l'olfatto, perché Beppone non solo ha portato quello che era giusto portare come punizione qua, ma ha portato nell'aria un profumo meraviglioso. Io lo snifferei tutto.
1: Molto più bello di quello del nostro
0: di Andrea Mattei, Andrea Mattei, ma molto più esclusivo.
1: Sì.
0: Devo dire grazie Beppe, perché è un ottimo profumo.
2: Avete mai visto la boccetta del profumo di Beppone?
0: È grande come lui.
1: È un estintore. Qualcuno glielo spruzza.
0: Attenzione però Beppone, che se ti becca il tipo americano, il serial killer dello sniffamento,
2: hanno arrestato per l'ennesima volta un ragazzo americano che commette un reato molto particolare. Lui va in giro e annusa le persone. Le annusa soprattutto in parti un pochino intime, diciamo, in parti che non...
0: Si avvicina
2: alle persone, le annusa.
1: Ma dove?
2: In giro per la
0: no
2: per
0: ma
2: la
0: dove
2: California.
0: Di dov'è lui?
2: Americano di America. Los Angeles.
0: Siamo tranquilli, annusa.
2: Il problema è che ad un certo punto ha cominciato ad annusarle proprio nelle parti intime, soprattutto nella parte di dietro.
1: Infatti
2: lo chiamano il serial butt sniffer, dove serial sta per cereale, sniffer sta per sniffatore. E il butt è il fondoschiena, quindi lui soprattutto nell'ultimo periodo si è specializzato, si inginocchia e ti annusa come fanno i cani, in poche parole,
0: sì.
2: No?
0: Quindi tu dici, se lo fanno i cani, perché non lo possiamo fare noi?
2: Se lo fanno i cani, chiamate
0: che
2: così
0: però
2: tanto.
0: I cani è un modo per Gigi,
3: sì.
0: Tu che hai il cane nero,
3: lo
0: il
3: fa
0: cane
3: la
0: nena.
3: Nena lo fa la nena, mi imbarazza.
0: Ma annusa i sederi delle persone o degli cani?
3: No, degli altri cani.
2: Perché è un modo per conoscersi, no? Per odorarsi, per capire.
3: Mi imbarazza sempre
2: questo ragazzo,
3: però.
2: Si difende e dice, no, lo fanno i cani perché non possiamo farlo noi esseri umani.
0: L'altro giorno sono uscito dalla radio, ero qui in via Massena in attesa di una persona, è arrivata una signora con un cane, un border collie, che è un cane che a me piace tantissimo. Il cane si è fermato e mi ha annusato e si è bloccato. E lei mi ha detto, sai, lui si ferma solo con le persone che amano i cani e quindi che sente che sono delle persone con cui si può fermare. Quindi ci siamo scambiati il numero, io e il cane.
1: Ah, non t'ha dato il cane, no?
2: Adesso, poi esagerato.
0: No. Però mi ha fatto piacere, no? Perché lui mi ha scelto, capito, questo cane qua.
1: Questo è bello.
0: È una storia molto bella, la storia che ha commosso la radiofonia italiana. E adesso, per questo motivo, l'M2O.

0: con questa canzone strizziamo gli occhi, o meglio l'occhio, anche a un pubblico più giovane, perché questa canzone, che si chiama Dance Dance Dance, avete sentito, è cantata da un coro di bambini. Che poi magari non è vero, magari con l'intelligenza artificiale si ottiene anche questo sound, e queste voci potrebbero essere anche false, chi lo sa.
1: Può essere, può essere.
0: Era Barry Can Swim, sono passati circa 37-40 minuti dall'inizio del programma e voi due...
1: Cosa?
0: Persone orrende, soprattutto tu alle Lippi.
1: Cosa è successo?
0: Ti sei dimenticato di fare una piccola citazione, perché ieri sera ha giocato la tua squadra, giusto?
2: Al Milan, minchia, cazzo, figa, porco dighe, minchia, il Milan, cazzo,
3: hanno detto tutto loro, no?
2: Porco dighe,
3: hanno detto tutto loro,
2: porco dighe,
0: questa è una gag divertente, figa. Però ci sono un po' di parolacce,
3: hanno detto tutto Biggio e Mandelli, e che cosa dire, cos'altro devo aggiungere all'imbarazzo,
0: cioè,
3: di ieri
0: l'unico
3: sera?
0: Avete solo creato un sacco di traffico in città,
3: sì.
0: E basta, tutto sto casino per perdere,
3: vabbè, stasera vedremo la Juventus, no? Tocca a loro,
0: Mario ha avuto un'idea bellissima poco fa, sì. Di fare una gag che hanno già fatto tutte le radio del mondo, perché noi arriviamo tardi ormai, cioè
1: esatto,
0: sono le 5:40,
1: sì. Vero,
0: qual
1: giusto.
0: Era la gag, Mario?
1: La gag è
0: che la Juve gioca,
1: ma stasera lo sapete che la Juve gioca contro
0: una squadra
1: che si chiama NEC.
0: Come si chiama la squadra?
1: NEC.
4: Laura non c'è,
0: che ride,
4: è andata via,
1: è uscita benissimo,
3: però dai, ci sta.
0: Di dove sono questi NEC?
1: Holland.
0: Olandese.
3: Sì, un'umile squadra olandese, sì, quindi non, sulla carta non dovrebbero esserci problemi stasera per la Juventus, sulla carta però non è un buon momento neanche per loro, quindi staremo a vedere.
1: Potrei dare una previsione.
0: Prego, Mario.
1: 3-0.
3: Si sbilancia Fargetto.
0: Per chi?
1: Per la mia squadra, ovviamente.
3: A Torino giocano.
0: A Juve giocano.
3: A Juve.
0: Va bene, in bocca al lupo allora.

0: Forza Neck. Ti sentiamo tra poco.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte Claptone, Titanics. Solo su M2O.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Let's go! Da Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
14: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
15: Cortiglia, che piano?
14: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: AM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E come promesso in apertura della puntata di questo giovedì 17 settembre, perché oggi è già Geoff, su AM2O premiamo un nostro ascoltatore con un sacco di gadgets, uno zainetto con all'interno cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass e stickers, tutte parole in inglese di cui non conosco il significato.

0: anche se immagino che nelle località di mare adesso se la stanno godendo di brutto, perché noi siamo andati via.
1: Tutte, cioè,
0: pensa spazio. A quelli che stanno là adesso, sì. Come stanno bene, che hanno tutta la spiaggia per loro.
1: Scusi se la interrompo, un'altra
0: mi dica,
1: domanda.
0: Ma chi? Il vincitore
1: chi?
0: Di questa edizione
1: chi?
0: Del Play With Us
1: chi?
0: È un ascoltatore da Bari.
1: Sì, chi?
0: Una città meravigliosa.
1: Sì, chi?
0: In Pù?
1: In chi? Puglia.
0: In Puglia.
1: Tre punti.
0: Il vincitore è?
1: Chi?
0: Gaetano da Bari.

0: essere di un'altra città. Non dirò che lavoro fa. Pronto, Gaetano?
1: Sì, ciao Albertino.
0: Buonasera Gaetano, benvenuto.
1: Ciao, buonasera.
0: Come stai?
1: Bene, bene.
0: Sei di Bari? Sei di Bari?
1: Sì, sì, sono di Bari, ma non lavoro a Bari.
0: Dove lavori?
1: Vicino, a Trani.
0: A Trani. Beh, quindi cosa fai? La spola? Cioè vivi a Bari?
1: Esatto, okay. Sì, quotidianamente la spola, sì.
0: Tanto sono, cos'è, mezz'ora di strada?
1: Sì, sì, esatto, esatto.
0: Ok. È finito per oggi il turno?
1: Sì, sì, appena finito.
0: Oggi che orari hai fatto?
1: Dalle 8 alle 16, in realtà quasi 17 qualcosa, sì.
0: Ok, ma non è sempre lo stesso orario?
1: No, no, dipende.
0: A volte anche di notte ti capita di lavorare?
1: Sì.
0: Non dirò che lavoro fa.
2: Ma tutto tirato senza una pausa?
0: No, come senza una pausa?
2: C'è la pausa.
0: Ci sarà la pausa? C'è la pausa, Gaetano?
1: C'è, dipende insomma dall'esigenza, ma c'è.
0: Ok, ok.
3: Lui usa una paletta.
0: Sì.
3: Diamo un'indicazione.
2: Allora, sicuramente lavora in spiaggia.
4: I soliti ignoti.
1: Non il secchiello, esatto.
2: No, in spiaggia.
0: Lavora in spiaggia,
4: bravo,
0: bella.
4: Mario.
0: Bravo, Mario.
3: Può avere il fischietto, Mario.
0: Sì.
2: Ma io l'ho capita subito, però
0: tu hai letto.
4: No, non neanche il monito.
0: Ma io non so se Gaetano mi autorizza a dire che lavoro fa, perché magari è una cosa un po' delicata, preferisce non dirlo.
1: No, sì, sì, assolutamente.
0: Lo posso dire?
1: Di male. Okay, sì, sì, non c'è nulla di male, ci mancherebbe.
0: Allora, è un poliziotto.
4: Gaetano, scusami, sono Ale Lippi. Visto che sei poliziotto, volevo chiederle, secondo lei, secondo lei è giusto che io venga punito corporalmente ogni qualvolta il regolamento è contro di me? O potrebbero questi ragazzi, colleghi, amici, essere puniti?
1: Beh, non so se in questo caso si dovessero addurre a causa di giustificazione il fatto di essere Ale Lippi.
4: Ecco, io non so se Gaetano, qualora io volessi chiamarla per un intervento in mia difesa, posso chiamarla eventualmente. È reato
0: questo. Trani non è il suo territorio.
4: Se sussiste reato, essere punito corporalmente.
2: Gaetano, scusi se mi permetto, guardi che può arrestarlo tranquillamente.
0: Gaetano,
3: non ci può dare qualche raccomandazione per togliere i shorty dai guai? Che oggi.
0: Sì, ma è una battuta, non vorrei che ci prendessero. Non vorrei che ci prendessero sul serio. Va bene Gaetano, ti mando i nostri gadget, ma soprattutto ti mando un grosso abbraccio, perché in questo periodo voi avete purtroppo un sacco di cose da fare e una cosa che mi fa schifo è vedere la mancanza di rispetto per la vostra divisa, te lo voglio proprio dire, guarda.
1: Purtroppo capita.
0: Vabbè. Ti abbraccio, grazie Gaetano, grazie.

0: che è stato proprio qui la scorsa settimana sui nostri social, sul nostro sito, quello di MDO, trovate la chiacchierata integrale dell'intervista che abbiamo fatto insieme ad Ax, che era vita, morte, miracoli e
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 1995, era una canzone di Living Joy, questo progetto con Don't Stop Moving, e cioè non ti fermare mai. È uno degli slogan del DJ Time, era proprio questo: non ci fermiamo mai. Te lo ricordi, Mario?
1: Ah, me lo ricordo benissimo.
0: Tu c'eri, no?
1: C'ero.
0: Tu c'eri negli anni 90.
1: Eravamo tutti e due presenti sullo stesso binario.
0: Quindi tu puoi parlare, se vuoi, degli anni 90. Tu
1: sì,
0: c'eri?
1: Sì, certo.
0: Non è che non c'eri.
1: No, eh. Ah. Eravamo presenti.
0: Quindi le cose le sai.
1: Mamma mia.
0: Ma te le ricordi?
1: Più o meno, sì.
0: Più o meno. Bene, siamo in diretta dal nostro The Cave Studio fino alle 19 come sempre, in attesa che dalla redazione arrivino le ultimissime notizie.
2: Arriva ora, perché Iddo si sta preparando alla Fashion Week.
0: Chi?
2: Iddo.
0: Sì.
2: Sì, arrivavo.
0: Ah, sì, non sapevo che fosse.
2: Arrivavo, ne ho quattro l'altro, capito? Tutte le cose, poi arrivavo.
0: Ho capito.
2: Sì, questo.
0: Ma da quando?
2: Da ora, sta settimana, arrivavo.
0: Ah.
2: Sta settimana.
0: Capisci? Sì. Tu hai capito?
3: Più o meno qualche parola.
0: Ma non
3: quella.
0: Non importa. Quello che importa è che sono finalmente arrivate le ultimissime notizie. Grazie della linea Ferisandro e tutta la redazione. La prima notizia arriva dalla nostra città, Milano. Rapinatore sordomuto tenta due colpi, ma non riesce a farsi capire dal cassiere. Ma sarà
1: questa
0: vero. Sarà vero.
3: È allo stesso tempo drammatica, però fa sorridere, dai.
0: Vabbè, ma che tu se sei sordomuto, come

0: Stati Uniti, rubò 1000 preservativi in farmacia. Si difende in tribunale dicendo che erano per uso personale. Ehi, baby! Ehi, bello!
1: Vabbè,
0: questo è il giudice.
1: Sono tanti.
0: 1000?
1: 1000, sì.
2: 1000 sono tanti.
1: Anche se fosse tutti i giorni, sono 3 anni.
0: Sempre Stati Uniti, nel suo panino non c'è la maionese come richiesto. Cliente da fuoco al locale.
2: Mi sembra un po'
0: nervosetto.
3: Eccessivo, mi sembra.
0: Sì. Messico tenta di fare una sorpresa alla sua ragazza nascondendosi nel cassonetto del divano, ma resta incastrato. Intervengono gli specialisti della ditta produttrice per liberarlo.
3: Chissà cosa l'avrà detto la fidanzata. Sei proprio scemo.
0: Sei proprio un cretino.
1: In messicano. No, in messicano proprio.
0: Sardegna, il comune assegna una multa da 160 euro al proprietario di un mulo perché è sprovvisto di luci di posizione.
1: Ma chi? Se sei in strada, cioè, sei un pastore, sei in strada, dovresti essere un po' segnalato
0: con le luci di posizione.
3: Dove gliela mette? Sulla coda?
0: Non sapevo che esistesse questa regola. Comunque, Alassio, cane distratto, scambia la statua di un gatto al parco per un rivale vero e gli abbaia contro per un'ora.
3: Questa è le cose che amo.
4: Anche la nena lo fa. Poverino. Con Alassio. Una statuetta che ho a casa a forma di cagnolino.
0: Ad Alassio il cane si chiamava...
1: Lessi. Torna a casa Lassio.
0: Esatto. L'ultima notizia da Varese, fiaccolata contro la violenza, finisce in rissa. Siete incoerenti, amici miei.

0: Major Lazer. Che calor, questa è una canzone di qualche anno fa, siamo nel 2019, non era una splendida annata, diciamo. Beh, insomma, è il 2020 che è stato l'annata peggiore, vero? Perché c'era il Covid. E prima ancora c'era Ugel, eh?
1: Noi eravamo qui.
0: Devi stare molto calmo,
1: no, no, io lo
0: eravamo
1: dico.
0: Qui dove?
1: Qua, qui a fare il nostro dovere comunque.
0: Noi non siamo mai andati via.
1: Mai.
0: Bene, siamo di nuovo in diretta, abbiamo premiato un ascoltatore da Bari, abbiamo ascoltato tanta musica, abbiamo fatto quattro chiacchiere, abbiamo punito come era giusto e doveroso alle Lippi.
2: Sì, giusto e doveroso.
1: No, sì. Non so se l'avete visto sul nostro account Albertino Everyday, lui prende le botte proprio.
0: Sì, sì, sì.
1: L'abbiamo proprio pubblicato così a schiaffo.
0: È tutto vero, questo dimostra proprio che comunque noi non diciamo bugie. Adesso è arrivato il momento della rubrica che riguarda viaggi, la rubrica dei viaggi.
1: Ma questo è il lavoro che volevi fare tu, giusto?
0: No.
1: Sì, tu hai detto che volevi fare l'organizzatore di viaggi.
0: No, io non ho detto che volevo.
3: Tu hai studiato.
0: Hai studiato.
2: No, il suo lavoro è l'architetto, designer di
0: interni.
2: Quello
0: che avrei voluto fare è il designer. Sì.
1: Ok, bene.
0: E invece quello che ho studiato è.
1: È quella roba.
3: Operatore turistico.
0: Mm-hmm. Studiato. Studiato mi viene da ridere. Vabbè, è stato bello andare a scuola perché non l'ho mai visto la prima ora. Diciamo che arrivavo sempre un po' in ritardo. Comunque, viaggi, oggi è la rubrica dei viaggi, parliamo dell'Africa.
2: È stata pubblicata una classifica molto particolare che
0: Hello Africa,
2: proprio...
0: tell me how you do.
1: Hello Africa.
0: Ci colleghiamo con lo Zimbabwe dove c'è uno zimbello.
1: Giusto.
2: lo zimbello dello Zimbabwe.
0: Bello. Che è già collegato con noi.
2: Sì, certo, come
0: per darci questa notizia che non è una notizia molto piacevole. Non ne usciamo bene. Cari amici italiani.
2: Perché è stata pubblicata questa graduatoria molto particolare che tiene conto di due aspetti dei turisti che visitano l'Africa. Il primo riguarda i turisti più educati che visitano il continente africano. La seconda graduatoria, sempre dal solito sondaggio, riguarda invece quelli che spendono di più sul territorio africano quando ci vanno in vacanza.
0: In entrambe le classifiche ne usciamo bene.
2: No, indovinate in che posizione siamo.
0: In entrambe le classifiche.
1: Ma qual è la classifica?
0: L'ha appena detto Mario.
1: Ah sì, stavo ascoltando un'altra radio.
0: Ma guarda che cioè tu mi devi
2: è
0: dire
2: tuo amico, me l'hai presentato tu tanti anni fa, mi ha detto guarda a lui è Mario, lavora con noi, ah piacere Alessandro,
0: ma lui doveva giocare a calcio, poi esatto. La squadra della
2: è lui quello
0: di...
2: del calcio,
0: c'è stato
2: okay.
0: Un errore, la squadra non c'è più,
1: c'è stato un errore, ho sbagliato strada, capito?
2: Classifica dei paesi con i turisti più maleducati e meno spendaccioni.
1: Sì.
2: L'Italia in entrambe le classifiche è all'ultimo posto. Non solo siamo molto maleducati, ma spendiamo molto poco.
1: La domanda è chi ha fatto questa classifica?
2: È un sondaggio, di un operatore turistico africano. Okay.
1: Sì. E io da italiano io mi offendo.
0: Tra l'altro l'agenzia si chiama Paraponzi Ponzi.
2: No, vabbè, questi
0: vabbè, così
2: comuni.
0: A me m'hanno detto così. Adesso io, poi, magari sono notizie sbagliate, infondate.
2: Alligalli Production. Quindi, ultimi in tutte le classifiche. Allora, siamo molto maleducati quando visitiamo il territorio africano che magari ha bisogno anche di una certa sensibilità, no? In più, e allo stesso tempo non siamo tra i cosiddetti big spender, cioè quelli che spendono molto per visitare quel paese in termini di ristoranti, alberghi, servizi e compagnia cantante.
0: Allora, posso dire io le prime tre posizioni di chi spende di più e di chi è più educato in Africa?
2: Prego.
0: Allora, i più educati, secondo gli africani, sono i giapponesi al primo posto, i norvegesi al secondo, gli svizzeri al terzo.
2: Posso dirti che non mi sorprende.
3: Eh beh.
0: I più spendaccioni, big spender, secondo gli africani in Africa, sono gli americani, al secondo posto i tedeschi, al terzo posto i canadesi.
2: Posso dirti che non mi sorprende.
0: Certo, puoi dirlo.
2: Non mi sorprende.
0: Benissimo.
2: Cioè, verosimile, no? Dalle posizioni che hai detto è verosimile.
0: Sì. Italiani ultimi in tutte e due le classifiche.
1: Io non ci credo.
0: Tu devi stare calmo, te l'ho già detto prima perché sei rissoso.
2: No, avrà qualche data in Egitto a breve, sicuramente.
0: Tu difendi chi? Lui difende l'Italia.
1: È ovvio che. Ma poi è talmente grande l'Africa. Cioè, come fanno a fare questo sondaggio?
2: Si fanno i sondaggi.
1: Incredibile.
0: Cosa vuol dire grande
3: regione
0: l'Africa?
3: Regione turistiche.
0: Scusa, stiamo parlando di turismo. Le agenzie ci sono anche lì.
1: Ci sto, dite quello che volete. No, questo, io difendo l'Italia. Italia!
2: Vabbè, è un attimo che scivoliamo via.
0: Vabbè, comunque.
2: Perché non fai Albertino ed annunci una bella canzone e ci salvi a tutti da questa situazione?
0: A proposito, lei vedo che ultimamente frequenta tantissimo l'Italia, non sarà un po' troppo? Di chi sto parlando? Di Peggy Goo.

0: Pronto?
1: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower.
9: My Movies presenta.
10: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
11: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
10: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
9: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
12: Che sta succedendo?
11: È una cosa da pazzi!
9: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
13: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
10: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
12: Anche io.
9: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
16: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
17: Cortiglia, che piano?
16: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
18: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
19: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
20: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.

0: Timberlake.
1: No.
0: E non è neanche Timberland.
1: No, no, no.
0: Cioè
1: no.
0: Nessuno dei due ha a che fare con le scarpe.
1: No, zero, zero.
0: È solo un caso di omonimia.
1: Sì.
0: Ecco, Timberland è un famoso producer che per un periodo è stato in auge tantissimo, aveva proprio creato un suono riconoscibilissimo ed era il suono di questa canzone. Give It To Me è il titolo del brano. Adesso parliamo di viabilità. Oggi la seconda parte del programma voglio dire, prima viaggi, statistiche, Africa, capito? Sì. Oggi
1: sentiamo se c'è traffico sulle principali arterie italiane.
0: No, non parliamo di in quel senso, parliamo del bollo, perché la notizia del bollo è che io
1: non paghi più il bollo.
0: Chi non lo paga? Non tutti.
2: Per il prossimo anno è sospeso per le macchine di una cilindrata che arriva a 80, cava 80 a 80 kilowattora.
0: Quali macchine?
2: Macchine piccole. Sì. Macchine piccole sospeso per un anno.
0: Però ricordatevi una cosa.
2: Per ora.
0: Non è importante che tu paghi o non paghi il bollo.
1: Sì.
0: L'importante è che tu abbia una bella macchina. Lo dice anche l'inchiesta che sta per andare in onda. Le grandi inchieste di M2O.
1: No, ma non si può cambiare questa base, mi fa paura ogni volta.
0: L'80% delle donne perde interesse per un uomo che non ha una bella macchina, anche se lui è interessante. Ah. Tu hai una bella macchina?
1: Difendibile, dai, diciamo.
0: Difendibile.
2: Da
0: un attacco.
1: Esatto. È pronta a tutto, anche se me l'hanno già
0: sorrisata.
2: Diciamo così, la macchina di Mario paga il bollo.
1: Il prossimo anno
2: paga il bollo.
1: Sì, certo. Pago il bollo.
0: Allora, questo mi sembra un po' un luogo comune. La storia che le donne. Io adesso mi metto dalla parte delle donne. Prima Mario ha difeso l'italiano medio. Sì. Io difendo le donne. Non è vero che le donne sono attratte da un uomo che ha una bella macchina.
2: No, quello si parla di bella, eh. Qui si parla di macchina, perché non puoi andarla a prendere.
3: Se ha la macchina o no.
2: Questo sondaggio.
0: Allora, sentiamo la Ginger. No. Cioè tu trovi un uomo a 30, no?
3: Sì.
0: Poi dopo la seconda uscita scopri che lui non ha la macchina.
2: No, già la prima, perché non ti viene a prendere.
3: No, un po'.
2: Vedi?
3: Dipende. No.
0: Fai anche tu, Mario.
1: Perché se vai in motorino e col casco dopo ti rovini i capelli.
3: Sì,
2: non si sta parlando di macchina bella o brutta, proprio di macchina.
3: Allora, la macchina può essere bella o brutta, piccola o grande, basta che sia ordinata e profumata, perché ci sono alcune macchine che veramente non ci puoi entrare.
1: Beh, macchina uno fa quello che vuole, se vuole mangiare in macchina mangia. Se vuole...
0: Soprattutto chi ha degli animali, poi le macchine puzzano di cane.
3: Infatti. Sì, è vero.
0: Può succedere, eh?
3: Sì.
2: Vedo che si sta scaldando il dibattito, però non perdiamo di vista qual è un po' il focus di questa inchiesta, no?
0: Non perdiamo.
2: L'80% delle ragazze intervistate dice l'80% che non uscirebbero

0: con un ragazzo che non ha la macchina.
1: Cioè uno che va...
0: Non bella o brutta, ripeto, sì, sì, sì, che non ha la macchina.
1: Cioè,
0: quindi...
1: tu vai a prendere una col tram, per
0: cioè,
1: esempio.
0: Cioè, non puoi andarla a prendere, non puoi fare una gita fuori porta, non puoi andare in camporella.
2: Poi, vabbè, ma ce la può avere la ragazza.
3: No, camporella, la
0: questa
3: macchina.
0: Inchiesta parla di questo punto di vista.
3: Scusa, io non ho mai. Cioè, non ho mai sentito una ragazza che conosce un ragazzo e dice: scusa, c'è la macchina. No, comunque è
0: non chiede, però se ne accorge perché non puoi andarla a prendere, non puoi fare il weekend. No, una si accorge. E per molte ragazze che magari non vivono in un centro abitato come il centro di Milano, può essere un impiccio se il proprio compagno, fidanzato, non ha la macchina.
3: Ma tu guarda,
0: però questa inchiesta,
1: Mario, ma tu da questa storia sei,
3: cioè, incredibile. Uno deve essere obbligato a comprarsi una macchina per uscire con una ragazza.
0: A parte solo che
1: ma non è un tuo problema, tu la macchina ce l'hai anche difendibile.
0: E che paghi il bollo. Scusa, del prossimo
1: il
0: anno
1: il bollo lo paghi.
3: Io lo pago.
1: Ma comunque
3: sì,
1: la macchina di Mario non è brutta.
0: No, è una signora
3: macchina.
0: Ma
3: se me l'hai presa a calci, me l'hai presa. Ancora c'ho quel video.
1: L'altra
3: sì.
1: Questa qui devo ancora prendere. E voi? Voi? Mi rivolgo alle donne o ai ragazzi?
0: Ragazza, perché questo punto di vista del sondaggio.
1: Voi,
0: è...
1: donne, mi confermate che non uscireste con un uomo che non vi può venire a prendere perché non è la macchina? Questa,
2: no.
1: Questa è la domanda.
3: Macchina a quattro ruote, perché magari
0: sì, c'è una ruota che sai, Flintstones.
1: Quella è la moto.
0: Che sai, Flintstones.
1: 342 6543 210.

Ciao, sono Davide di Parabiago. Un po' di anni fa ho conosciuto una ragazza che doveva uscire con un ragazzo e gli ha detto vieni ma a prendere, e questo qui si è presentato in bicicletta che non aveva la macchina. Non c'è stata una seconda uscita, mi ha detto.

0: Goya, titolo della canzone Goya, nome del pittore, erano i Pinguini Tattici Nucleari insieme a Fabri Fibra. Vado a leggere un po' di messaggi, poi ci fermiamo per la pubblicità, ma ne ho altri.
1: Ma scusa, vuol dire che è attaccata?
2: Attacchito. Questo argomento è attacchito.
1: Ok.
2: Cosa dire?
1: E siamo stupidi così?
0: Assolutamente. Allora, la domanda che ho fatto è: tu donna, accetteresti una relazione con un uomo che non ha la macchina? E era questo, no?
1: Sì.
0: Perché ridi?
1: Mi fa ridere, a risentirlo adesso mi fa ridere.
0: Assolutamente no. Se sono interessato ad un uomo, me lo vado a prendere io.
2: Brava!
0: Che
2: brava.
0: Temperamento. Al primo appuntamento non mi faccio venire a prendere. Se non mi piace, risco poi di trovarmelo sotto casa. Alert stalker, dice Sara.
2: Questa è un'ottima giusto, protezione, bravo, per iniziare una conoscenza.
0: Ma basta con questa storia che gli uomini ti devono venire a prendere. La prima volta che sono uscita con quello che è diventato mio marito, sono andata a prenderlo io con la mia macchina.
2: Hai capito, bravo. Basta con Micaela, questa storia.
0: Brava Micaela.
1: Basta.
0: Io da ragazza ero uscita con un ragazzo a San Valentino, sono dovuto andarla a prendere io con la macchina. Quella uscita e poi mai più, dice Sonia.
2: Vedi?
0: Allora, daremo spazio ad altri messaggi dopo la pubblicità. Ci dobbiamo fermare un attimo. Torneremo tra pochissimo qui su M2O.
3: Un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire oh! Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.
4: M2O. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Devo sigillare il pavimento.
5: Hai già la soluzione in mano.
4: Anche su superfici diverse?
5: Sì, hai la soluzione in mano.
4: Ma non voglio mica rifarlo domani.
5: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
10: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
13: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.

every day. Suona così.

0: siamo quasi in chiusura di questa puntata, non so se eravate sintonizzati, ma abbiamo parlato di questa grande inchiesta e sembrerebbe, almeno a giudicare dai messaggi che arrivano dalle ascoltatrici di M2O, che questo sondaggio sia corretto, no? E le grandi inchieste diceva l'80% delle donne perde interesse per un uomo senza auto anche se lo trova attraente. Vado a leggere dei messaggi. Io non uscirei mai con uno senza macchina, assolutamente non esiste, scrive Agatha.
1: Agatha, guardami!
0: A patto che stia zitto e non si lamenti di come guido, Lucia. Cioè, lei sarebbe disposta ad andare a prenderlo, ma lui deve stare zitto, ok?
2: Albe, c'ha ragione la Ginger, ce l'ho io la macchina, a posto, cioè? Me ne occupo io. Ciao, Sonia da Milano.
0: In che senso hai ragione?
3: Perché io ho
0: tu?
3: Detto che non è fondamentale che sì, nel sì. 2020. Ma sì, ma
0: però
3: poi
0: prima
3: dipende
0: mi hai
3: dove
0: detto
3: vivi.
0: Di no. Prima mi hai detto di no.
3: Ma cosa stai dicendo?
4: Sonia dalla provincia di Firenze, ma tanto io guido sempre io, quindi anche con mio marito.
0: Ah, vabbè, però lei ha già il marito.
5: Io uscirei come Albertina, anzi, andrei io a prendere lui con la macchina e poi quando lo riporto a casa.
0: Ta-dan!
3: Ah, sì? Hai capito?
6: Attenzione, attenzione.
0: Molto bene.
7: Ciao ragazzi, effettivamente no, mi passerebbe la fantasia di uscirci insieme. Non è che chiedo che abbia chissà che macchina, una macchina normalissima, però proprio l'idea che non possa neanche venirmi a prendere o comunque devo passare io a prendere, no, che tristezza. Baci, sì, Federico.
8: Sì, te lo confermo proprio. No, uno che non c'ha la macchina, no grazie, è l'idea dell'accollo, non mi piace, anche perché a me non piace accollarmi e quindi mi si accollerebbe, no grazie, Letizia da Roma.
0: Come diceva un mio amico, si appoggia.
9: Se non ha la macchina mi viene a prendere con un taxi.
0: Ecco, ma è quello che ho detto io poco fa.
1: È molto cara la spesa.
0: È quello che ho detto io poco fa.
10: Ciao Alba, io e il mio ragazzo siamo insieme da 6 anni. Ma nonostante lui è fissato con la Panda e ha la Panda del 98, alla fine ha ceduto a comprarmi il classe A.
0: Beh, però. Ciao. Però la Panda del 98 spacca.
1: Aveva il suo fascino.
0: Sì.
11: Abito in Valtellina, che non so se avete presente, ma qua senza macchina non vai da nessuna parte. Quindi mi tocca confermare. Certo, posso scarrozzarlo in giro io, però una volta, due, tre, poi anche basta. Prendi la macchina.
0: Quindi cosa possiamo affermare dopo tutti questi messaggi?
1: Che la ricerca di Sgarbelli aveva
0: questa
1: ragione.
0: Questa volta è corretta.
1: Ragazzi, questa volta sì. Spesso.
0: Va bene, allora noi abbiamo quasi finito, abbiamo il tempo per un'ultima canzone e poi la Ginger ci dirà che cosa resterà di questa puntata.

0: Il titolo della canzone di Tame Impala che chiude questa puntata di Albertino Everyday. Non ci rimane che fare una sola domanda. Ginger, che cosa resterà di questa puntata?
1: Cosa resterà?
2: E io oggi non mi appellerò al quinto emendamento.
0: Brava.
2: Quindi risponderò, Albertino, alla tua domanda senza valermi della facoltà di non rispondere.
0: Brava. Bravissima. Ci
2: allora,
0: sono.

0: disgrazia degli altri.
1: E non sei solo, tra l'altro.
2: Stamattina Albertino si è svegliato presto ascoltando Walter Pizzurri, perché si sta preparando lo switch del programma con il Morning
1: Se ce la faremo.
3: Ce la faremo.
2: Fargetta ha scherzato sull'inno americano e ora passerà dei guai.
1: Oltreoceano. Sì.
2: Il video è già diventato virale, ha attirato l'attenzione dei vertici americani. Salta la gita a New York. E a proposito di Stati Uniti, è stato arrestato Serial Bat Sniffer. Hanno usato il lato B di persone prese a caso. Poi Albertino ha studiato per fare l'operatore turistico, vorrebbe essere un designer di interni, ma fa il DJ.
1: Purtroppo.
3: Pensa, come siamo finiti,
1: è andata male.
2: Mario difende l'Italia accusata di essere poco rispettosa in vacanza nei paesi africani.
3: Ministro degli esteri, Fargetta.
2: Macchina sì, macchina no, l'importante direi è avere la patente. Quindi, sì, dai. Sulla nostra pagina Instagram albertino.everyday potete vedere Ale Lippi che prende le botte da Peppone. Quindi resterà un bel livido ad Ale Lippi e noi ci sentiamo domani.
3: Non solo, ma viene anche pubblicizzata la violenza.
1: Bello. Finalmente che noi abbiamo il nostro reel delle risse.
3: Giusto così.
1: Giusto. Grazie, ci sentiamo domani alle 5, saremo di nuovo qui con Albertino Everyday. Non mancate, ciao.
4: Ciao a tutti! M-Q-E-O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
4: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: Buonasera, in onda su M2O, le 19:01. Ciao!
3: Salve!
1: Grazie al nostro capostazione Alba Albertino, la linea è arrivata!
11: Dai, Andrea!
1: È un attimo!

0: lui è. E lei, ma lei non c'è, non c'è. Lui è John Newman. Hold On To My Love, una canzone dance ma anche sognante, che ti fa sognare. Ognuno sogna qualcosa di diverso. Io sogno un posto dove i profumi si spargono nell'aria efficacemente.
1: Andrea, vergognati.
0: Perché?
1: Hai perso lo scettro di meglio profumato del palazzo.
0: Ma guarda, lo lascio volentieri a Beppone, non si sa mai, dovesse partire, non so, una pizza, un ceffone. No dai, non è vero, non è così. Ciao.
2: Ciao Mattei, sì? Metti su qualcosa di carico che sto andando a vedere la partita dell'Italia, gli
0: dai,
2: europei di pallavolo a
0: davvero?
2: Modena. Ciao Nicola da Modena, ciao, ciao.
0: Facciamo, auguriamo, facciamo un in bocca al lupo a questa squadra per questi europei. E arriva una novità.
3: M2 Hot, le hit di domani.
4: The

cogliere anche le richieste dell'ascoltatrice di prima che diceva metti qualcosa, dai, di carico. Ma certo, sei nel posto giusto. M2O, e questa era una novità, l'appuntamento M2O.

anni di amicizia, 20 anni di carriera. Loro sono amici, non sono mai stati in galera. Freestyle Marrakesh e Ghe, Casini in onda su M2O. Casini per tutta la vita, ma del resto la vita non è nient'altro che risolvere un po', no? I casini, quelli che hai combinato, quelli che combinano gli altri, quelli che devi risolvere, è tutta una risoluzione. Loro due li abbiamo appena sentiti in onda su M2O.

0: Purple Disco Machine in onda su M2O all'interno della nostra playlist e che puoi sbirciare attraverso il nostro sito. Non lo sai? Allora vai qua, aspetta, prendiamo la tastiera m2o.it e noi torniamo tra poco con la nostra musica.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: 99, Puma, microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
12: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start. Tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-kamiq.it.

0: lei, Machine Gun Kelly, che se la ride insieme a Wiz Khalifa, che se la ride, e anche noi alla fine, perché la risata è contagiosa e va bene così. 19:30 minuti in onda su M2O, sta arrivando questa vendetta, questa vendetta nella discoteca. Ma che cos'è? È l'indizio per l'M2O che arriverà dopo aver ascoltato le ultime news. M2O
1: DJ Station. L'alleanza con l'Unione Europea è un faro per le altre democrazie, a dirlo il premier canadese Carney, intervenuto alla plenaria dell'Europarlamento. Un avvicinamento tra Ottawa e Bruxelles poco gradito a Donald Trump, che si dice pronto ad applicare dazi molto pesanti o addirittura a interrompere i rapporti commerciali con l'Europa. Il Congresso degli Stati Uniti intanto ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Il provvedimento colpisce funzionari e pilastri dell'economia russa per privare Putin delle risorse necessarie alla guerra contro l'Ucraina. Ora in Italia, delitto di Garlasco, archiviata l'accusa di corruzione per l'ex pubblico ministero di Pavia Venditti, non avrebbe dunque incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017. Solo in casa precipita dal balcone, ricoverato al Gemelli di Roma, un bimbo di 5 anni dopo un volo di quasi 10 metri è in condizioni critiche, indagato il padre per abbandono di minore. Infine il calcio, inizia questa sera il cammino europeo della Juventus, che nella prima giornata di Europa League ospita gli olandesi del NEC. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
3: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
2: Malta, explore more beauty.
1: Quello di domani sarà un venerdì instabile su tutta Italia, con piogge al centro-nord che poi via via si estenderanno anche al sud, temperature in ulteriore calo. Le previsioni di ilmeteo.it su M2 ritornano domani mattina.

0: metti quella che fa bom bom bom bom bom. Ce l'hai quella che bom bom bom bom bom bom. Più o meno era questo quello che si diceva in alcune discoteche, in alcune situazioni. Disco's Revenge, il titolo di questa canzone. Siamo a metà degli anni 90, esattamente 1995.
1: Sì? Matteo, mi viene in mente Crynet Discotech, ma mi sa che non c'entra nulla.
0: Mi sa di no.
1: Bruno.
0: Brunone, mi sa di no, questa volta no. Era l'M2 Old che tornerà in onda con noi. Oh yes!
2: Più musica.

0: di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta, explore more stories.
1: Allora, signora!
2: Buongiorno, Walter!
1: No, dico, signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
3: No.
1: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina. 342-6543-210. Si gioca anche se qui nulla.
4: È come sembra.
5: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: My Movies presenta.
9: Joe, ti ricordi di Pineok?
10: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
9: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
8: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
10: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
8: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
11: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
9: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
10: Anche io.
8: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 23 settembre.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
16: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's con

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: Energia al lavoro.

0: musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Marca Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: c'è della sete tra i nostri ascoltatori.
1: Scusa, ehi, giovane, mi fai quella roba là che fai te? Grazie, grazie.
0: È una cosa, non so cosa ci mette dentro, però è buono, un cocktail dolce.
1: No, no, no, no, no, il ghiaccio no, poco, poco.
0: Mannaggia, riempiono sempre questo bicchiere di ghiaccio con questa canzone di Colter, Trap del titolo. Abbiamo appena aperto il bar di Via Massena. Vai! Però piano, non spingete. Oh, salve, siamo in onda su M2O fino alle 9, siamo insieme, mancano 10 minuti per arrivare alle 8, anche oggi ci sarà ovviamente il gioco Play With Us, che non è nient'altro il nostro modo per dirvi grazie, per ascoltare M2O, siamo contenti di sentirvi, di vedervi in qualche caso, perché ogni tanto mandate anche delle foto quando arrivano i gadget della felicità.
2: Grande Mattei, fammi ballare anche stasera mentre cucino.
0: Mentre cucini? Paolo, la risposta è sì, certo che ti facciamo ballare con la nostra musica. Ma sei mentre cucini, ma sei al lavoro in un ristorante o sei a casa? Lavoreresti mai in un ristorante? Io ogni tanto ci penso, cioè faccio questa riflessione. Lavorare in un ristorante, come molti altri lavori, per carità, però lavorare in questo caso in un ristorante richiede veramente delle grandi doti, a parte la passione. Poi c'è flessibilità, capacità di collaborare in squadra, sia in cucina che in sala, non c'è distinzione, c'è l'impegno, ci deve essere ovviamente, deve essere tutto incastrato. È uno di quei lavori di squadra, è uno di quei lavori che si fa in team, anche se tu sei semplicemente quello che porta i piatti ai tavoli, però anche lì ci serve dell'impegno. Allora, delle volte penso, ma non sarebbe bello fare un mese per provare ad aumentare queste nostre doti? Oppure no? Ah, poi ci sono gli orari. I turni sono molto intensi, comprendono anche i fine settimana, quelli dove tu stai sul divano, comprendono anche le festività. Quindi la domanda che voglio farti è: tu lavoreresti mai in un ristorante per un mese? Se sei tra gli ascoltatori che lavora in un ristorante, hai già la risposta e quindi raccontami un po' la tua esperienza brevemente. Fammi sapere se lavoreresti mai in un ristorante per un mese. 342 654 3210.

0: Ma io la conosco. Take Me Up, Gotta Get Up, Stainless. Progetto musicale top secret. Non possiamo rivelare nulla. Qualcosa però possiamo dire: che siamo arrivati alle 8 e che possiamo ripartire con un'altra ora.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Avvisiamo la gentilissima clientela che il bar è aperto. Meno male. Salve, in onda su M2O con Mattei. Insieme fino alle 9 di questa sera ripartiamo con l'M2 Hit.
1: M2O.
2: Più musica.
1: M2O. M2 Hit.

Paranoia in una versione remix, musica italiana e da cantare ma è anche da ballare, un appuntamento che arriva più volte durante la giornata come una caramella di buon umore. Si chiama M2 Hit e tornerà con noi.

0: su questa canzone, mentre Miriam Makeba ti dice che Pata Pata è il bar, è il bar, è il ballo, è il ballo tipico del Sudafrica e della sua zona. Sì, salve. Dovrebbe esserci un... vai.
1: Oi miss.
0: Oi miss.
1: You Maxi Bon. Come me.
0: Come me. Ce lo ricordiamo tutti, un giovanissimo Stefano Accorsi nello spot del gelato. Però è il ballo appunto del Sudafrica di Miriam Makeba. Pata Pata è il nome. Siamo in onda, M2O, devo recuperare questo messaggio molto bello da parte di una nostra ascoltatrice, Barbara. Quando ero studentessa universitaria in estate lavoravo nel ristorante di una mia amica in Ortona, cameriera, barista, lavapiatti, in base a cosa occorresse di più. La cosa peggiore per me era dare retta ai clienti, anche se li avresti mandati a quel paese. Però la cosa bella è che a fine serata, chiuso il locale, andavamo a ballare oppure ci riunivamo a casa di qualcuno. Barbara, ti mandiamo un saluto. M2O.

bella. Rewind My Mind, Planet Funk, la voce è quella di Stevie Duars, lo stesso di World Hold On, lo conosciamo molto bene. Novità musicale, l'appuntamento M2Hot, in onda con noi.

0: Bologna, Sunny James, Ryan Marziano e Nicola Fasano. In onda su M2O, stiamo parlando del lavoro del ristorante, lo faresti mai?
1: Matteo, dai, siamo in due in cucina anche adesso, sì. E tutto sommato abbiamo 33 e 31 anni e in due facciamo più o meno 25 anni di esperienza.
0: Bella, allora siete già esperti, buon lavoro.

0: Tristan Henry con Good Girl. Le 8:21 minuti, siamo in onda su M2O. Ciao Andrea, è tutto vero quello che hai detto? Lavorare in un ristorante vuol dire essere coordinati, è un lavoro di gruppo molto faticoso, ma alla fine anche molto soddisfacente. Ti mandiamo un saluto, Sabrina, non dici da dove, dici da dove. Comunque, se ti piace la musica che abbiamo appena messo, quella dei Prospa, ti do un consiglio: su m2o.it puoi ascoltare Dance With Us quando vuoi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza
11: nostra. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Salve. Salve è un po' formale. Salve, sì, pronto, mi dica.
1: Ciao Mattei,
0: chi è?
1: Avremo una richiesta per te.
0: Sì,
1: potresti
0: quale?
1: Mettere Io non mi innamorerò? Ciao. Comunque siamo, sì? Lavinia, Alice e Francesca da Quarto. Ciao.
0: Da Quarto.

0: tu.
1: Ma qual è questa canzone? Io non mi innamorerò. Ma è questa?
2: Però dita, io non mi innamorerò. Però mi sta piacendo, voglio un lambo, me lo prendo. Lui fa soldi, io li spendo. Io non mi innamorerò.
1: Io non mi innamorerò. E se non ti non innamorerai, pazienza, dai. Mi sa che era questa qua, che state cantando a squarciagola voi, nuove generazioni. Ma invece torniamo indietro nel tempo, quindi andiamo nella parte opposta con il nostro appuntamento che arriva in ogni ora qua su M2O, ed

0: night. One night in heaven o un mese a lavorare nel ristorante. Vedi che alla fine tutto torna. Dal passato gli M People era l'appuntamento M2 Old in onda con noi.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.

una lezione di campionamento con tutte queste vocali. Manca sempre meno, 19 settembre, sabato, Anima sarà in Italia, a Milano, per il suo tour. You make me feel alive again.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi.
5: Ci basta il nostro suono preferito.
4: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
10: Cortilia, che piano?
9: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: degli scaldamuscoli in omaggio ai primi 10 che telefoneranno. Chiama, chiama, pronto? Si mi dica, è libero? È libero, è libero, meno male. Meno male! Appena sentiti in onda su
1: R2O. Che meraviglia!
0: Cosa?
1: Che peccato non poterci andare.
0: Ah, stiamo parlando di anima. Ma Michela, facciamo una cosa, andiamo insieme, ci mettiamo là fuori il cancello e appena gli addetti alla sicurezza si distraggono, scavalchiamo. No, non lo fate, non lo fate. Michela, non lo fare, sennò poi ti beccano e dai la colpa a me. Stiamo parlando qua del lavoro del ristorante. Lavoreresti mai per un mese in un ristorante? Questa è la domanda che ho fatto per parlare di quanto sia faticoso, ma delle volte di quanta soddisfazione possa dare un lavoro del genere. Un lavoro che richiede doti comunicative, perché devi lavorare in squadra e tutti insieme, tutta la squadra ha diversi obiettivi, ma si lavora comunque spalla a spalla e questo può rafforzare alcune cose della nostra vita che poi servono. A voglia se servono.
2: Matteo,
0: hola.
2: Io ci ho lavorato 8 anni in sala.
0: E poi?
2: Un lavoro bellissimo,
0: sì?
2: ma nello stesso tempo abbastanza pesante.
0: Lo so.
2: Ho mollato perché la mia unica passione era fare il DJ e come pensai. Ristorazione e DJ non sono due lavori che possono andare d'accordo.
0: No, in effetti no, anche perché tutti e due si basano su un semplice concetto, ovvero lavorare quando le altre persone si divertono o comunque passano del tempo libero e quindi chi a mangiare e chi a ballare. Poi abbiamo una polemica.
3: Di cosa stiamo parlando?
0: Ehi.
3: Io sono stato 30 anni sulla porta di una discoteca.
0: Sì.
3: Con le pallottole che arrivavano a destra e a sinistra, e ho avuto ristoranti,
0: sì,
3: anche dove ho lavorato per oltre 10 anni,
0: sì,
3: un mese. Di che cosa stiamo parlando? La barzelletta?
0: No, bello di papà, tenero Stefano, non è una barzelletta perché ci sono persone che non ci hanno mai lavorato e per quelle persone un mese sarebbe abbastanza. Io, pensandoci bene, sì, la farei come esperienza, ma non adesso, no, fra un po'.

0: buona. Come dice l'assistente di studio Gianni da Firenze, di cui vediamo una foto, io non l'ho mai visto, incredibile, rimane mistero, non lo voglio vedere, no, no, deve essere un'entità. Siamo giunti alla fine dell'appuntamento di questa sera, grazie a tutti.
1: Ciao Matteo, scusami, ciao. Sì? Ho appena finito di lavorare.
0: Sì.
1: Qual era l'argomento di cui stavate parlando?
0: Ah.
1: Antonio da Livorno, grande Matteo.
0: Simpaticissimo, delicatissimo. Sta per arrivare Clubes, grazie da parte di Mattei, vi aspetto domani alle ore 19. Ciao!
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: M2O Cinema.
6: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
7: Dopo aver trovato l'amore?
6: Io e te, cosa siamo?
7: Cosa può andare storto?
6: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
7: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
8: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
9: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
7: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
5: M2O Cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: M2O Cinema.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
16: Ed eccoci a pochissimi secondi dalle ore 9 della sera. Grazie Andrea, buonasera. Buon giovedì da Claves. Queste sono tre canzoni non stop, le abbiamo preparate per voi, per darvi il benvenuto nelle ultime due ore di diretta. M2O.

elegante questo pezzo di Calvin Harris con Sam Smith e Jessie Reyes, che è la voce femminile che sentiamo all'interno di questo brano. Dal 2018 un brano elegante, ma perché? Perché Claves ti dice così? Perché usa questo aggettivo? Ma secondo me, vi do il mio parere, perché la voce di Sam Smith è così, un po' elegante, molto molto bella, si mixa molto bene con il sound di Calvin Harris, che in quel periodo lì aveva messo a segno 2-3 canzoni di grandissimo successo, non che abbia fatto il contrario negli ultimi anni, però nel 2018 era anche uscita One Kiss con Dua Lipa, e questa canzone Promises racconta in realtà una storia d'amore, parla di amore, ma parla di un amore in cui il protagonista non fa grosse promesse, della serie stanotte sono con te, ti voglio bene, ci amiamo, ma non ti voglio fare promesse per il futuro, sia mai che cambio idea, non impegnarsi troppo, dai, più o meno questo il significato del brano Promises che hai sentito su M2O alle 21:08. Buonasera, questa è la diretta del giovedì, chi vi parla è Claves, sono qua con voi ogni sera fra le 21 e le 23 e anche questa non fa eccezione, chiuderemo la giornata insieme. 342 654 3210 il numero di riferimento per i vostri messaggi, ma adesso passiamo all'E.

0: Miracle Do For You. Questo è il titolo del brano, Cobra. Loro sono i Cobra, sono i due DJ italiani Eddie Verus e Marco Bettini, con anche Moev, che è un ragazzo molto giovane che adesso vive a Perth in Australia. Ha iniziato a fare musica nel 2020 quando un suo amico gli aveva fatto vedere il software FL Studio, che adesso, se c'è qualche DJ e producer all'ascolto, avrà capito sicuramente il riferimento. L'M2 8.
1: Più musica,
2: Más musica.
1: M2O.

Torino che qualche anno fa, più precisamente nel 2020, beh, quindi oramai sono passati un po' di anni, stavo pensando, pensavo fosse più recente questa canzone, con Bottai avevano ripreso il grande giro di pianoforte di Robert Miles, rimesso all'interno di questo brano dal titolo Remember Me.

0: Night. Questa è la canzone The Hanging Tree che gli appassionati del film Hunger Games avranno riconosciuto come una delle canzoni che c'è all'interno del film del 2014. Lì la cantava Jennifer Lawrence. E poi cos'è successo? Che nel 2020 hanno ripreso Osh DJ tedesco e 1979 DJ italiano la canzone insieme a Jaila, che è la voce che abbiamo sentito, dandole il titolo di Midnight, quindi prendendo quel pezzo lì e creando questa base intorno con un pezzo che all'epoca aveva avuto grande successo, a noi piaceva moltissimo, ma ci piace tuttora, ed è anche per questo che l'hai risentita nella serata del giovedì nella diretta di M2O.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1.03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Devo sigillare il pavimento.
6: Hai già la soluzione in mano.
5: Anche su superfici diverse?
6: Sì, hai la soluzione in mano.
5: Ma non voglio mica rifarlo domani.
6: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

You Can Ring My Bell, ripete così questa canzone. H, lui il rapper che ha preso questo successo degli anni 70, del finire degli anni 70, ad essere precisi era il 79. Anita Ward cantava la canzone Ring My Bell, la sua R&B, che poi sono le iniziali, no, della frase Ring My Bell, e questa qui la versione di H, che ha preso una base anche abbastanza ritmata, no, molto più simile alla musica elettronica rispetto alla musica rap, con il suo flow, il suo rappato sopra, è diventata una canzone che ha avuto molto successo nelle ultime settimane e noi siamo felici di averla riascoltata. Sono le 21.30, nel frattempo la diretta di M2O è quella che continua adesso con un brano che ci fa riavvolgere le lancette fino al 1997.

Sono state diverse le canzoni uscite dopo la scomparsa di Notorious B.I.G. Una di queste è More Money, More Problems. La gang che aveva messo insieme questa canzone qui aveva recuperato I'm Coming Out di Diana Ross, canzone degli anni 80, creandoci poi questa nuova versione. C'erano

è Thursday, che in inglese vuol dire giovedì, ovviamente, no? Che è la giornata di oggi, ancora per qualche ora nella serata del giovedì. Lei è Jess Glynn, la sua voce l'abbiamo appena sentita. Oh, secondo me è perfetta anche la prossima, perché qua siamo in odore, in sentore di weekend. Medusa, insieme a Khalid.

0: Sì, abbiamo una nuova entrata. Avete una nuova numero uno? Un attimo che guardo, arrivo subito.
1: Alberto, dove sei stato?
0: A vedere se c'è una nuova numero uno. C'è una nuova numero uno.
2: Okay.
0: Belle notizie, a me piace quando ci sono novità, nuove numero uno. Allora, possiamo cominciare? Qualcuno mi dia l'ok.
3: Ok.
4: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
10: Dual Motor. Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.

Lines, questi sono gli Another. Con loro c'è anche Emily Warren, che è la cantante che sentiamo all'interno di una bella canzone che risuona da questa radio, da M2O, alle 21.47. Oh, è arrivato il messaggio di Giulio che ha scritto: buonanotte. Ma buonanotte come? Alle 21.47? Vabbè, ci sta. Diciamo che se sei un ascoltatore di Walter Pizzulli, quindi se sei sveglio così alla mattina presto, il fatto che tu stia andando a letto alle 21.47 mi sembra plausibile e mi sembra anche auspicabile, per usare un altro termine un po' così, perché comunque insomma dovresti macinare qualche ora di sonno. Se però tu che sei all'ascolto non stai andando a dormire, sappi che nella diretta di M2O da qui alle ore 23 giocheremo al gioco Play With Us, quello che facciamo con la musica e che oggi facciamo con una canzone nuova di Miley Cyrus, che ha preso una svolta un po' più dance, un po' più dark, insomma, in un certo senso ha pensato bene di togliere Cyrus dal suo cognome e firmare la sua musica solamente Miley. Bass Persuades, volevo dire, è il titolo della canzone che abbiamo scelto per giocare al nostro gioco, che però arriverà a sorpresa, quindi mi raccomando, non state lì a mandare messaggi a caso. Ora però c'è un pezzo di Alesso di qualche anno fa, in cui racconta di una serata in cui ha solamente sprecato il suo tempo, ma gli è piaciuto. Si intitola Time.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccola inconfondibile la voce di Miley Cyrus, che in questo caso però si chiama solamente Miley. Oh, devo impararlo, perché se no ogni volta poi lei mi telefona e mi dice: ma come, ho firmato sta canzone Miley e tu continui a dire anche il mio cognome. Allora, Miley con Bass Persuades, la canzone del Play With Us della giornata di oggi. Sono le 21.54 minuti e la nostra diretta sta per incoronare un vincitore o una vincitrice con tutti i nostri gadgets nella versione Back to School, il regalo che stiamo facendo in questi giorni.
3: Play With Us, Roberto da Firenze.
2: Eccolo, siete Roberto. Grazie Roberto da Firenze, grazie mille. Mi faceva sorridere il volume della radio che si sentiva in sottofondo. Grazie Roberto, complimenti, hai appena vinto tu al Play With Us.

0: Dance Dance. Mi piace molto il nome d'arte di questo produttore, si chiama Barry Can Swim, arriva dalla Scozia, e Dance Dance Dance era il titolo della sua canzone, sentita a pochissimi secondi dalle ore 22.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Allora, quando dico pochissimi secondi significa che tipo tra 3, 2, 1, ecco, sono le 22. Manco fosse Capodanno, no? Che si fa il countdown. Ciao da Claves, la serata su M2 continua, ora con il treno stop.

0: quando ha avuto successo, cioè circa dall'anno 2014, non si è mai fermato. E questa qua però è una delle primissime produzioni, perché siamo nell'anno 2015. Robin Schulz su M2O con Halsey. Questa era Headlights, la terza del nostro non stop. Eravamo partiti con Love Story, brano del 2003. In mezzo c'era anche un pezzo nuovo, quello nuovo di Karol G, Baby Wow. E adesso siamo arrivati a questo nuovo momento in cui ci salutiamo. Soprattutto aspetta che prendo in prestito un ascoltatore di Andrea Mattei. Senti qua,
1: vai Clavesse, eccolo. Andiamo fino in fondo.
0: Fino a quando? Fino a quando?
1: 23.
0: Esatto.
1: E poi c'è Valesse.
0: E poi c'è Valesse, certo, con 1212 Selecta. Grazie Gianni. Ora mettiamo però subito un pezzo nuovo.
2: M2 Hot. Le hits di domani.
3: The hits of tomorrow.
2: Oggi.

0: Music, lui è l'artista, l'artefice di questa canzone dal titolo Alma, il cantante Alejandro Lobo, che però, attenzione, era una canzone lontana dal mondo della musica da ballo, della musica da club. È arrivato Gianluca Vacchi, che ha creato il suo remix per questo pezzo, ed è questo l'M2OT, la canzone nuova che hai appena sentito.
1: Let's go! Più musica!
2: M2OT!

sei anni, perché nel 2020 la sua carriera ha preso una svolta da personaggio pubblico in generale, anche concorrente di reality show. Joel Corry dal Regno Unito è arrivato alla sua carriera da DJ e questa è una delle sue ultime produzioni, Whisper, si intitola così il sound che hai appena sentito, mentre quello che senti in sottofondo arriva dal 2007.

voce di Jason Derulo, quella che senti nel brano Let Me Be, che è una delle cose che lui spesso fa, prende delle canzoni che sono già uscite, soprattutto quelle che, come si dice in gergo, vanno virali su TikTok, che oramai è un social proprio presidiato da Jason Derulo, da quando nel 2020 ne aveva intuito il potenziale e aveva fatto le sue prime canzoni che avevano spopolato lì. È il caso anche di Let Me Be, canzone fatta da The

produttore che arriva dallo Zambia, che aveva avuto successo e che Jason Derulo, diciamo, ha chiesto il permesso di infilarsi anche lui nella versione cantata da Jason Derulo che hai appena sentito. Ora invece è il momento di un po' di sound notturno. Il giovedì notte su M2Watch e Clapton con il sound che senti adesso. Dance with us.

0: Era perché fa parte dei DJ mascherati e fa parte anche di quelli di cui si sa pochissimo della loro vera identità. Quello che vi basta sapere è che questo sound lo trovate su M2O.
1: Dance with us. Can't touch this.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

Sera, questa è Training Season. È una canzone che ha riacquistato un significato di recente, adesso ve lo racconto. Innanzitutto è uscita nel 2024 e lei dice Training Season Over, cioè è finito il periodo in cui io faccio degli appuntamenti, esco con dei ragazzi e devo allenarli, devo fare loro da baglia, devo fare da mamma, ho bisogno di un uomo che oramai è un po' più risolto, no? Il significato è questo. E la canzone era uscita il 15 febbraio del 2024, significa il giorno del compleanno del suo attuale marito Callum Turner, quello che ha sposato durante il 2026, l'abbiamo visto, no? Si sono sposati anche in Italia, insomma hanno fatto tutto quanto in grande stile, come tipico delle star, e qualcuno ha capito, ha trovato un significato nascosto all'interno di questa canzone della serie, l'ha fatta, ha detto che la training season era finita proprio quando ha conosciuto il suo attuale marito. Grande significato per un pezzo del 2024 che poi ha riacquistato anche nel 2026. L'hai sentito su M2, ma ora è il turno dell'M2 Old. M2.

Ma questo è Snow, che è un nome un po' particolare, anzi menzione d'onore per il nome d'arte di questo rapper che arriva da Toronto. Allora uno potrebbe pensare, vabbè, Snow in inglese vuol dire neve, quindi potrebbe essere quello. No, in realtà è un acronimo che sta per Super Notorious Outrageous White Boy, che possiamo tradurre come ragazzo bianco super famigerato e stravagante, nome che gli diede Marvin Prince, il DJ che lo scoprì. La sua canzone Informer è l'M-Dold del 1994, appena sentito.

Wanna Work. Se vi è preso questo pensiero alle 22.38 del giovedì sera e dite ma non voglio lavorare, domani non voglio lavorare, sappiate che c'è una bella notizia, e cioè tra poche ore sarà venerdì. Venerdì significa solo una cosa, l'ultimo giorno, dai, poi c'è il weekend di mezzo. Peggy Goo adesso, la sentiamo in sottofondo, ma l'abbiamo vista ovunque, anche su una macchina guidata da Kimi Antonelli. C'è il video che abbiamo ripostato sui nostri social in cui lei non è che se l'è passata benissimo, però deve essere manco una passeggiata.

0: No, sì. Dico, signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
1: No.
0: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina.
1: Beh.
0: 342 654 3210. Si gioca anche se qui nulla.
2: È come sembra.
3: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: My Movies presenta...
7: Joe, ti ricordi di Pineok?
8: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
7: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
6: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
9: Che sta succedendo?
8: È una cosa da pazzi!
6: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
10: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
7: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
9: Anche io.
6: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

grandissimo successo con Free Your Mind, che è la canzone che stai sentendo a quest'ora della sera su M2O, tanto che di recente abbiamo anche sentito Good Girl, che è la loro nuova canzone, diciamo il continuo, il sequel di questa collaborazione che ha portato ai tre artisti, perché per realtà i Prospa sono due, Clooney e uno, ad avere grande successo musicalmente parlando con la loro canzone. Bentrovati da Claves, sono 12 minuti che ci separano dalle ore 23, quindi dall'inizio della nostra M2O Night, un appuntamento che arriva ogni notte e che diciamo ha delle cose che si ripetono e delle cose che invece arrivano ex novo, tipo per esempio l'appuntamento con 1212 e Valessa arriva alle ore 23, e poi ci sarà il DJ Time in the Mix, quello del giovedì notte. E poi attenzione, nel giovedì notte, nell'appuntamento Dance With Us, abbiamo in arrivo Clapton, di cui abbiamo sentito un po' di sound poco fa, e successivamente Toytonics con Capote all'interno appunto dell'altro appuntamento Dance With Us, quello delle ore 2 di notte. Noi allora siamo insieme ancora per un po', e a proposito di canzoni che hanno avuto un sequel, vi stavo raccontando prima dei Prospa e di Clooney, ma anche loro ne hanno fatto uno, un sequel. Sono i The Bauza, che abbiamo conosciuto meglio nel 2026 con la loro canzone Magnetic, e che nel 2026 sono tornati con questo nuovo pezzo, si intitola Love Myself.

on my mind every night, quindi nella mia mente ogni notte, che può essere un bel pensiero o anche un pensiero un po' invadente, diciamo. Però l'importante è che dicono gli Disciples che questa cosa, insomma, ci sia. Tu ci sei nella mia mente ogni notte, Disciples su M2O. Tra le ultime canzoni, tra quelle che vi metto io, c'è anche una delle ultime di Fisher con la voce di Florence Harmon su M2O, What a Life.

0: Drive All Night, dice così questa canzone, il titolo è Drive, lui è Black Coffee con Delilah Montaugh. Allora, questa è una canzone che vorrei dedicare, sì, voglio fare una dedica prima di andarmene, vorrei fare una dedica a chiunque alle ore 22:59 sta per affrontare una notte di guida per lavoro o anche per spostarsi durante le ore notturne, no? Se lo farete con M2O in sottofondo, secondo me il vostro viaggio sarà molto più bello. Io vi lascio al resto della nostra serata. Questa era la mia ultima canzone. Arriva 1212 Selecta, il programma mixato da Vales. Noi ci sentiamo domani per chiudere la settimana insieme alle ore 21. A presto da Claves, ciao.
1: M2O torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.

0: Weekend on M2O.
1: All Weekend Hit. Solo hit nel weekend di M2O.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
5: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
6: Yeah, man.
5: Il meglio della musica rap. Trap e R&B mixata da DJ Valess.
7: Hey, hey, put it all the way up.

sexy people.

0: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
0: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: M2O Cinema.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: M2O Cinema.
8: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
9: Dopo aver trovato l'amore?
8: Io e te, cosa siamo?
9: Cosa può andare storto?
8: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
4: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
10: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
11: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
4: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: M2O Cinema.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: M2O.
14: DJ time.

0: Rocket Fire, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: DJ Time.

0: come on.
1: L'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
2: Prezioso.
1: Esatto, tocca a te, vai.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: DJ Time.

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are MNDUO, the best club in the world.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On MADUAO. Now. Clap tone.

0: You were listening to Dance With Us with Clapton. Stay tuned. Next artist performing, Titanic's Radio Show. Stay with us.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on MEDUAO. Dance with us. Dance with us.
10: This is Dance With Us.
9: This is Dance With Us.
10: Please welcome
9: to Titanic's with Fimiani.